quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live. Can we freeze, come and surrender our rights and wrongs? Can we just fall?

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Dai Mixer, DJ Silva.
1: Mixalo, mixalo, mixalo.
0: The best.
1: Only for you. Studio P.
0: Radio Studio P. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci!
2: Bravo di Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli!
3: Gira di divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea! Ci siamo? È lunedì, eh?
4: Sei siamo qui! Sei su Radio Studio Più.
1: We're flying. E si riparte, signori, nuova settimana. We're flying. Lunedì 27 luglio, 5.43, ci siamo. Dai che procediamo con l'appello. Tutti in carrozza, forza. Si vola alto. Mike e Stefano Salò, il Baita da Bergamo. Carlo Dalla Viz, Luigi da Porto Potenza, Squilibrio da Pavia, Nicolas da Pinerolo Po, Domenico da Cornatedad. Andiamo. Ah, andiamo in terapia anche oggi. Andiamo in terapia. We fly in high. Dai che si cavalca subito. Yes, I don't need no stress. That's the kind of stuff that makes a man. Cristian da Belfiore, buongiorno.

spemma. Luchino, il contadino da Ravenna, buongiorno. We're flying high. Domenico da Milano, Max di Nogara, Demis da Canneto, Rocco da Tollo, Fabio da Pozzaglio. All around.

Ana 74, buongiorno. We fly now, we fly now. Vediamo che si cavalca su. Yeah, that's the way I gotta go. With everybody singing my mo and mo. Picking up the record in a record store. Hollywood, Hollywood on the radio. Jamming, jamming, party. Ah, ne abbiamo oggi, ragazzi, eh. Just slamming right, so much is play on. Oggi ne abbiamo una super mezz'ora. Jeans are tight, gotta go, gotta go. Il picchio. Now, trying to relax and I don't know how. Listen to the sound that I like to hear. That's the sound that makes me cheer. I'm getting away from my everyday cry. Running away from hardcore life. I'm flying high. We're flying high. Sì, volato e con Fly Night, signori, abbiamo aperto ufficialmente questo lunedì 27 luglio. Buongiorno a tutti, Ugo Palmizzano per voi. Come è andato il weekend? Tutto a posto, ragazzuoli? Noi siamo pronti con la nostra mezz'oretta, poi avremo i tre momenti che non avete neanche sentito in replica sabato e domenica, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli, Achille Ferrari. Siamo pronti, ragazzi? Io direi di partire subito perché abbiamo una bella mezz'ora ora, eh? Andiamo! Partiamo con i Brothers. 10-100.000, un pillolino da 1 minuto e 20, andiamo! 338 14 11 001. Ciao Florian e ciao Angelo, andiamo. Quella si è riformato il trio. Dalinate, Ciccia, Domenico e Mahmood.

Ricky da Pian di Rose, buongiorno. Certo che c'è la sigla del lunedì, oh, voi non scherzate. È arrivata Steffi la birichina. 338 14 11 001. Si vola di lunedì mattina. Giulio da Comacchio. E arrivano i Century adesso, 1994, Point of No Return. Signori, buongiorno Italia. Luca da Trevenzuola, buongiorno. Senti come entra di prepotenza. Senti là. We fly in high. Signori, il punto di non ritorno. Andiamo. È arrivato Antonio da Castrezzato. No return. Adriano da Faenza, buongiorno. E si continua con la galoppata. Si galoppa, siamo in galopper. Baby.

No return. Gli è arrivato il boccia da Ponte Vico, Carlo Antonio Di Andria, direzione Reggio Calabria. Venite a me. 338 14 11 001. Si vola. Franco da Cervia, buongiorno.

0: per salutare i Century e abbiamo un altro pillolino dei Brooklyn Bounce in arrivo. Abbiamo un pillolino dei Brooklyn, occhio. Abbiamo i cantonieri del Monte Bondone, salutiamo i Century. E adesso andiamo nel 2001, signori. Pillola da 1 minuto e 40, Brooklyn Bounce, bass, beat, melody. 338 14 11 001. Iniziamo a salire di ritmo. Scartavetratevi le orecchie.
1: We got the bass, the beat, the melody.
2: The melody.
0: Come la chiamo io, questa è bastone e carota. Parte morbida e poi vi dà una tremazza dietro ai reni.

0: siete pronti alla bastonata? Siete pronti alla bastonata?
1: The bass, the beats.
0: Eccola! Ah, ora prendiamo l'aereo, andiamo a fare un viaggio. Che ne dite? Che zona vi piacerebbe? Vi ci porto io, eh? Vi ci porto io. Andiamo in Ecuador, che dite? Che dite? Andiamo in Ecuador! Gli è arrivato il cavallo pazzo, vuoi venire in Ecuador, cavallo pazzo? E ti porto io, 1997, Sash. Signori, avete tutti il biglietto? Gruppo vacanze, siete pronti? Ci porto io. Dove andiamo, capitano? Diccelo, dove andiamo?

aereo diretto in Ecuador. 338 14 11 001. Tanti volano in Ecuador con noi. Roberto da Milano, Franco da Pavia, buongiorno. Il Maverick. Ecuador! Ornella da Vobarno, buongiorno Ornella. Tutti in Ecuador. E sveglio anche Vincenzo, che la non solo clima sarà con noi oggi. Ciao Vincenzone.

andiamo. Ecuador.

Che viaggio, signori, vero? Siamo solo ancora all'inizio, eh? È arrivato il biciolo a Poggio Rusco. Ah, cosa arriva, mamma mia, il mio urlatore. Arriva la mia suoneria. Ecco. 338 14 11 001. Escúchame. Ecuador.

Salutiamo Sash. Quindi scendiamo dall'aereo e arrivano loro con noi, erano in viaggio con noi. 1995 arrivano gli Africa Bambaataa, signori, Feel the Vibe. Questa c'ha una carica da spaccare tutto, eh. Sentite la potenza di lui. È venuto a mancare un mesetto fa, credo. Sì, la mia voce preferita, sì, lui, l'urlatore. Signori, dai!

siete pronti ad andare in terapia? Chiamiamo Ramirez, andiamo in terapia. Rudy da Bologna. Salutiamo gli Africa Bambada e adesso. Nel 1993 c'era lui Ramirez e ci porta tutti in terapia. Preparate le camicie di forza, sì sì sì. Legatevi le braccia dietro. Terapia! È lunedì e ci svegliamo così. Terapia! Manolo da fermo, dai! Chi vuole andare in terapia alzi la mano! Terapia! Fabio da Trebbiano, tu sei il primo in terapia!

0: coperto dalla valle di Nedro, terapia! Alzate il volume, suonate il clacson in giro! Max da Spino! Suonate il clacson, fatevi riconoscere! (3) 3 8 14 11 001, Barrichello da Padova.
1: Hai degustato?
0: Hai degustato?
1: Bueno, cotta.

우리 라브 박수 오 기샤마 세이미 피조다 세니갈리아 디아보

piace essere stato in terapia? Qui è gratis. Qui la terapia è gratis. Gioca da Bellinzago. Siamo per salutare Ramirez che ci ha fatto la terapia gratis. E adesso arrivano le cannonate vere, quelle che potete sentire nei reni e nel cervello. Andiamo nel 2000 con i The Road. Giuseppe da Casoli, qua dovete alzare il volume, soprattutto se avete il subwoofer, metteteli a cannone anche in macchina. Qui non si scherza, ci sono le cannonate vere! Mamma mia oggi, mamma mia! Il fuorilegge da Oboldo, Dario. Sui subwoofer a canna, signori, vi dovete remare le chiappe. Sentite, vi vibreranno le chiappe. Siete pronti? Alzate il sub al massimo. Alzate il subwoofer al massimo in macchina. Salterete dal sedile. Salterete dal sedile! Dai! Siete a mezz'aria, vero? Alessandro da Brentonico, buongiorno. Occhio che quando le spara serve il sub lì, eh? L'orso dalla Valcamonica, eh? Siete pronti, signori? Ora mi serve tutta la potenza di sub che avete. Tutta la potenza di sub che avete, occhio, ora. Siete pronti? Sub al massimo adesso. Andiamo. Ora. Che goduria! Paolino da Gemmano, ci vediamo alla festa, eh? 12, 13, 14 e 15 a Gemmano. La pappardella e il cinghiale. Mauri da Longiano. Mamma mia che goduria! Massimiliano e Roberta dalla bis.

non è finita. Franchi da Carugate, buongiorno. Pino da Pioltello. Ciao Pino. Occhio. E da Rude, direttamente dal 2000, con Sandstorm. Salutiamo, adesso arriva il nostro amico Panda. Occhio, arriva il Panda. Andiamo nel 1995, World Inside Music. La cavalcata continua, signori. Vanno da Fano sul volume. Dai ora! Prendete due pezzi di canna di bambù. Arriva il Panda. Andrea da Fermo sul volume. Si vola in questo lunedì 27 luglio alle 6.06, tutto live. Inside the music. Ugo Palmisano per voi. La vostra sveglia particolare. Danger, danger, danger.

Morgan si spinge. Caterina Dalavis. Inside the music. Che cavalcata! Emanuele trasporto latte da Carpinetti. Si è impallato tutto qui, tutto WhatsApp. State godendo, vero? Come degli equini. Non è ancora finita.

signore DJ Panda. Tra un po' arriva il buon Picottone. Occhio. Occhio al Picottone. Inside the music. Elia Taxi di Milano. Ben arrivato. Occhio.

Siamo per salutare il panda. Gli è arrivato Umberto, signori, occhio, gli è arrivato Umberto. Signori, diamo spazio a Maurone Picotto con Pulsar. Andiamo! Che good dubbi avevo!

Che viaggione, vero signori? Salutiamo il parista Brusa Mercatale. Samir Daricione, direzione Malpensa, Cargo City. Bravi. Sentite il buon Picottone qui, eravamo nel 99, 1999.

Silvio da Verona, buongiorno. Occhio, preparatevi. Sta per arrivare la nostra sigla del lunedì, eh. Dragora Gambettola, buongiorno. Touch me. DJ. Bye, baby.

0: signori, sigla.
1: La musica che batte, il corpo che si muove, è magia.
0: È semplice energia.
1: Seguire adesso.
0: Apriamo ufficialmente la settimana.
1: È magia, è semplice.
0: La musica che batte su Studio Più. Mattia, giardiniere di Nogara, goditi la sigla. Barbara da Trento, buongiorno tesoro. Stacco!
2: Stacco!

0: Massimo da Verona, buongiorno. Stacco.
1: Bello.
2: Stacco. Secco. Stacco.
0: Bello. Grazie Gianni da Padenghe, vedi. Stacco.
3: Ricominciamo con Sacro.
0: La mezz'ora di fuga dalla realtà indispensabile ogni giorno. Grazie Gianni.

0: Attenzione.
1: Concentrazione.
0: Studio più.
1: The Dance Station. Attenzione. Concentrazione. Studio più. The Dance Station.
0: Ecco Ellen con la musica che batte su Studio Più. Finisce qui la nostra mezz'oretta, ragazzi, che ritornerà domani. Siete stati grandiosi stamattina, bella bella piena sta mezz'oretta. Va bene, adesso andiamo in pubblicità, poi abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili che non avete risentito neanche sabato e domenica in replica. Ci sarà lo scherzone, quello fatto venerdì, e altre due assolutamente imperdibili. Quindi se siete curiosi non vi spoilerò nulla, dovete scaricare l'app, seguirci attraverso i nostri canali televisivi e restare lì. Tra un po' arriviamo, pubblicità, state lì.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Faithless, New Religion, ed eccoci qua ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Abbiamo tre momenti da riascoltare, non solo, anche da rivedere, e quindi mi raccomando, spero siate pronti con l'app, se siete in giro, se siete all'estero, se siete in vacanza, oppure attraverso i nostri canali televisivi. Ve lo ricordo, l'833 per tutta Italia, oppure il 117 per la Lombardia, 77 la Riviera Romagnola, 79 le Marche, e poi appunto l'833 per tutta Italia, e poi dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Catavolo Show se avete Sky, canale 809 GoTV Channel, e poi chiaramente attraverso la radio. Siamo pronti? Primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: La canzone è bella.
0: Sai cosa sembra? Cosa? Quando entri, cioè stai dormendo.
3: Sì, attenzione, attenzione, c'è la spiegazione del sacchettino. Dai, sacchettino.
0: Hai presente quando dormi in una camera insonorizzata?
3: Sì.
0: Stai piatamente, apri di scatto la porta e senti proprio tipo un tuono.
3: Questa sensazione non l'ho mai provata.
0: Ma cicco che ti batte forte, sai quando ti svegli di soprassalto?
3: Ma quando?
0: Prendono le palpitazioni.
3: Ma sai che non ho capito niente.
0: Allora, per esempio, un pomeriggio stavo a casa, stavo dormendo.
3: Un pomeriggio, tutti i pomeriggi dormi.
0: Stavo dormendo alle 2. Ero nel pieno proprio. Pure il cane era tranquillo.
3: I cani dormono sempre, Ugo. Ma non è che sei un cane, no? Anche tu magari sei un cane. Due analoni. No, tu sei più un mastino napoletano.
0: Mi piace.
3: Ci assomigli anche. dimmi, aspetta che c'è un tuo fan, aspetta un attimo, aspetta. Pronto?
4: Andrea ha tentato di rapinarmi.
3: No, veramente?
4: Sì, mi hanno detto, ho il culo l'iPhone.
0: No, ma scusa! No! Ma chi è?
3: No, ragazzi. Vabbè, chiaramente mi hai chiamato con l'iPhone e quindi. Andiamo avanti. Buongiorno Andrea. Mi ha chiamato. Voglio dire, non è che. Possiamo andare avanti. Mozart,
0: è
3: dai.
0: Colpa
3: andiamo
0: tua,
3: avanti.
0: È colpa tua.
3: Tu sei Mozart ciccione.
0: Aiuto.
3: Dai, sfondone, dai.
0: Chi è?
3: Dai. Cosa stavi dicendo?
0: Stavo dormendo alle 2.
3: Buongiorno, sfinteri difettati. Cioè, incredibile, ragazzi. Ci mettete la fantasia proprio. Il suo è proprio difettato, cioè proprio. Buongiorno sacchi di letame, buongiorno. Catavolo, sai dove si trova Valcariga? Valcarica? Boh, non lo so, non.
0: Attaccato al muro, alla presa.
3: Valcarica. No, Valcarica. Valcariga.
0: Ah.
3: Valcariga.
0: E vabbè, la prima hai detto carica.
3: Vabbè, andiamo avanti, dai, Veronica, andiamo avanti.
0: Chi è?
3: Tu.
0: Chi è?
3: Se ti giri sei Veronica.
0: Ma perché?
3: Lascia stare, dopo te lo spiego. Dimmi!
0: Stavo dicendo, alle 2, stavo dormendo immediatamente insieme al cane.
3: Sì.
0: A un certo punto sento bam, bam, bam.
3: È cascato il cane. Come lo fai a dormire? Sul lampadario?
0: Ma no, non il cane.
3: E chi è cascato?
0: Fuori della strada della chiesa un camion ha perso tipo un carico e ha fatto un rumore pazzesco. Sono sobbalzato, ti giuro. Avevo il cuore.
3: Ma
0: sai quando ti. È come se uno viene mentre dorme e ti fa.
3: Ehi! Ti sei spaventato.
0: Ammazza.
3: Bastava dire mi sono spaventato. Il cuore pensa quando non lo sentirei più il cuore.
0: Dai.
3: Mi hanno mandato la foto bellissima di una bara che è uscita fuori dal finestrino della macchina. Cioè, nel senso che stava a un funerale di uno, a un certo punto si vede che l'autista ha frenato improvvisamente. La bara è uscita dal retro, dal come si chiama il finestrino quello?
0: Il lunotto
3: posteriore. È uscita proprio. La moglie che era dietro in un'altra macchina ha detto: vedi, da sempre problemi fino alla fine. Cioè, non.
0: Cioè,
3: sempre stato uno problematico.
0: Ma
3: non, sai che le mogli dicono: ne ha combinati tutti i colori fino alla fine, proprio. Cioè. Ma manca adesso che è morto, sta tranquillo. Vabbè, è bella questa cosa. Che uno se ne, cioè, non è d'accordo sulla giornata, non è d'accordo sul carro, non è d'accordo su qualcosa, sul vestito della moglie e si vuole ribellare. È un segno. Andiamo avanti. Amore, ti dispiace mettere le cose al loro posto dopo averle usate? Ah, questa è una frase classica che dicono le mogli ai mariti, sì. No? Cioè non, ma anche la mamma ce lo diceva, no? Però è una classica frase che la moglie dice al marito: per favore, puoi rimettere a posto le cose dopo averle usate? Grazie! Infatti io quando, insomma, anni fa, anche mia moglie, anch'io sono stato sposato, ragazzi, mi disse una frase del genere, io gli risposi: va bene, vai in macchina che ti riporto a tua madre. E da lì, signor giudice, e da lì è partito poi tutto. Mamma che cavolo, che animale che sei. E sei un animale.
1: Andrea
5: Catavolo
1: Show
5: su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Face con Life is a Flower. Ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi. Abbiamo sentito il primo momento, ne mancano altri due. Il secondo, quello che arriva, è lo scherzo del sommelier, ragazzi, assolutamente imperdibile. Quindi state lì, scaricate l'app, guardateci attraverso la TV, mi raccomando. E a proposito di scherzi, continuate pure a mandarli. Pubblicità, torniamo tra pochissimo. State lì, non vi muovete, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: David Guetta con Just The Way You Are, ed eccoci qua, ben ritrovati, Ugo Palmisano per voi, questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Il primo momento l'abbiamo sentito, adesso siamo pronti con lo scherzo, quello fatto venerdì del sommelier, ragazzi, assolutamente imperdibile, quindi spero abbiate scaricato l'app o ci stiate seguendo attraverso i nostri canali televisivi, e vi ricordo l'833 sul digitale, e poi ragazzi preparatevi per chi ha Sky dalle 7 alle 9, 809 GoTV Channel. Ma secondo momento in arrivo, lo scherzone, occhio.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
2: Ho uno scherzo da proporvi. Chiamate il nostro collega che ha fatto il corso da sommelier, dite che è stato selezionato per un ulteriore approfondimento di vini, aspetta, di vini etnici africani.
0: Ma che vini?
2: Ma dai ragazzi,
0: ma che vini sono?
2: Il resto fate voi, ma lascia stare. Cioè non...
0: Scusate.
2: Abita in Trentino, originario della zona di Feltre. Belluno? L'ha scritto, no?
0: Ah, ok.
2: Non l'avrei mai indovinato. C'erano Giovanni Giusti. Ah, Giusti come
0: Max.
2: No, io gli dico, guarda, io ho un il suo professore di chimica organica.
0: Ma
2: mi
0: è?
2: Ha dato. Magari non lo sa manco lui. Mi ha dato il suo numero. Io ho un ristorante. E poi vediamo cosa
0: sta. Però parlaci piano, Andrea, mi raccomando, perché quando si veste ha sempre fastidio, eh?
2: Non ho capito.
0: Mi raccomando, quando chiami questo ragazzo di Feltre.
2: Sì.
0: Mi raccomando, non lo stuzzicare tanto, perché già le robe gli vanno strette, sono
2: ma ce la fai a ammazzarti oggi, ce la fai, perché se ce la fai magari io domani c'ho una bella notizia da dare.
0: Certo.
2: È morto, certo. Ragazzi, dopo tante gliel'ho tirata, è morto veramente, m'ha fatto sto scherzo, adesso lo chiamo perché secondo me non è possibile, cioè un Ugo non può morire, ragazzi, cioè Ugo deve rimanere in vita per tutti, cioè è la speranza di ognuno di noi.
0: Certo.
2: Eh sì, quando fanno quei film di fantascienza che muoiono tutti e si devono salvare un po' di persone e le altre rimangono sulla terra a morire, sai, quelli ricchi se ne vanno con la barca, eh sì, se ne vanno quelle navi che vanno sott'acqua, sopra, sotto,
0: sì,
2: volano,
0: sì.
2: Insomma, con le astronavi così, e i poveri rimangono a morire, e no, salvano che lo scienziato, la donna bella per procreare, cioè, non è che sinceramente non è che posso prendere un uccesso che dobbiamo dai, fanno gli esami per vedere se una è, come si dice, è prolifica, come si dice,
0: è feconda,
2: anche l'uomo, insomma, un uomo devono prendere, insomma, una coppia fatta bene, no?
0: Fatta bene,
2: che fanno, prendono te e una simile, cioè non è che diamine, cioè, voglio dire, anche il pianeta dove andiamo, insomma, dice vabbè, potete portare qualcosa di meglio, che avete portato qua, non e lascia stare, no, guarda, c'è una farmacia, prendete dei cose che non si può fare. Allora io sono, ma perché alle 7:40 un ristorante che ti chiama, vabbè, vediamo se rispondo. Pronto
0: ha risposto,
3: sì, pronto,
2: sono Giovanni Giusti.
3: Sì.
2: Buongiorno, io ho un ristorante qui in Trentino che io ho ricevuto il suo numero dal suo professore di chimica. Pronto?
3: Prego, prego.
2: Ecco, volevo sapere se era disponibile, insomma, per lavorare come sommelier.
3: Ma non full time, no. Solo occasionalmente per eventi, eventualmente.
2: Ah, perché lei ha un altro lavoro, quindi.
3: Certo, esattamente.
2: Ah, ok, solo per eventi.
3: Sì, tramite l'associazione italiana sommelier di Trento posso fare dei servizi.
2: Dei servizi, ok. Quindi quando ho magari delle cene particolari, quindi.
3: Sì, esatto, occasionalmente, okay. posso tenermi libero, però tant'è che ora sto andando a lavoro del mio okay. Principale lavoro.
2: Ok.
3: Che ristorante è, se posso sapere?
2: Le Ginestre.
0: Dov'è?
3: Le Ginestre. Ah, ok, ho capito, chiaro.
0: Ma non è vero.
3: E guardi, io questo tipo di servizio posso farlo, ma principalmente alla sera.
2: Ok.
3: Ora weekend, se con.
2: Ok, allora la chiamo per eventi, non so, qualche evento particolare.
3: Guardi, se può esserle utile, posso chiedere il nome?
2: Sì, Andrea.
3: Andrea, piacere. Allora, guardi, se sei interessato a questo tipo di formule,
2: sì, sì.
3: Provi a contattare l'AIS Trentino,
2: sì, sì.
3: Tramite via mail, sì. Oppure guardi sul sito,
2: sì.
3: se ha bisogno di qualche specifico servizio di questo genere, okay, tipo una presentazione, okay. Vini, un evento.
2: Ma se mi dovesse servire un sommelier per un sabato, insomma, chiamo lei?
3: Però vada tramite associazione, sa?
2: Ah, sempre. Perché tramite associazione. Lei non lavora, diciamo, senza l'associazione.
3: Non avendo la partita IVA, devo sempre.
2: Ma ci mettiamo d'accordo, la insomma, cosa, in qualche modo.
3: O in qualche modo, sì, certo. Comunque, questo è il mio numero, quindi se lo salvi, non si preoccupi.
2: Sì, ok.
3: Se ci fosse necessità, assolutamente.
2: Sì,
3: con un discreto anticipo di tempo in modo da organizzarlo.
2: Ok, va benissimo. Segno il numero allora, va bene?
3: Perfetto.
2: Grazie mille, arrivederci, gentilissimo. Grazie.
0: Arrivederci. Ma qual è le
2: allora,
0: puoi vedere che l'hai beccato proprio.
2: Allora, quando ha detto sì, sì, lo conosco, adesso io vado a vedere se in Trentino esiste un ristorante alle ginestre.
0: Ci sarà un ristorante.
2: Ma perché, ragazzi, dai, non è possibile. Comunque, ragazzi, allora, ginestre, ristorante. Adesso va a cercare anche lui. Cioè, aspetta, ristorante ginestre, vabbè, devo mettere in Croazia, ce n'è uno in
0: Croazia.
2: Trentino, mannaggia, Trentino Alto Adige, vediamo se c'è. Le ginestre, la Zise, no, non c'entra. Folgaria, attenzione, dov'è?
0: Folgaria è in Trentino.
2: In Trentino, ci ho preso.
0: Hai preso.
2: Vabbè, ma le ginestre è un nome così, si sa, insomma. Adesso io mi sono segnato il numero perché io lo chiamerò e gli dirò, guarda, non so, adesso fra 2-3 giorni segniamoci questa cosa. Lo chiamerò e gli dirò, guarda, c'ho un convegno di particolare di, che ne so, adesso di ballerine di così qua là. E poi sentiremo lui se insomma loro prenderanno solo un vino particolare, la passerina, che è un non so se lo conosce, e vediamo cosa salta fuori, ragazzi. Allora lo chiamo, se me lo ricordo lo chiamo prima dalle 9. Guardi, c'è proprio un evento,
0: salvano Giovanni Giusti
2: tra 2 settimane. Non ripetere il cognome però, Ugo, anche perché voglio dire, non è giusto. Allora, allora sei cretino, cioè non, sei stupido proprio, cioè non. Andrea, per favore, ti prego, richiamalo. Allora, lo richiamo dopo le 9, cioè prima delle 9 lo chiamo. Sì. Se me lo ricordate, lo chiamo e gli dico che c'ho questo. Che poi la passerina esiste come vino, è buonissimo. Lo so che a te non piace, però insomma.
0: Ma non è vero.
2: No, dici che sta di tappo. Cioè non, vabbè, comunque. Lo chiamo e dico, c'ho questo convegno di. Hanno scelto questo vino, lei lo conosce, insomma. Ah, non lo conosce, non le piace, insomma, vabbè, comunque qualcosa salterà fuori. Ricordatevi però dello scherzo, una delle immagini più iconiche del rock nel 1973, ma non so perché mi mandano queste notizie a me. Nel 1973, durante un concerto dei Led Zeppelin a San Francisco.
0: Zeppelin, che Zeppelin, che ne smagna,
2: cosa ho detto io?
0: Zeppelin, Led Zeppelin,
2: Zeppelin, oh. Vabbè, un Zeppelin, Zeppelin, ma wow, fu fisticato, hai peli sulla faccia, fa un sofisticato, un cinghiale. Una delle immagini più iconiche del rock nel 1973, durante un concerto dei Led Zeppelin a San Francisco, una colomba liberata dal pubblico. Ma in che senso? Cioè, uno nel pubblico si è portato una colomba e chi si? Un papa. E che cioè, vabbè, comunque, una colomba liberata dal pubblico volò dritta sulla mano di Robert Plant. E chi è Robert Plant?
0: È il cantante, Andrea.
2: Ah, il cantante. Quindi uno dal pubblico ha liberato una colomba e gli è arrivata in mano a... Che se l'è mangiata?
0: Ma
2: non, aveva fame, non.
0: Ma chi?
2: 2 ore che suona e canta, non ce l'ha. A morsi la presa. Vabbè, a me succede a Pasqua, ma una fetta alla volta, cioè mi arriva proprio in mano sta. Quando mangio da mamma, cioè non, da nonna, mamma, mi ricordo. Sì, una colomba a testa. Cioè, a Pasqua c'era una colomba a testa. Tu vedevi 70-80 colombe sul tavolo. Dice, ma tutte queste colombe, una a testa. Una a testa, che facciamo? Che lasciamo? Metà ne lasciamo. Vabbè, comunque è una cosa bella, insomma, questa cosa, è un segno, no? Tu credi nei segni, no?
0: Io credo nei segni.
2: Infatti, quando ti cagano in testa.
4: Andrea.
2: Cattavolo. Vuol dire che è una giornata di. Vabbè, dai. Quelli sono i segni, sono i segni. Diciamo, oh, porta fortuna. Quando pesti una cosa, o ti ca un piccione in testa, no? Il classico personaggio che ti è vicino, uomo o donna che sia, dice porta fortuna. A me viene voglia di prendere la cacca e tirargliela in faccia. E dici, tieni un po' di fortuna anche te, tieni, chi te è muro.
5: Andrea Cattavolo Show.

0: la grandissima Loredana Bertè con In Alto Mare. Allora, il secondo momento l'abbiamo sentito, ne manca uno, ragazzi, subito dopo la pubblicità. State lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Moving to the Sun, ed eccoci qua ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Manca solo l'ultimo momento da riascoltare, anche da rivedere, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro, e ci siamo. Quindi scaricate l'app se non l'avete fatto, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, ricordandovi che dalle 7 in punto alle 9, anche per chi ha Sky, l'Andrea Catavolo Show è visibile sul canale 809 GoTV Channel, altrimenti sul digitale terrestre per tutta Italia è l'833. Ultimo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: C'è una donna che ha scritto: voglio un uomo per cui essere l'unica, depilato mai. Andiamo avanti.
0: Scusa,
3: ho letto adesso che Malena, la dichiarazione di Malena, adesso il resto della dichiarazione non posso leggerlo. Cioè, lei vuole un uomo per cui essere l'unica, capito? Adesso voglio dire sinceramente, andiamo avanti. Poi gli scrivono, gli dicono: depilato mai, a letto sono intensa, ma amo il andiamo avanti, non il missionario adesso non cioè, quindi una che poi sembra scintille, fuoco e fiamme, poi alla fine si accontenta di un missionario, cioè un capito, con la barba lunga. Guarda, andiamo avanti. Ma non capisco perché è depilato, non perché cioè, nel senso, capito?
0: Sì
3: cioè, mi capite quando parlo io? Cioè,
4: sì,
3: capito,
4: cioè, lei ha detto depilato, no? Cioè,
3: depilato mai, cioè, lo vuole col pelo, capito?
4: Lo vuole col pelo,
3: non perché, no, cosa c'entra che nel letto sono intensa ma amo il missionario col pelo? C'entra, non, vabbè, non trovo la connessione. A proposito di peli sul petto, ragazzi, allora, nel film Odissea 2026, non so se l'avete letto, avete visto?
0: No, visto no, però ho sentito sì.
3: L'hai visto il film?
4: No, Odissea? In teoria dovrei andare, cioè volevo andare a vederlo, mi hanno chiesto se andavo questa sera.
3: Chi?
4: Andare a vedere
3: Biancaneve, chi te l'ha chiesto?
0: No, l'ha chiesto, siamo curiosi,
3: sicuramente la nipote.
4: Domenico mi fa.
3: Domenico.
4: Venerdì sera andiamo. Allora, l'avevo chiesto anche mia mamma, visto che le piacciono questi
3: che meraviglia, ragazzi.
4: Perché Domenico con la sua fidanzata,
0: Leo con la mamma,
3: con la mamma.
4: Il tizio con la sua fidanzata,
3: sfigato, ragazzi.
4: Io chiesto, allora, però poi
3: ma ti vuoi presentare con tua madre, dai?
4: No, poi alla fine non vado,
3: con tutto
4: perché...
3: rispetto per la mamma, ci mancherebbe, però arrivano con le fidanzate, tu ti presenti con tua madre, c'hai 45 anni,
4: 42,
3: vabbè, uguale.
4: Però alla fine...
3: chiama Malena, gli piace la gente, vabbè, ti fai, lasci cresce il pelo, però gli piace il missionario, te c'hai la fascia da missionario, cioè no, tu fai sempre del bene, fa del bene a tutti. Andiamo avanti. Comunque, nel film Odissea, adesso vi spoilerò questa cosa, diretto da Nolan, sai chi è Nolan? No,
0: è regista, come
3: il regista, Nolan, Nolan Neeson. Nolan, Ulisse rimane bloccato a Ogigia.
0: Che?
3: Come si chiama?
4: Ogigia, l'isola.
3: L'isola, no, l'isola di Ogigia. C'è Ogigia.
0: Non ce la faccio.

0: prego.
1: Cioè, allora io avevo letto veloce l'articolo e io avevo letto un'altra cosa.
0: Pure
1: cioè,
0: il mio cervello
1: era stato bloccato in uno Ogigia. In uno Ogigia di 7 anni.
0: Sì.
1: Passa 7 anni di Ogigia, ragazzi, esci fuori che voglio dire, cioè, se riesci a camminare tanto, è tanta roba. Se riesci già a metterti in piedi, beh, 7 anni. Vabbè, comunque, nel film Odissea, Ulisse, che è il protagonista, rimane bloccato in quest'isola Ogigia, mi fa ridere Ogigia, per 7 anni con una lunga barba, mentre il petto è completamente glabro. Cioè, se tu vedi il film, ti rendi conto che lui è sul petto liscio, liscio, liscio, non c'ha manco un pelo, e c'è una barba, ragazzi, che è quella di Ulisse, proprio quello originale, proprio c'ha la barba di Mosè, capito? Però sul petto è liscio, liscio, liscio. Com'è sta cosa? Cioè, che Ulisse è? Cioè, non è
0: Ulisse?
1: È un Ulisse, cioè,
0: mamma mia, ti prego,
1: è Ulisse,
0: è Ulisse.
1: No, adesso non so se l'hanno fatto per far vedere gli addominali, il petto fisicato così qua là, però un po' di pelo io devo mettere.
0: Fermo, sono fermo a Ulisse.
1: A Ulisse, la battuta di Tony Miccio. Andiamo avanti.
0: Chi è?
1: Ragazzi, dobbiamo salutare, dai, non... Allora, il programma Fetecchia finisce qua. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Poi domenica dalle alle. Comunque seguiteci sulle nostre pagine social, che lì trovate tutte le informazioni. Non è vero, però insomma, fa fatica dirlo, insomma, va bene così. Comunque io sono fermo a Ogigia. Io mi sono bloccato su Ogigia.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Loco Loco, ci siamo ragazzi, ci siamo, scaricate l'app se non l'avete fatto oppure sintonizzatevi sui nostri canali televisivi.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di lunedì torna l'anticiclone sull'Italia con tempo sostanzialmente stabile, a parte qualche locale incertezza sull'Appennino e sud. Al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime non oltre i 32-33 gradi. Al centro Italia sole al mare lungo la costa, mentre sulle zone interne appenniniche qualche breve temporale. Anche al sud situazione di sole alternata a un po' di variabilità, non escludiamo del tutto qualche locale temporale sull'Appennino meridionale in basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con non solo clima. Con l'Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Posso venire un attimo di là? Perché c'è il faro che mi spara negli occhi, no? Quello
1: quale
0: tuo.
1: Faro? Quale faro? Scusate, è un problema tecnico. Dimmi quale.
0: Quello lì bisogna girare un po' perché mi arriva.
1: Quale questo?
0: Mi arriva proprio negli occhi. Mi
1: ma te fa più bello, però, eh?
0: No,
1: cioè, sembri veramente più liscio, più. Lascia fare, lascia fare.
0: Ma non
1: fare.
0: È il mio, il tuo.
1: Ma spara a me?
0: No, a me mi dà fastidio.
1: Ma quale questo?
0: Quello lì.
1: Quello là?
0: Quello mi arriva proprio negli occhi.
1: Adesso lo giro, va bene?
0: Giralo un po', andiamo, perché mi dà fastidissimo.
1: Dà fastidio. Vabbè, se non ci vedi è meglio, eh?
0: Ma scusa.
1: Cioè, se non ci vedi e soprattutto se la gente non te vede,
0: non
1: cioè, è molto
0: quello.
1: Meglio.
0: Ma non c'entra quello.
1: C'entra, c'entra. Perché se t'abbaglio forte, non, la gente non... Ma deve stare così, deve stare, eh?
0: No, è stato messo male, Andrea.
1: Chi l'ha messo?
0: Ieri, poi Achille, quando ha sistemato la cosa che era
1: ieri.
0: Caduta. L'altro venerdì.
1: Venerdì.
0: Quando ha sistemato la piattaforma lì con le luci.
1: Sui primi segnali questi, sui primi segnali,
0: segnali
1: ragazzi.
0: Segnali
1: di che? Vabbè, sui primi segnali, poi dopo... vabbè. Dopo, vabbè, lo sdraiamo, dai.
0: Lo sdraiamo.
1: E dopo portiamo via, dai. Tranquilli, cioè non vi preoccupate. La canzone era bella, è rovinata, vabbè.
0: L'ho rovinata.
1: Ancora 20 secondi, dai. Va bene.

0: la risata, mi fa morire la risata. Senti la risata della cantante?
1: Ogni tanto, sì, sì, sì.
0: Come ogni tanto?
1: Nella canzone, dici.
0: Ma solo alla fine. Cioè, solo alla fine ride, cioè non...
1: Ridacchia, sì.
0: Ah, perché ogni tanto?
1: Ogni tanto ridacchia.
0: Ma che fai, sputi pure? Cioè,
1: sputi.
0: Mamma, ragazzi, è messo male, sei messo male.
1: Ma non sputo niente.
0: Ma come, ne hai sputato, eh?
1: Non ho sputato.
0: Pezzo di saliva, proprio.
1: Sì, poi parli tu pure, capirai.
0: Che cosa?
1: Chi stai accanto lì lo innaffi ogni volta.
0: Chi?
1: Lo innaffi ogni volta.
0: Comunque stai diventando un po' come tutte le persone che un po', diciamo, leggermente in sovrappeso, che quando parlano non si capisce. Bene.
1: Ma non è no, dai, no, quello no.
0: E beh, la verità
1: è che
0: io dico Costanzo, sì.
1: No,
0: vabbè,
1: no.
0: Sì. Come si chiama? Biscardi lì, no? Quello grosso, quello
1: Ferrara.
0: Giuliano Ferrara, tutti quelli un po' grossi. Aldo Fabrizi. Cioè, capito? Cioè, dopo un po' non si capisce. No, veramente non si capisce. Poi c'è la bocca, si vede che la faccia è grossa, la bocca è piccola, c'è poca roba, cioè non...
1: c'è poca roba.
0: Vabbè, andiamo.
1: Cosa?
0: Vabbè, possiamo parlare delle tue sfighe. Andiamo avanti,
1: quali
0: dai. Lascia stare. Allora c'è uno che mi ha scritto: è doloroso farsi un tatuaggio? Io gli ho risposto: dipende dalla zona. Mi ha scritto sotto e Brindisi.
1: Mamma mia.
0: No, adesso veramente,
1: prego,
0: cioè,
1: ti prego,
0: no, veramente, no. Se questo è il livello dei nostri ascoltatori, io cambio, cioè non... Va bene, sai che col faro in faccia sembra, sai quando vedi i film degli zombie? Uguale, uguale.
1: Ma non c'è, quello è il tuo, non il mio.
0: Che cosa?
1: I miei fari sono qui e sono
0: giusti. C'hai i fari, ti rendi conto? Questo c'ha i fari. C'hai i fari. Ma tu ti rendi conto che c'hai i fari?
1: I fari.
0: Ma che sono i fari?
1: Le luci.
0: Le luci, i fari. E c'ho i fari. C'hai i fari in faccia. Che sei in gatto sulla tangenziale. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno, ben trovati, scusatelo, insomma.
1: Oh, a proposito di gatti, Andrea. Stamattina alle 4:30.
0: Sì.
1: Vado fuori col cane,
0: sì.
1: A portare il cane a...
0: Sì, ma tutto sto preludio per dirci cosa? Che c'è il cane,
1: no,
0: che lo porti fuori?
1: No, no, hai detto
0: tutti
1: il gatto!
0: Tutti i giorni racconti
1: hai detto il
0: cane.
1: Hai detto il gatto!
0: Io ho detto gatto, ma tu sei partito dal cane, capito?
1: C'entra il cane!
0: Che c'entra il cane?
1: Ho portato il cane fuori!
0: Ma non c'è bisogno di... Ho portato come tutte le mattine il cane fuori, c'è bisogno, capito?
1: E che, come
0: lo
1: parto?
0: Sanno tutti ormai che c'è il cane!
1: E come porto... parto per dirti del gatto?
0: Ho visto un gatto!
1: Ho visto un gatto! Un cane partout!
0: Il cane mi è partito.
1: È partito?
0: Sì.
1: Tu non hai visto un gatto, c'è cioè, un buon fatto, la medaglia d'oro prendevi.
0: Il gatto è zombato in aria, ha preso la medaglia d'oro.
1: 2 metri e mezzo sale.
0: 1 metro e mezzo è saltato.
1: 2 metri.
0: No, 2 metri e mezzo, scusa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Questo racconto per...
1: Perché hai detto gatto e mi è venuto il nome.
0: Ho detto gatto. Cane!
1: No, il cane non
0: No, magari devi un altro ricordo. Invece tutte le mattine quando vengo qua in radio c'è un coniglietto piccolo che mi attraversa la strada tutte le mattine. Oh, non riesco a prenderlo, eh? C'è incredibile.
1: Dai,
0: cioè,
1: non è... dai.
0: Eppure c'ho 2 ruote davanti e 2 dietro, cioè, insomma, in teoria dovrei acciaccarlo, invece non... ci faccio un portachiave. Sto scherzando, è bellissimo, è meraviglioso, dolce, carino, veramente. Ci vorrei fare 4 parole, 4. Chissà perché quando vediamo un animale piccolo così qua ce ne voglia di piccolino, piccolino. Pensa all'animale, dici, ma che piccolino, c'ho già 60 anni. Cioè, perché gli animali hanno una vita diversa, dagli anni li contano in modo diverso, no? I cani 7, i gatti 8, i cavalli 10. Sto sparando così.
1: Ah, non la pensavo fuori.
0: Sto sparando così. Lo scarafaggio non lo so, dovrei chiederglielo adesso. Non mi informo un attimo.
1: Ma
0: non...
1: chi?
0: Vabbè, ha una vita diversa anche lui. Cioè non... Pensa se. Allora, io penso sempre che noi ci rincarneremo. Reincarneremo. Vabbè, insomma, quella roba là. In un'altra cosa, no? Un altro essere umano o un animale, una pianta, qualsiasi, un vaso. Penso, non... Tu, per esempio, eri un pallone, per esempio.
1: Ma
0: no?
1: Pallone,
0: pallone quelle, le palle mediche, quelle pesanti. No, però non pensiamo mai che da dove arriviamo. Cioè, sempre il futuro, capito? Cioè, ecco. Io mi rincarnerò in un pitone, per dire,
1: pitone.
0: Mai quello che eravamo. Cioè, come se la nostra vita partisse da adesso. Invece no, magari abbiamo già attraversato 7-8 vite, capito? Cioè, non, quante ce n'hai tu? 8?
1: Ma che ne so.
0: Se le metti insieme, quante ce n'hai? Non, se le dividi per 6.
1: Se le dividi per 6.
0: Va bene, va bene. Disperati, noi siamo qua lunedì mattina, lo so, ragazzi, è lunedì mattina per tutti. La gente che mi incontra per strada mi dice: ma come fai a sparare tutte queste cazzate? Che non lo so, ragazzi. Sarà la fascia di Ugo che mi ispira. Non lo so, è Macachi, è Macachi.
1: Ma chi è?
0: i rindovacchiacchi.
1: Ma chi è?
0: Ma tu lo sai che c'è il principe? Lo sapete, ragazzi? Che allora noi scherziamo, ridiamo, ma ci sono cose serie. Cioè, cose serie. A parte la guerra, non c'entra né una cosa seria. La guerra per me è una cazzata. Non è una cosa. Quando c'è la cosa serie, è una cazzata. No, no. Se tu ascolti il notiziario, io un po' che non sentivo il notiziario, e per sbaglio col televisore, io non sono mai sintonizzato sui canali terrestri, come si dice?
1: Sì, la Rai, quelle robe normali. La Rai, Italia 1, quelle robe normali.
0: Va bene, terrestri?
1: Sì, cioè, terrestri.
0: Okay. Non voleva, l'ha bocciato. Vabbè, comunque, su quelle cose non sono mai sintonizzato lì. Vado sempre sulle piattaforme dove stanno i film e via dicendo, no? Però poi dopo volevo vedere, ogni tanto guardo Studio Più sul canale.
1: Studio Più? Ah, la radio nostra.
0: Ma stai bene stamattina?
1: No, pensavo Studio Aperto, hai detto i notiziari.
0: Studio Più, ho detto. Ogni più. Tanto vado su Studio Più.
1: Ok.
0: Ma ci sei o non ci sei?
1: Tu hai detto che non guardi i telegiornali.
0: Ho detto questo. Porca madosca, ma ragazzi, ma se non mi segui.
1: Ti sto seguendo.
0: Cosa ho detto?
1: Allora, mi sintonizzo, ogni tanto non vado mai sui canali terrestri, sì. Vado sempre in piattaforme. Ogni tanto mi collego su Studio Più.
0: Esatto. Perché mi hai contraddetto due volte?
1: È perché pensavo telegiornale Studio Aperto, magari ti fossi confuso.
0: Ma ho detto Studio, ma chi si è confuso?
1: Studio Più, vai su Studio
0: ogni
1: Più.
0: Ogni tanto, guardo Studio Più, c'è il canale terrestre, no? Il 117, sì. Ok? Quindi ogni tanto vado. E si vede che mentre andavo, facevo così, andavo sul 117, mi si è fermato su un notiziario. Cioè, una serie di notizie incredibili, ma tra cui c'è stata una notizia che mi ha sorpreso. Sono due notti che non si bombarda. Non mi ricordo dove, in Ucraina, qualche. Non annui sempre che la testa, sembri veramente un orsetto. Ma sembri un orsetto al credo coso.
1: Ti sto seguendo.
0: Ma ho capito, fai così in continuazione. Devi andare a tempo, devi andare.
1: A tempo cosa?
0: Allora, qua, ragazzi, non ce la faccio.
1: Ma
0: diamo la pubblicità. No, ma allora, se tu immaginate, amici, aiutatemi. Se voi ci avete uno di fronte, voi raccontate la cosa e questo fa così. Così, con la testa fa così. Non è che di solito si finisce un pensiero e uno annuisce con la testa. No, tu ogni parola annuisci. C'è una roba imbarazzante.
1: Vabbè, non me ne accorgo.
0: Prova a dirmi una cosa, prova.
1: Ci siamo, dobbiamo andare in pubblicità e dopo torniamo.
0: Ok, come ti sembra?
1: Ma non me ne accorgo forse.
0: Ho capito, ma io sì però, capito? Mamma, mi fa strano, ragazzi. Va bene, allora, Madonna, facciamo così. Ci sentiamo dopo. Amici, aiutatemi, veramente non so se ce la faccio.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata. E ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: bellissima questa canzone.
1: Gently ammazza l'energia, ragazzi. Ma chi sei io? Apri la porta e t'ascolto, ma chi sei? C'è una massetta così, apri la porta e t'ascolto, ma chi sei io? Ma chi sei te? Non ho capito. Ma perché mi devo presentare? Non ho capito. Mamma la casa. Ma che mona che siete, mamma, mamma, mamma. A disco!
2: Ma chi è?
1: A disco!
2: Ma chi è?
1: Ma non sei a disco?
2: Non sono a disco.
1: Franco a disco?
2: Ma chi è?
1: Ma no, sei te? È il canto libero. La, la, la, la, la.
2: Cosa?
1: Mi piace la canzone, ti ha tosato la pecora, è vero che fa caldo, ma tosarla anche dietro, dai, anche le zappine dietro. Eia. Ugo,
2: capino,
1: mamma, mamma, mamma, era fame. Allora, anche se non vi siete svegliati, vi siete svegliati. Questa canzone vi siete svegliati. Allora, in tanti mi scrivono: metti questo, metti quell'altro. I personaggi che li metto? Non è che li metto. Li fa Ugo i personaggi, ma dillo, vero, dillo che li fai te.
2: Ma non sono io.
1: Ma sì, ma dillo.
2: Sì, li faccio io.
1: Ma li fa tutti lui, li fa, capito? Dovete dire, Ugo, fammi, che ne so, Aziz, capito?
2: Show, show bello su Aziz. Show bello.
1: Vai, vai, vai, vai.
2: No, devo andare avanti, no, cambio personaggio. Volete sentire il
1: personaggio?
2: Padre... personaggio.
1: Fai un altro, vai.
2: Padre Ivo.
1: Padre Ivo, vai.
2: Fratelli. Non mi viene, senza eco non viene.
1: Senza eco.
2: Non viene.
1: E poi me l'eco. Vabbè, vai, vai con Elvira, vai con Elvira.
2: Ciao! Dove no. Non so proprio.
1: Ti hanno castrato. Ti...
2: non mi viene.
1: No, ti vengono, ti vengono, ti vengono.
2: Ciao, brutti.
1: Ma fai Nando, fai Nando. Nando è facile, vai.
2: Benvenuti. Nando, giostraio pazzo.
1: Vabbè, ragazzi. Sono Staglio. Vabbè, senti, comunque, i personaggi li fa lui, ragazzi. Quindi chiedeteli a lui. Metti questo, metti quello.
2: Quelli di Wish.
1: Metti Ugo. Uno ha scritto metti Ugo. Dove lo metto? Dove lo metto? Dove lo metto? Non sta, ragazzi, non sta, non... Buongiorno, secchi di letame fresco.
2: Dai.
1: Oggi mi sento un tatuatore. In che senso? In che senso?
2: E si sente tatuatore, Andrea.
1: Che vuol dire?
2: Che vuole fare i tatuaggi, si vuole incidere sulla pelle l'energia della mattina.
1: Ma no, lui vuole fare i tatuaggi, non è che...
2: E infatti i tatuaggi!
1: E infatti i tatuaggi! No, vuole fare i tatuaggi!
2: E ti ho detto, qualcosa... i tatuaggi!
1: No, c'è qualcosa che non va nel tuo ascolto.
2: No, sei tu che non mi senti.
1: Cosa ho detto? Cosa
2: ho detto,
1: hai detto?
2: Questo vuole fare i tatuaggi, ho detto io, e fai i tatuaggi!
1: No, e fatti i tatuaggi!
2: E fatti i tatuaggi!
1: No, fatti i tatuaggi vuol dire che se li fa addosso
2: e
1: a lui!
2: E se li fa da solo!
1: No, vabbè, andiamo avanti. Allora c'è un uomo, noi ridiamo, scherziamo ragazzi, ma c'è un uomo africano di 71 anni, ha trascorso 55 anni, fa dei conti, vivendo completamente solo perché ha una paura tremenda delle donne. Questa paura si chiama ginofobia.
2: Ma cos'è?
1: Vabbè, è la verità.
2: Ginofobia.
1: La ginofobia. La fobia di Gino.
2: Ma chi?
1: Non lo so. Non
2: ma
1: è...
2: chi?
1: Gino Gigetto.
2: Ma chi è?
1: Prendi Gigino, prendi Gigetto, com'era la canzone?
2: Non la so.
1: Gino Gigetto, Gino, prima Gigetto, prima Gino, poi Gigetto, poi Gigetto, Gigetto. Vabbè, comunque, la ginofobia. La ginofobia, io l'avrei chiamata in altro modo, però insomma, non so perché Gino, mi fa anche un po' impressione. Ciao, ti presento Gino. Ciao, come ti chiami? Gino. Cioè, non, vabbè, comunque, quest'uomo ha trascorso 55 anni nascosto perché ha paura, una paura tremenda delle donne. Quindi 71 meno 55...
2: Sono 20 e passa.
1: 20 e passa. Ma che stai dicendo? 20, 20... se fossero 50, Ugo.
2: E allora, quant'è?
1: 55.
2: 55
1: meno... No, veramente stai usando la calcolatrice.
2: No, 55. Ma
1: meno... come no?
2: Meno.
1: No, 71 meno 55.
2: 71 meno 55. E vabbè, 16 anni,
1: Ha fatto i conti, non ci credo, ragazzi. Con la calcolatrice, ma
2: no,
1: un ragioniere.
2: No.
1: Ma quale messaggio? messaggio, vale messaggio. Vabbè, comunque c'è la foto, ha la faccia veramente spaventata, come se avesse visto, che ne so, ti aspetti Gina e c'è Gino. Cioè, quello è, magari il trauma è stato questo, no? Che ne so, si aspettava Gina e invece è uscito Gino. È uscito Gino, dice, ma no, che è successo? Ma no, si è chiuso in una grotta, non è più uscito. Cioè, neanche a manganellate, niente. Vabbè, comunque c'ha la faccia distrutta, veramente. Si vede, insomma, che gli altri 16 anni li ha passati con una donna. Si vede, cioè, non è... Sto scherzando, donne! Si scherza, donne!
0: Andrea!
2: Cattavolo!
1: Mamma mia!
3: Su. Allora dai! Andiamo! Sei lento!
1: Ma dov'è che andiamo?
3: Al centro commerciale!
1: Ancora! Ma ci siamo appena andati!
3: Ho dimenticato le ballerine!
1: Le ballerine! E ti stanno bene le ballerine! Un boiler con le ballerine!
3: Ti ho sentito, eh!
1: Ma se non ho parlato, era il pensiero!

0: 16 agosto, se non sapete cosa fare, andate a Marittima, a Lecce. C'è la festa della... del frutto più dolce. Hanno fatto proprio la sagra proprio del 16 agosto, segnatevelo. A Marittima, a Lecce, signora! Dov'è Marittima?
1: A Lecce.
0: A Lecce, a Lecce. A Lecce, a Lecce. Un frutto più dolce. Ci andiamo, cadavole, andiamo, facciamo pullman.

0: non sarà svegliato con quella di prima, si è svegliato adesso. Siete svegli? Cadavolo, siamo sicuri, si chiama ginofobia. Ginofobia! Non penso, ma la gente veramente ha pensato, capito? La,
1: sì, va, sì, sì.
0: La vasectomia, come si chiama? Come si chiama? Vasectomia.
1: La vasectomia sia sì, quella degli uomini.
0: Degli uomini, non c'entra niente, ragazzi.
1: No, no, no, no.
0: Hanno unito, fa.
1: Sì, sì, sì.
0: Andiamo avanti. Vai in ospedale con i dolori. Ah, ma perché mi mandate queste cose? Dai! Di prima mattina che fa impressione! Fa impressione, un'anguilla, parliamo di anguilla. Andiamo avanti, avete già capito, non voglio neanche commentarla questa, non voglio neanche, dai, che siamo a Cervinia, siamo, dai, non la paura delle donne si chiama achillefobia, può essere, può essere, può essere. Dopo glielo chiediamo quando arriva. Andrea, ma quanto è bella la gnocca, ma che messaggi sono, ma che messaggi, con tanto di foto, con tanto di foto, e c'hai ragione comunque, c'hai ragione. Buongiorno Andrea, io sono con te, in che senso? In che
1: senso? Sempre, sempre con te.
0: Gatto di nome Jordan ruba decine di scarpe del vicinato. Il proprietario crea un gruppo Facebook per restituirle. No, vabbè. Il gatto con i miei stivali, dai, cioè. No, veramente, non. E vabbè, scusa, lui ruba le scarpe a tutti i vicini, capito? Hanno fatto anche un film, Il gatto con i miei stivali.
1: Ma che film è?
0: È un film di Pietro Marseglia.
1: Ma chi è?
0: Pietro Marseglia è regista, nonché autore. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, c'è una notizia che hanno dato anche i TG, a parte che vabbè, questa la commentiamo dopo. Hanno dato anche i TG, è una notizia che mi ha un po' sorpreso. Nel senso che, sai che in Giappone c'è ancora la monarchia, no? Tu lo sapevi?
1: Non ero informato.
0: Cioè, vabbè, sei un incrocio tra Costanzo e cosa? Come si chiama? Lino Banfi. Cioè non, vabbè, il principe Isahito è esaurito, un po' esaurito. Perché
1: esaurito?
0: Perché, boh, ti spiego perché è esaurito. È l'ultimo erede maschio del Giappone, senza di lui la monarchia millenaria si estingue. Cioè, immagina questo, cioè adesso sei l'ultimo erede, che cioè tu puoi dare seguito alla monarchia in Giappone, se non gli dovesse piacere anche lui soffrire di gino. Metti che quando va a comprare il gelato invece della coppetta preferisce il cono, cioè ti rendi conto che, cioè, diventa imbarazzante anche da spiegare a tutto il resto della monarchia. Cioè, non, come glielo spieghi? Perché tutti puntano su di te. C'è un'ansia addosso questo ragazzo, poveraccio, c'ha 18 anni, ragazzi. Cioè, pensa che ansia che c'ha questo. Oh, come stai? Ti piace la... Cioè, lo mettono anche alla prova. Sai che quando sei pischello c'è tuo padre che chiede allo zio, quello un po' lo zio divertente, lo zio quello che fa a bigliac, il tuo papà chiede a suo fratello, che è lo zio, tuo zio gli chiede, senti, fagli un po' di domande quando vai in giro. Allora tu vai in giro con lo zio, mi ricordo c'avevo 13-14 anni, mio zio, oh, guarda che tette, e io che guardavo altre cose, non ero così, diciamo, allupato, e dicevo, quali zio, aia, aia, aia, facevo così, aia, aia, e segnava su un taccuino.
1: Ma chi?
0: Segnava, ma... poi dopo andava da mio padre, li vedevo chiusi lì, mio padre che piangeva, dicevo, ma perché piangi, papà? Non lascia stare, lascia stare, lascia stare, lascia stare. Ecco, immaginate questo, questo senza di questo la monarchia, già, se questo gli piace il cono e non la coppetta, praticamente la monarchia giapponese finisce qua, finisce qua. Cioè tutta la monarchia, il destino della monarchia giapponese è nelle sue... nelle sue, proprio lì. E cioè, quindi se metti che non funzionano bene, perché non è che è detto, potrebbero anche non funzionare bene, cioè, ma c'è, pensa che ansia, mamma.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: The Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
4: Quando ci fa sentire

0: è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tin Tang.

se tu analizzi il testo, in effetti la testa gira, ai ai ai ai, cioè voglio dire, cioè, se capisce che è un discorso che fanno due ubriachi, capito? Cioè adesso detta così no, però immagina due ubriachi, oh, e gira la testa e la ai ai ai ai, cioè si capisce che è un discorso far due alcolizzati, cioè non è, è bella, eh. Che hai detto? La testa gira, ai ai ai ai.

0: No, ti devi girare. La stanza che gira, che gira, la stanza che gira nel campo. Allora ragazzi, è bella ragazzi, ma dopo un po', ragazzi, come al solito sono e poi dopo un diventa ermetico, cioè non buongiorno, fai finta di morire, urla e disperati sarà. Boh, non lo so, non ma perché devo finta di morire? Io voglio morire una volta sola, cioè non attenzione, c'è un messaggio d'amore per te. Ugo, sei bellissimo, vorrei sposarti e avere dei figli con te. Tuo Armando.
1: Ma adesso, perché?
0: Cosa? Ma come perché? Non, ma scusa, ormai siamo tutti liquidi, siamo
1: liquidi?
0: Fluidi, come si dice? Liquidi. Siamo liquidi.
1: Fluidi.
0: Vabbè, uguale, fluido. Fluido è un liquido, no? Il fluido è un liquido.
1: Non lo so.
0: Come no? È fluido. Se è fluido è un liquido. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, cosa gli rispondi ad Armando?
1: Di aspettare.
0: Ma aspetta, che non è già incinto, quindi non... No, ma vediamo se... Allora, c'è una notizia, ce n'è una che fa sorridere, una che fa innervosire. Quale dico per prima?
1: Quella che vuoi.
0: Vabbè, quella che fa innervosire. Allora, praticamente... No, aspetta, vediamo se trovo... ricordami del Germano Reale.
1: Il Germano Reale?
0: Ricordami dopo quella del Germano Reale, perché adesso la devo cancellare, e cioè chiudere e aprirne un'altra.
1: Ok. Capito?
0: Te ricordi? Hai capito cosa
1: Germano
0: ho detto?
1: Reale.
0: Germano Reale. Però prima ce n'è una che fa innervosire i, diciamo, i, quelli che frequentano i social. Come si chiamano?
1: Influencer.
0: Influencer.
1: Quelli che frequentano.
0: Anche tu frequenti i social, no?
1: Sì, sì.
0: I social, i socialisti sta male, donna. Vabbè, i comunisti.
1: Dai,
0: siamo.
1: Dai.
0: No, allora, quelli che noi, tutti quelli che l'opinione pubblica. Una volta si diceva così. Allora, il papà, vediamo se c'è scritto dove.
1: E poi con la faccia, cosa
0: no, non c'è scritto. Vabbè, no, seguo, sai, io ho gli occhi da intelligenza artificiale, quindi riescono a leggere molto velocemente. Vabbè, da bambino mia mamma pensava che io avessi dei serissimi problemi.
1: Ah,
0: mi ha portato a fare tutto elettroshock, tutte sì, come si chiamano quelli, mi attaccavano tutte le ventose in testa, come per capire che c'avevo dei... Perché io allora a 12 anni ho scritto un libro su ho scritto un libro su Parigi, ma io non c'ero mai stato a Parigi.
1: Scusa.
0: Mia mamma, siccome i particolari erano imbarazzanti, mia mamma ha detto: questo è matto, questo com'è possibile, questo o è un genio o è matto, e quindi mi ha portato a fare tutte queste visite, mi mettevano le ventosette in testa così, un caschetto, ma un sacco di visite ho fatto, alla fine sono risultato scemo, capito? No. C'è scritto: questo lo fare l'Andrea Cadavolo Show. Okay, no, mia mamma poi certo. Si è prodigata, ha conosciuto Tozzo, via dicendo, certo. Hanno avuto una relazione,
1: ma
0: insomma, incestosa, come vabbè.
1: Incestosa.
0: Mio padre non lo sapeva, insomma. Vabbè, comunque io sono il figlio di Tozzo, insomma, buona sorte. No. Però è vero che perché ho detto sta cosa, non mi ricordo più.
1: Perché questa notizia?
0: Perché leggo velocemente, io riesco a leggere. Io, per esempio, poi allora a scuola non sono mai andato bene perché io mi annoiavo. Molto spesso io mi annoio anche quando uno mi parla. Quando uno mi parla, io penso un'altra cosa, ne penso due, tre, quattro, ma annoio velocemente. Non so che malattia sia questa, però se uno parla o dice una cosa veramente interessante, mi dà pure una sberla, allora sì, perché se no io dopo un po' mi annoio. Per esempio, quando parlo con Ugo, io c'è cioè, proprio due secondi poi me ne vado, cioè non
1: certo.
0: No. Però è vero che faccio cose, faccio altre cose, faccio due o tre cose contemporaneamente, forse sono donna, e la gente dice ma non, hai capito? Io sì ho capito, ma poi non è anche seguito, non comunque avete capito che ho dei problemi, insomma, no, si è capito, insomma, se non parlare così velocemente e via dicendo. L'ho già detto, quella del giapponese che c'ha tutta la sua l'ho già detto, va bene. Cosa è successo a questo ragazzo di nome Andrea Cadavolo? È successo che poi alla fine sono risultato, anche il dottore fa: signora, non lo sappiamo bene, gli ha detto, o sarà un genio oppure sarà un cretino. Quindi, e io penso che abbia la seconda, abbia avuto successo la seconda. Per un attimo mia mamma ci ha creduto, dice, ma questo è un genio, questo è un genio. Poi dopo si è ricreduta subito. No, ecco che stavo dicendo, che quando a scuola io andavo male, perché mi annoiavo, se i professori erano in gamba, veloci, praticamente in un'altra nazione, e se erano veloci così quella, io allora apprendevo e mi piaceva. Se il professore era... Ragazzi, fate i bravi, ok? Dai, leggete sto capitolo e poi me lo raccontate. Capirai, cioè io ero già a fare i disegni sui muri, capito? Ma arrampicavo proprio sul soffitto, dice, ma è posseduto, l'esorcista suo figlio. Me l'annoiavo. Allora, invece trovavo dei professori bravi in gamba così quella. Quindi a volte andavo malissimo a scuola, a volte andavo benissimo. Quindi ma mamma diceva, ma questo è strano, cioè come fa andare benissimo in italiano e malissimo in scienze umane, per esempio? Allora ha chiesto un po' di spiegazioni, io ho detto mamma, io mi annoio, cioè dopo un po' mi annoio. Quindi cosa ha fatto lei? Ha assunto un filippino che era, mio padre era molto ricco, ha assunto un filippino che mi portava a scuola, non solo, ma era in classe con me, aveva la dispensa. Allora, la dispensa per stare in classe con me, perché mia mamma ha detto guarda, c'è un disturbo della concentrazione. Quindi io c'avevo sto filippino a fianco che c'aveva due pentole, sai i pentolini quelli, i coperchi, i coperchi. Ogni tanto faceva ding ding e io, capito, smettevo di pensare ai soffitti, alle cose così quella, e quindi ragionavo normale. Vabbè, comunque cosa è successo a questo papà? Ha portato il figlio al centro estivo sulla canna della bicicletta, fermato e multato dai vigili, foto sui social e sfogo vergognoso. Praticamente era sul tubo, sulla canna, come si dice?
1: Sulla canna, il tubo. Sì.
0: La cosa grave è che il tubo era del ragazzino, cioè capisci? Cioè non è che era un ragazzino super dotato. E poi voglio spiegare al vigile, cioè non è che già uno fa il vigile, già si sa che i vigili c'hanno Freud diceva. Freud, non lo dico io, lo dice Freud. E chi è Freud? Chi è Freud? Sigmund, che adesso gioca nel Pisa, penso.
1: Ma chi?
0: Vabbè, comunque Sigmund Freud o giù di lì, insomma, cosa diceva? Diceva che tutti quelli che fanno i vigili, cose che non ci diamo tutti, però hanno la sindrome del pene corto.
1: Vabbè,
0: allora, io sto dicendo una cosa seria.
1: Scusa.
0: È vero, tutti quelli che hanno la paletta è un'estensione del pene che non hai.
1: Lo dice...
0: Allora, beh, allora sei scemo. Cioè non,
1: scusa.
0: È vero, se tu hai sempre in mano qualcosa di lungo. Che ne so, una bacchetta. Bruno Vespa, l'hai visto Bruno Vespa?
1: Sì.
0: Nelle mutande c'è un neo lui. Lo sanno tutti. La bacchetta, quando c'hai i plastici, c'hai il plastico lì che con la bacchetta fa vedere. Quella bacchetta è il prolungamento del tuo pene. La stessa cosa al vigile. Il vigile che c'ha sempre la panetta. Ci sono quelli che sono tranquilli, belli, non la tirano fuori mai. Quelli e quelli sono normali. Quelli che invece hanno sempre la paletta di fuori, che ti fermano in cose. Quelli hanno la sindrome del pene corto. Allora, ha visto sto ragazzo sulla canna, tra l'altro la canna era del ragazzino, e dice no, e no, e non ci sto io, me l'ha fermato e gli ha fatto la multa, 27 euro di multa. Si sono scatenati tutti i social, no, è possibile, il papà col bambino sulla canna, è tradizione andare sulla canna da bici, bim bam bum bam bam. Allora, adesso io l'ho sempre criticati, quando c'è da criticarli, cioè ci mancherebbe, li critico, però c'è anche da difenderli, cioè diciamoci la verità, un ragazzino sulla canna da bici, dai, dai, in mezzo al traffico, se vai in campagna pure, cioè te schiaccia uno, cioè, non ti ho visto, andavo veloce, non è, la strada è stretta, non è, vabbè, fanne un altro, però ma a parte gli scherzi, cioè, ma se in città, voglio dire, è un po' pericoloso, no, ma magari non vai benissimo, cioè una volta si poteva fare perché c'erano quattro macchine, sì, di cui una era la tua che era in garage e uscivi con la bici, quindi trovavi tre macchine, capito, in giro per la città. Adesso è pieno di macchine, dove vai con un ragazzino sulla canna, dai, mo, parliamo se chiaro, e vabbè, quando c'è da difenderli bisogna difenderli. L'altra notizia invece è di un germano reale, quella che ti avevo chiesto io di ricordarmi.
1: Te la sei ricordata da solo?
0: Ma solo da solo, perché riguarda un autovelox, e gli hanno fatto la multa perché ha superato di 5 km la velocità che era 50.
1: Ma chi?
0: Lui, un germano reale.
1: Ma cos'è?
0: È l'uccello, Ugo.
1: È l'uccello.
0: Aspetta, rimandatemela. Lo sapevo io che la perdevo, lo sapevo, la miseria. Vabbè, è un uccello, come lo chiamare?
1: Uno
0: veloce. Non è un uccello veloce, è un uccello normale. Per l'uccello 50 all'ora è normale, cioè non. Ma scusa, ma perché stai ridendo?
1: È normale 50 all'ora.
0: 50 all'ora, anzi, vanno molto più veloci gli uccelli. Ma vabbè, vabbè ragazzi, io non posso parlare con uno che pensa sempre male. Cioè
1: ma
0: non, mi rimandate la notizia del germano, per favore? No, non è questa. Vediamo se è questa. No, non riesco più a trovarla. Mannaggia la miseria. La mia auto, cadavo, non c'entra niente. E questa, cadavo. No, questa non c'entra proprio niente. L'ho persa, ragazzi. L'ho perduta. Vabbè, comunque c'era sto germano reale. Che ha fatto sto germano reale? Andava a una velocità di 55 km all'ora. È passato all'altezza autovelox. Gli hanno fatto la foto e l'hanno multato. L'hanno multato.
1: Scusa.
0: Cioè, poi la multa non gliel'hanno fatta perché non l'hanno beccato. Perché no, non l'hanno beccato perché non, cioè, è volato via. Cioè, non è, si è volatilizzato, come si dice. Maresciallo, l'hai presa la targa, non ho fatto un tempo, si è volatilizzato. Cioè, proprio. Cioè, proprio però l'intento era fargli la multa, direi di colpo. Cioè, se sono messi lì con la foto, tipo VAR, ma c'ha la faccia da germano questo. Non, ma questo è un germano reale, no, ma è nomo. Si sono messi a discutere, poi il VAR ha decretato che era un uccello, quindi niente, non. Vabbè, ragazzi. Seguitemi per altre storie assurde. Comunque,
1: storia,
0: è successo veramente. Adesso se becca la notizia vi dico anche dove, vi dico. Comunque non portate i figli sulla, per dire questo, non portate i figli sulla canna da bici, al massimo un germano reale. Al massimo. Quello se può, quello se può, quello.

0: È arrivato il germano, è arrivato.
1: È lui, ecco.
0: È il germano reale, è arrivato. Pure ha scritto, se arrivata Achille cambio radio. No, non fate così, che ci rimane pure male, ci rimane. Dai.

0: Sto bella, però a Ugo non piace perché non sai, stai facendo i conti, che hai fatto? Sono arrivate le tasse, eri chinato su te stesso.
1: No,
0: che...
1: ho mandato una ricevuta di pagamento.
0: Vedi, lo vedi, vedi che ci ho preso.
1: Sì, all'Enel perché non gli risultava la fattura pagata e allora gli ho girato la
0: Adesso, in questo momento, mentre va la canzone.
1: No, perché...
0: Non lo potevi fare, questa è l'ansia, questa è l'ansia. Non lo potevi fare dopo le 9, scusa.
1: No, mi ha detto di mandarla adesso.
0: Adè, chi te l'ha detto? Quello dell'Enel
1: ho
0: proprio.
1: Ho sentito quelli dell'Enel prima.
0: Cioè. Prima, a che ora?
1: No, prima che tu arrivassi.
0: Ma l'hai chiamati tu o ti hanno chiamato loro?
1: Li ho chiamati io.
0: Pazzesco, ragazzi. Cioè, lui, allora.
1: Ma che te ne frega?
0: No, allora, succede questo: che molto spesso tu c'hai un sacco di cose da fare la mattina presto. Stai cenando, stai pranzando e ti chiamano quelli per dirti: ti volevo ricordare che insomma potresti cambiare gestore, bim bam bo, tu sì, adesso non c'ho. Guarda, non c'ho. Su quelle delle bollette, guarda, se ne occupa la mia ex moglie. Tra l'altro, io sto per morire, quindi non. gli dico sempre così. Come gli dico così, buttano giù. Scusi. Sto per morire, mancano due mesi, quindi non chiami lei, insomma. E loro scusi, se no. Comunque, molto spesso ti piano i momenti, diciamo, i momenti non opportuni. Cioè, lui invece, lui è l'unico che chiama loro e questi dice ma ci hai chiamato te dopo un po'? O ti abbiamo chiamato noi? Perché veramente non sei l'unico al mondo, penso.
1: No, sì, volevo risolvere subito sta roba, togliermela davanti.
0: Togliertela?
1: Davanti.
0: Da davanti, ah,
1: perché
0: okay.
1: Ho pagato, cioè non è che dico non ho pagato. È pagato, non si è aggiornato la pagata. Allora ci stavi, ci sta sciocquato.
0: Questa è l'ansia, ragazzi. Questa è l'ansia che
1: mamma mia. Perché poi mettono la mura.
0: Ma che mora? Quant'è? Di cosa stiamo parlando, Ugo? 27 euro?
1: No, è 165 euro di luce.
0: 165 euro di?
1: Di luce.
0: Di luce.
1: Che ho pagato.
0: Ma che dormi, che luce accese?
1: No, è bimestrale, Andrea.
0: Ah, ma corrente anche.
1: La corrente, certo.
0: E quindi l'aria condizionata.
1: Sì, anche.
0: Ah, è anche poco allora.
1: Maggio, giugno, sì, effettivamente è anche poco. Però l'ho pagata sabato.
0: Sabato.
1: E sul sito non si è aggiornato. C'è ancora scritto da pagare,
0: da pagare.
1: Da pagare.
0: E tu vai a guardare poi.
1: No, vado a vedere se c'è scritto in pagamento oppure pagare.
0: Pensa,
1: tutte
0: come,
1: le altre volte.
0: Pensa come passi le giornate di.
1: No, ma scusami. Tutte le altre volte uscivo.
0: No, ma io non mi sognerei mai tanto a vedere pagato o non pagato.
1: Vabbè,
0: una volta che ho pagato va a fan bagno. Cioè.
1: No, però vedi essere.
0: Tu vai lì per soffrire ancora.
1: No,
0: cioè, quando tu paghi una multa o paghi l'Enel o paghi le bollette così quella, te vuoi dimenticare che hai pagato sta cifra, no? Te lo vuoi dimenticare. Lui se lo vuole ricordare, capito? Ogni momento c'è una roba.
1: No, vado a vedere, perché vedi, se poi nascono questi problemi, io non andavo a controllare, questi dicevano. Mi arriva la lettera, dopo tu l'hai pagato. Io non l'ho pagato, ce l'ha ricevuto.
0: Ma
1: voglio.
0: Se fosse successo, magari non succedeva, Ugo.
1: Ho capito, però.
0: C'è uno forte che diceva che nella maggior parte dei casi l'essere umano si preoccupa di problemi che non accadranno mai. C'è uno forte, uno adesso non mi ricordo il nome. Tipo, vabbè, tipo Einstein, uno così, un genio. Diceva che nella vita l'80% dei problemi che ci facciamo non accadono mai. Cioè, ci preoccupiamo di cose che non accadono. Mai. Tu del 100%, tu ti preoccupi del 100% di cose che non ti accadranno mai. Ti è mai successo che ti hanno detto no, non ci hai pagato, tu la multa? Ti è mai successo?
1: No, multe sì, che ho pagato.
0: No, che il fatto che tu non risultavi, quindi ti hanno fatto la multa dopo sull'Enel, queste cose qua.
1: No, sempre no, preciso, ma... sempre regolare.
0: Vedi,
1: regolare.
0: Però te preoccupi lo stesso.
1: Sì, perché
0: non ti è mai successo, in 60 anni però ti continui a preoccupare. È fantastico, è meraviglioso.
1: Lo so.
0: Vabbè, è come quello che si preoccupa della moglie e gli fa le corna. No, dice si preoccupa, il giorno che si preoccupa, Trump gli fa le cose. Vabbè, andiamo avanti, dai. Vabbè, comunque, ragazzi. Allora, parliamo di cose più divertenti, dai. Allora, lascia stare, è sempre un problema lui. C'è sempre un problema.
1: O
0: il sedere o le multe, cioè non...
1: Ma non è una multa.
0: Arrestato. Come, vabbè, una mora, una...
1: Ma non è la mora,
0: un avvertimento.
1: No, è la bolletta giusta.
0: Secondo me te la fanno una multa stavolta. Te la fanno, vedrai che
1: è impossibile,
0: fanno.
1: Ho pagato prima della scadenza.
0: Ma è successo, che tu hai pagato prima, poi dopo non risulta, così paghi e quindi ti mette una vaglio dell'anno grosso. Vabbè, comunque non è... Adesso gli metto un po' l'ansia. Adesso va di nuovo, entra di nuovo per... non è che li prendete poi per il prossimo. Arrestato perché aveva, questo è bellissimo, addestrato i cani, quindi più di uno, a lanciare mattoni in testa a chi suonava il campanello.
1: Ma come fanno?
0: Come fanno?

0: agganciano a quello che ha suonato. Infatti lì nella congrega dei testimoni di Geova, tu sai che c'hanno le sale, adesso non posso parlare male, se no c'è una signorina sempre che mi chiama, hai parlato male? No, non sto a parlare male, però c'è una congrega di testimoni di Geova, tutti col bernoccolo in testa, c'hanno tutti la fronte sfasciata.
1: Tutti. Non ce la faccio.
0: Perché? Non ce la faccio, allora vabbè, ce la faccio io. Vanno lì col bastone lungo 2 metri per suonare il campanello. Quando fanno le riunioni, dici, in quella casa là non suonate, perché c'è il cane, il bull mutton, che vi lascia i mattoni da sopra. Quindi voi suonate col bastone a 2 metri, capito? Suonano il campanello e vabbè, ok, andiamo avanti, ragazzi. Queste sono belle notizie, ragazzi, che vorrei sempre dare. Aspetta, che c'è un mio amico che vedi, questo è Xausa. Per la prima volta De Sezzano compare nel testo di una canzone. Ma non ho capito niente. Ma vieni qua a spiegarmi le cose. Vieni qua. No, perché lui, allora, Xausa è un mio amico. Siamo stati insieme al fratello, su una barca bellissima.
2: Ho visto, che figata.
0: Metti messaggio promozionale, se no la gente pensa male, facciamo pubblicità, allora dobbiamo metterla. Allora, sono stato su un catamarano che si chiama Blue Garda Experience, bellissima, una figata pazzesca. 34 passi, eravamo in 30 più 30 bambini, c'erano tutte famiglie, erano tutte coppie con famiglie, tutte coppie con almeno 3-4 figli, quindi gente ricca. E io ero il più povero, chiaramente. Mi sono messo in un angolo, ogni tanto mi lanciavano un pezzo di sushi.
1: Aspetta.
0: No, meno male che ogni tanto c'è la Massima, mi diceva, oh, hai mangiato il sushi? Sì, ho mangiato un pezzettino proprio piccolo. Magari non devi pagare. Ah, ok, allora male. La volta che al buffet dico, guarda che è tutto compreso, te mangi pure i piatti, devi dire. Ma era perché il piatto era bello, colorato, c'erano i cristalli, insomma, c'erano i coralli, bello, era figo. Vabbè, comunque bella sta cosa, è un'esperienza bellissima. Abbiamo fatto, siamo partiti verso le 6:30 e siamo tornati alle 10 di sera. È un catamarano, quindi è largo 5 metri, quindi non ho sofferto, io un po' soffro un po' il mare, non ho sofferto, è bellissimo, bello, tramoce,
2: bello,
0: veramente molto bello, un'esperienza molto bella. Fatela se ci avete 4 soldi da buttare, insomma, spendere, è un'emozione, bella, fate una cena, un aperitivo con la vostra fidanzata, vostra moglie, insomma. Bene, portate, cioè non fate mai una mazza, non fate, diciamoci la verità, la prendete, gli fate, amore, stasera te porto a fare un aperitivo in barca, bello, ma come, fai lo sbuono, ti pia da tutti i porti, cioè nel senso che io ho messo la prova, io sono andato lì con la bicicletta. Allora, prima a Porto D'Usano, sono arrivato lì tutto sudato. Porto D'Usano, sono salito sulla barca. Poi, quando non mi vedevano, mi sono buttato di nuovo. Ho ripreso la bici, sono arrivato a Sirmione. Loro sono arrivati a Sirmione, io ero lì e mi hanno preso anche a Sirmione. Poi mi sono ributtato in acqua fino a De Sezzano. Ho fatto tutti i porti che la bici. Ecco perché c'ho un po' di fiatone, ragazzi. C'è ancora, se ci penso, ancora mi viene il fiatone. Vabbè, andiamo avanti. Allora, non lo abbiamo ancora fatto parlare, e mi sembra anche giusto, non farlo parlare, cioè non. Come stai, Achille? Tutto bene?
3: Ah, tutto bene, stavo più...
0: Come è passato il weekend?
3: Il weekend è passato bene.
0: Bene.
3: È passato bene.
0: Con tua madre, no? In chiesa? Sei andato in chiesa?
3: No, in chiesa no.
0: Ah, non vai in chiesa?
3: Andavo.
0: Quindi i capelli non sono del prete, allora. Io pensavo che lo pettinasse il prete, invece non... Sei andato in chiesa? No, non sei andato.
3: No.
0: Come è passato il weekend?
3: Allora, ho lucidato la macchina.
0: Ah, bene.
3: Ho pulito fuori la macchina.
0: E non solo la macchina, credo. Cioè, non...
3: Ho fatto l'esterno.
0: Pastamatic, aspetta un attimo. Mandiamo... Mi viene in mente la pubblicità di Pastamatic, te lo ricordi? La potenza di 1000 braccia. Lui potrebbe veramente fare la pasta a mano, perché c'ha una potenza nei bracci, come diceva Panariello. Va bene, pubblicità, torniamo dopo.
4: Andrea.
0: C'ho una potenza nei bracci.
4: Su Studio Più.
5: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchini.
2: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
1: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NoTav nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. La Federcalcio vuole approfondire il rapporto che lega il tecnico a una società di scommesse con base a Mosca. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale, quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro, dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura. Comunque vada, finora, savant sans dire, non certo una bella storia italiana.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Non

0: Allora, se volete vedere veramente come Ugo, dovete entrare sulla mia pagina Instagram, non nelle storie ma nei post. Ho messo proprio Ugo al di fuori della radio, com'è veramente? Cioè, lui ha chiamato di nuovo l'Enel.
1: Ma c'era il notiziario, Andrea.
0: Ma ho capito, ma perché vuoi risolvere questo problema mentre stai facendo radio? Cioè, che deve essere un momento simpatico. Perché
1: ma
0: ti vuoi?
1: Ma infatti, ma era durante il notiziario.
0: Ma ho capito, ma pensa a quello che vuoi dire, qualcosa di simpatico. Ma stai a pensare, veramente ti sei incarognito. Qual è il problema?
1: Niente, non gli risulta il pagamento, a me dà fastidio.
0: Ma cosa ti dà fastidio? Quando arriva, arriva. Ma sta sereno. ma che ansia c'hai?
1: Ma non è ansia, cioè,
0: ma come non è ansia?
1: Tu a te cosa ti dà fastidio?
0: Tu mi dai fastidio. Mi dai fastidio quando sei ansioso. Mamma, mi butti l'ansia addosso.
1: Ma cosa vuoi, mica?
0: Ma vedere uno dall'altra parte del vetro. Io sto a lavorare con te, sono insieme a te.
1: Ho capito, perché eravamo in onda. Ho detto
0: durante. Ma ho capito, ma tu sei lì tutto preso, le cose.
1: Tutto preso, posso fare una roba durante il notiziario?
0: No, non la puoi fare. Cioè, pensa alla radio, pensa agli ascoltatori.
1: Ho capito, qual è?
0: Dai, datti un po' agli ascoltatori.
1: Ma mi do.
0: Datti. Datte fuoco, veramente non. Mamma, ragazzi, non ti mette ansia a te sta cosa?
1: Ma che c'è? Ma quale ansia se lo faccio al di fuori? Ma qual è il problema?
0: Ma scusa, ma siamo uno di fronte all'altro.
1: Ma eravamo
0: vedere uno che smadonna. No, perché io XL 48 mi mette ansia. Vabbè, non mette ansia. Vabbè, devo aver fatto voto di povertà senza saperlo, ragazzi. No, veramente, perché non questo dovresti dirgli a loro. Pensa di aver fatto voto di povertà senza saperlo. Quelli poveri fanno così, quelli ricchi se ne fregano. Cioè, se arriva, arriva, se arriva, sti cavoli. Cioè, non è. Quando arriva la multa, ci penso. Allora, c'è da dire una cosa: che io scherzo e rido, però è una malattia la sua. Cioè, non è che. È una malattia, non è che. Ugo, non è che. Sto a dire una cosa seria adesso. Vabbè, è una malattia. Cioè, allora. Se tu sei sereno, dicono, se tu fai te comporti bene nella vita, tu vai a dormire sereno. Cioè, quando uno fa un crimine, per dire, no? Fa un crimine, per esempio, lui ha fatto un crimine. Cioè, nel senso, quando si pettina, ogni volta che si pettina fa un crimine. Cioè, nei confronti della società. No, nel senso che se tu fai qualcosa di brutto e hai la coscienza sporca, che fai? Vai a dormire sereno?
2: Ebbene, no.
0: No. Vai a dormire con i pensieri, no, adesso forse mi sgamano perché il coltello l'ho nascosto da là, però vai a dormire con l'ansia. Se invece tu hai fatto tutto giusto e giustamente non sei colpevole, vai a dormire sereno. Se dici appoggi la testa sul cuscino del giusto. Se tu sei messo così, vai in ansia e sbattimento su una cosa che tu hai pagato, vuol dire che c'hai qualche problema, ce l'hai. Ce devi lavorare, fratello mio. Se no stai messo male. Pensa se non l'avessi pagato. No. E che facevi? No. Che avresti fatto? Cioè, non. Hai pagato? Sta sereno. Se no, quando arriva la multa? Io mi sono tatuato sul braccio una frase che diceva sempre mio padre: a pagare e a morire c'è sempre tempo. Mio padre lo diceva sempre. Quando gli dicevo, papà, devo pagare queste tasse. A pagare a morire c'è sempre tempo. Lo diceva la romana, la romanaccia. E c'ha ragione. Perché piamo la vita sempre con stanzia addosso. Ma stiamo calma, rilassati. Fai un respiro.
1: Ho già respirato.
0: Adesso richiamali. Adesso chiamali in diretta,
1: No, basta.
0: Ma
1: ho
0: no, che t'ha detto lei?
1: Niente,
0: lei gli avrà detto state calmo. A pagare a morire c'è sempre. Ha detto pure lei.
1: No, detto
0: che t'ha detto?
1: No, mi è arrivata la mail, ho detto la sua richiesta è stata presa in considerazione.
0: Ah, ok.
1: Poi controlleranno se ho pagato
0: però
1: oppure no.
0: Lo puoi fare per noi ascoltatori, cioè del Lugo Palmisano Show. Allora, tu chiami e gli dici risulta.
1: Basta.
0: Vabbè, ma fallo!
1: No, ma risulta!
0: Ma basta, ma a me mica ti mettono in galera!
1: Ma risulta cosa?
0: Ma chiama! Mamma che è! No.
1: È che c'è il blocco corto, non ce
0: ma
1: la facciamo.
0: Prega, vai, dai, lo tolgo.
1: Ora ci mette 60 ore.
0: Aspetta. A rispondere?
1: Eh sì, perché prima ci ho messo un po'.
0: Vabbè, noi lo facciamo squillare.
3: Enel Energia ti dà il benvenuto. La chiamata sarà gestita dall'Italia.
0: Sì.
3: I dati personali saranno trattati in conformità alla normativa.
0: Dati personali, capirai.
3: La chiamata sarà registrata per finalità qualitative.
0: E ci sembra giusto.
3: Scopri le nuove offerte Fibra. Chiedi subito ai nostri
1: consulenti. Dai, vai subito al punto, dai.
0: Allora, ci sentiamo la canzone, no?
3: Gentile cliente.
0: Sì,
1: ok,
3: hai una partita IVA e vuoi scoprire le nostre nuove offerte?
0: No, partita IVA non ce l'hai. Schiaccia uno.
1: No, e non è uno.
3: Al nostro consulente. Resta in attesa. Per parlare con un operatore.
0: Vediamo.
1: Ma non è questo, ho sbagliato.
0: Hai sbagliato?
3: Siamo lieti di accoglierla nel servizio clienti.
0: Beh, tu gli devi dire, sono un po' ansioso.
1: Aspetta, no, no, Andrea, dai.
0: E no, gli devi dire, sono un po' ansioso.
1: Aspetta,
0: la verità.
1: Beh, non capisco.
3: Sarà gestita da un operatore che risponde dall'Italia.
0: Dai che c'è il blocco di io, c'è il blocco corto.
1: Se non rispondo.
0: Mannaggia. Catavolo, ci fa tenerezza, Ugo, ma non è vero, dai, non... Aspetta, aspettate un attimo. Beh, è una canzone.
1: Niente, ci mette una vita.
0: Uno ha scritto, Ugo, basta che invii la copia del pagamento e è tutto a posto.
1: L'ho inviata.
0: L'ha inviata, ma non è convinto. Non è convinto. Hai capito? Vuole proprio la conferma lui.
1: Pronto? Pronto?
0: Non ti rispondono più.
1: Pronto?
0: Gli hanno bloccato il numero. Niente?
1: No, non ha preso proprio.
2: Lucia, buongiorno, sono Luigi. Mi conferma gentilmente il suo nominativo?
1: Ugo Palmisano.
2: Prego, mi dica.
1: Allora, io ho pagato sabato la bolletta di maggio e giugno che scade oggi, il 27. Solo che non risulta dal sito... Risulta ancora da pagare. Ho girato stamattina presto la ricevuta all'indirizzo mail che mi avete girato voi e non so se le risulta oppure no. Vi ridico anche l'indirizzo mail che è un attimino,
0: ma il tuo?
1: Lo trovo. No, è il loro. È il loro. È il loro. Aspetti un attimo. Allora, è allegati.enelenergia@enel.com, giusto?
2: Sì.
1: Ok, può vedere se è già arrivata, avete controllato, perché mi risulta ancora da pagare.
2: Controlliamo subito.
1: Sì. Un attimino, perché...
0: No, non ti sento. Allora, parlagli in lingua, vedi che ti sta a parlare in lingua.
1: È siciliano, signore, io sono di Bari. È vero, è siciliano?
2: Sì, Catania.
1: Io sono pugliese. Catania.
0: E poi vedi com'è tranquillo lui. L'altra è
2: girata. Subito. Così le dico.
1: Ecco, le serve qualcosa.
2: Numero cliente o codice fiscale, prego.
1: Allora, PLM.
0: PLM.
1: GUO.
2: Sì.
1: 75.
0: Cosa a memoria.
1: T di Torino 30. H096K.
0: Non risulta. Se ti dice che non risulta pagato, muoio.
1: No, non è arrivata ancora.
2: Ecco qua.
1: Ha trovato? È arrivata la richiesta?
2: Sto controllando nel documentale un attimo che...
0: Tu gli devi dire, ma mi devo preoccupare. Io sono preoccupato.
1: Io sono preoccupato perché sono sempre puntuale, capisce? Perché l'ho pagata sabato, non vorrei...
0: Sono un po' ansioso.
1: Che tra sabato e domenica c'era un disservizio magari vostro. Ed essendo un po' ansioso mi prende male, perché sono sempre stato
0: non
1: puntuale.
0: non dormo.
1: Ci vuole molto?
0: Ho portato perché fuori il cane stamattina alle 2, diglielo.
2: Qualche secondo che controllo.
0: Con calma.
2: Via Roma 7. Sì.
0: Niente, non risulta.
1: Niente, sicura da pagare sarà scritto ancora. Io vado
0: in ansia.
1: Vado in ansia.
0: Mi dica di no.
1: Pronto?
2: Sì, eccoci qua.
1: Ecco, sono al lavoro.
2: Il pagamento è stato acquisito e quindi verrà registrato entro le ore 12.
1: Grazie mille, grazie.
0: Posso stare tranquillo,
1: riesco a dormire allora, porca miseria, perché sai, io sono sempre puntuale, se no mi genera ansia tantissimo.
2: Tranquillo, va benissimo, grazie a lei.
1: Sarà stata anche la sua voce calma e rilassata, io la ringrazio.
0: E che te vai fidanzato?
1: La ringrazio tantissimo, è gentilissimo, grazie mille.
0: Grazie.
2: Ma si figuri, grazie. Anche a lei,
0: buona giornata. Stai sereno!
1: Viva la Sicilia!
0: Basta prendere quello giusto.
4: È in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: fatto, mi avete fatto vivere quei bei momenti di quando pagavo le bollette. Ciccione, ritardata, sono in aggiornamento quelli di Enel, è normale che non ti dà pagato. Ciccione, adesso perché vi scatenate con lui, poveraccio, c'è una malattia galoppante. Neanche mio nonno è così come Ugo, anzi se ne sbatte, vedi. Ovvio che non vedono il pagamento, genio. Ugo, sveglia. Vabbè, adesso ce l'hanno con te, insomma.
1: Vabbè, grazie.
0: 7800 messaggi su. Poi si è pagato sabato, oggi è lunedì. Dai, dai tempo per aggiornare il portale del gestore, dai Ugo, sta sereno, questo se capisce che è di Bari. Poi si è pagato sabato ancora, vabbè, insomma, giustamente si è pagato sabato, Ugo, è normale che non lo vedano, no?
1: No, ma perché di solito sul sito viene
0: ma sta calmo, sta calmo,
1: vabbè, comunque andata.
0: Allora Vincenzo, come stai?
2: Ho perso il filo del discorso. Allora, lui senza corrente,
0: no, ha pagato la bolletta, lui non è che paga e dice, ho pagato, mi tenga ricevuta, sto a posto, no? No, lui entra sul sito per vedere se risulta pagato. Dammi siccome sera. Non siccome non risulta pagato, è andato sbattimento. È da sabato che chiama. Ha chiamato anche prima, durante la trasmissione.
2: Ha chiamato prima. No, al massimo ti riducono la potenza. Adesso
1: no, io non ho mai.
0: Non gli disse cose, non gli disse cose.
2: Ti riducono subito un controllo.
0: No, sta buono.
1: Ma io sono sempre stato regolare. Anzi, Andrea, te lo dico la verità.
0: Ma se paghi sabato, ma chi lavora sabato?
1: Ho capito perché.
0: Ma stiamo in Italia, stiamo! Ma che sei scemo, c'è
2: un audio WhatsApp al gestore della rete. Cristian, fammi una cortesia. Allora, Ugo Palmisano, sì, il mio.
1: No, ma ho già fatto.
0: Ha già fatto.
2: Vabbè, comunque se c'è da staccare, stacca, dai.
1: Oh, okay. Stacca tua sorella.
0: Ma lui che comanda,
1: Ma io sono sempre stato super puntuale.
0: Ma non forti che se tu paghi sabato non risulta non va niente. Se blocca l'Italia, se blocca.
2: Prende da lunedì prossimo.
1: No, è già fatto, è già a posto.
2: Sì, ma la valuta non la prende oggi.
0: No, ma non glielo puoi spiegare queste cose, non ci arriva.
1: Ho capito.
2: L'ultimo sabato.
0: Sì, ho capito.
1: No,
0: però
1: scusate ragazzi,
0: queste cose sono difficili per lui.
1: No, scusate ragazzi.
2: Ma il valuta è il 3 agosto.
1: No,
2: Ugo.
1: Sono anni che pago la bolletta, ok?
0: No, non ci sta.
1: Per dire, io l'ho sempre pagata addirittura due settimane prima.
0: Ok, pensa ai coglioni.
2: Domanda, io avrei una domanda. Non puoi fare il domicilio con RID che te la scalano?
1: Ma no, io pago, vado, mi arriva la bolletta.
2: Come gli anziani, tu devi essere sicuro, sennò ti ciucciano i soldini sul conto.
1: Bravo, io sono così.
2: Ho capito.
1: Io non voglio niente sul conto.
0: C'ha la testa da novantenne lui. Con tutto rispetto per i novantenni che magari sono un po' più avanti.
2: Pensa che una roba del genere, se l'avevo sulla scrivania settimana scorsa, mia mamma è andata in ferie tutto il mese di giugno.
0: Sì.
2: Non ha pagato la bolletta. Quell'altra.
0: Vabbè, ma quanti anni c'ha tua madre?
2: 73.
0: E lui è più vecchio.
2: A un certo momento dice, ma va giù la corrente a casa.
0: Ma va.
2: Non tiene il clima. Come mai? C'è caldo,
0: che
2: molto
0: non ti
2: caldo.
0: Possono, ricordiamo, Ugo, non ti possono staccare la corrente.
1: Ma no, ma devono passare 40 giorni.
0: No,
1: Andrea.
0: No.
2: C'è una riduzione.
0: Al massimo
2: potenza.
0: C'è una riduzione di potenza, ma non possono staccarti.
1: No, ho capito, ma a me, cioè,
0: se l'hai capita, devi di sì. Non lo sapevo. No,
2: cioè, il frigorifero va.
1: Sapevo che c'era. Sapevo che c'era una diminuzione di corrente.
0: Ma che sapevi?
1: Subito.
0: Ma che sei?
1: Ma non subito. Dopo
2: il
1: 40 giorni.
2: Il condizionatore non ce la fai.
0: Secondo me oggi non c'ha il condizionatore.
1: Ma è tutto regolare. Soltanto già vedere. No, regolare.
0: Arrivi a casa e trovi il cane morto.
2: Ascolta, Ugo, mi ha risposto Cristian, il direttore generale, il gestore della rete.
0: Sì,
2: dopo mandami una copia della bolletta che fa una verifica.
1: Ma è tutto a posto!
0: No, gli dico così.
2: Perché a nome tuo non la trova.
1: Sorella.
0: Allora ragazzi, riprendiamoci, altrimenti veramente quello va a sbattimento. Comunque stai sereno, allora non pagare mai di sabato.
2: Comunque vuoi sapere come è andata a finire mia mamma?
0: Sì.
2: L'ho obbligata
0: a
2: darmi l'IBAN.
0: Ah, darti l'IBAN.
2: Così gli scalano dar conto.
0: No.
2: Sono intervenuto io.
0: Bravo.
2: Quindi se tanti ascoltatori avranno i genitori anziani,
0: ma hanno il terrore come lui, ha il terrore che gli ciuccino i soldi.
2: No, ma tanto te li ciucciano lo stesso.
0: Infatti,
2: cioè, quando arriva la bolletta ti hanno già inculato. È così.
0: Infatti,
2: cioè, non è che devi aspettare, non è come se la paghi in contanti in posta o se te la scalo dal conto,
0: è la stessa roba.
2: Ti hanno già
0: però per gli anziani, secondo me, un euro, due euro in più, capito?
2: Ma come devono andare in posta? Si devono sbattere.
0: Vabbè, ma lascialo fare.
1: Ma io non vado in posta.
0: Ma lui non va in posta.
2: E se tira pirano in posta?
1: Io vado al tabaccaio, gli do. Mi fa lo scanner sul QR code. E basta.
0: Ok, vabbè.
2: Andiamo avanti. Oh, torna caldo.
0: Attenzione.
2: Torna caldo.
0: Attenzione.
2: Torna molto.
3: Solo clima.
1: Buongiorno direttore generale.
0: Allora direttore generale dell'ossoclina.com. Allora, noi abbiamo a che fare con un milionario, ragazzi.
2: No, non fatemi arrossire.
0: Allora, io sono stato ospite in barca, come insomma, ospite di questa barca bellissima Blue Guard Experience. Bella, figo, però ero ospite. Mentre poi ho messo tutti i post come quelli poveri come me che vanno in giro. Vabbè, non sono povero, però non sono ricco. Quindi quando sei ospite di una barca, di una bella macchina Ferrari, così quella, tu fai scritto, tutti i video, fai tutti i video e dici voglio dire sta tanta roba, raga, sono barca ortacci tua, io ho fatta, raga, ho sta facendo su la Lamborghini. Capito? Se sei ricco invece come lui la barca ce l'ha veramente, è sua. Quindi io ho fatto i post, l'ho messi sui social. A un certo punto, mentre scorro e trovo la sua escursione in barca, che la barca però è sua, però, capito? Che un po' mi hai deluso.
2: Lo so.
0: Mi hai deluso perché sulla barca ho visto solo ciondoli.
1: È vero.
0: C'erano solo parabordi e basta.
2: Si chiama team building.
0: Allora, se
2: Andrea
0: anda a sbatte che hai portato sei parabordi.
2: Erano sette commerciali. I nostri commerciali. Dopo un'estate si sono fatti un paiolo così tutta l'estate.
0: L'hai premiati?
2: Una serata, una pericena in barca.
0: Però fammi capire. Ma che premio è? Cioè, se non porti 7-8 vigliacche, cioè, se tu li volevi fare contenti, guarda che se tu li avresti fatti più contenti,
2: sì,
0: su un pattino con scritto salvataggio a remi che devono remare a turno, bastava una vigliacca sopra che remava, più che remava.
2: Allora, molti sono
0: gassosa, acqua gassosa, ed erano felici. La fetta d'anguria la divide,
2: dai, bisogna fare un bel aperitivo.
0: Ma guarda l'aperitivo, quelli se sono rotti i maroni. Io l'ho visto.
2: Ma no, siamo
0: visto
2: divertiti.
0: Tutti col telefonino in mano.
2: Ma perché passavano come
0: quando te? Quando uno non si diverte, c'ha il telefono in mano. Certo.
2: Allora, loro si stavano, sai, postando
0: sì,
2: tutto, sai,
0: certo,
2: come fanno
0: certo
2: i video, mandano fuori.
0: E stavano scrivendo, siamo due maroni, c'è Marco la vigliacca, ci ha deluso Vincenzo, un puttaniere come lui.
2: Sei un amico, Andrea. Che bastardo.
0: No, sto scherzando.
2: Avanti, comunque bisogna dire, ecco. Che... grazie a queste temperature molto alte, un'estate
0: sì
2: fantastica,
0: sì,
2: un caldo porco,
0: sì,
2: ci ha dato da lavorare.
0: Ma perché il caldo deve essere porco e il freddo è
2: becco?
0: Il freddo è becco e il caldo è porco. Non si capisce perché.
2: Il caldo porco ci piace.
0: Ma perché caldo porco?
2: Ma perché è più maiale.
0: Ah, è più maiale. Ma certo, ricorda il porco.
2: Esattamente.
0: Perché il porco suda forse.
2: Le giornate sono lunghe.
0: Ah, ok.
2: Combini più cose, organizzi sì aperitivi.
0: Ma te ti offendi, no? Quando ti dicono, no, quando vai in giro e ti dicono, senti, ma è caldo porco.
1: No, è caldo porchetta, Andrea.
0: Caldo porchetta.
2: Mentre d'inverno.
0: Allora, famo i seri, dai.
2: Sì,
0: se
2: dai.
0: No, non vedi un cavolo.
2: No, hai ragione.
0: Allora, tra l'altro, io devo comprarti 48 pezzi.
2: Stiga. Di che cosa?
0: Mi devi fare un pressaccio, però.
2: Di che roba?
0: Di climatizzatori.
2: Solo 48 pezzi.
0: Vabbè,
2: poi lui è quello povero. Cioè, dietro ogni condizionatore c'è una casa.
0: Chiaramente.
2: Dai, chiariamo questa cosa in diretta.
0: Non so per me, sono per mio fratello.
2: Tuo fratello.
0: Tuo fratello, tu
2: 48
0: sai,
2: appartamenti.
0: Tu sai di chi sto parlando.
2: Sì.
0: Gli serviranno,
2: stanze,
0: magari non adesso, però.
2: 48.
0: 48 pezzi.
2: Mega, ho capito, un agriturismo grosso. Roba grossa.
0: Vabbè, roba grossa, insomma, roba da ricchi. Però gli devi fare un prezzaccio, perché altrimenti.
2: Sei quello povero, impastato, mica da
0: ricchi. Io non so. Io sono normale. Non sono né povero né ricco, però non è mia roba, cioè non serve per me.
2: Sai,
0: vabbè, comunque
2: con le manutenzioni dei tuoi impianti quest'anno
0: sì
2: farò il pieno la barca per tutta la stagione.
0: Beh, visto.
2: Perché tra il fotovoltaico, tutti i clima,
0: ma
2: che
0: te porto tutti gli amici miei, sono tutti i tuoi clienti, ma te rendi conto? Tutta la gente che mi scrive mi dice, oh, sai che ho fatto, mi incontrano. Ero in un locale l'altra sera, anche ieri sera sono stato in un locale, una signorina mi ha incontrato, mi ha salutato, un paio di signorine mi hanno salutato e una di queste mi fa, ma sai che io ho montato una stufa a pellet grazie a te. Ho detto, ma i soldi li hai dati a lui, li dati.
2: Pensa mia, quanta roba hai fatto montare.
0: Ma sai quanti mi dicono sta cosa, ho fatto l'assicurazione, ma io non ho più una lira. Cioè, la gente pensa io prendo le percentuali, io non più una lira.
2: Andrea,
0: non più.
2: Hai scelto un bellissimo lavoro.
0: No, io sono
2: un lavoro
0: coglione,
2: che ti
0: io sono
2: di lavori 3 ore al giorno.
0: No, due.
2: Vabbè,
0: sei matto.
2: Ho voluto fare esagerato perché ti dovrai preparare.
0: Per me non è un lavoro questo. Il lavoro vero è quando vado a casa e mi invento le cavolate, no?
2: Comunque,
0: metto a fare i divani, le cose di legno.
2: È un lavoro bellissimo perché intanto tutti ti amano. Sì. Con la differenza che mi trascortano e a me pagano.
0: Qualcuno mi odia pure. Ma qualcuno odia pure te, tranquillo. Cioè.
2: Può succedere, dai, può succedere.
0: Andrea, sono Angelo di Tortona, sono anche d'accordo con Ugo. Hai sempre paura che qualcuno te lo metta nel sedere. Quindi, anche se hai ragione, la paura c'è. Allora, questo è un altro ansioso Angelo da Tortona. Sei... Te do il numero tu così mi fate compagnia. Vi raccontate le sfighe, le paure.
2: Allora, Andrea, allora, settimana di fine mese.
0: Sì, allora ci hanno detto sta cosa. È inutile che la dici te, perché tanto se no sembra una cosa commerciale. Allora, hanno detto che sto weekend che arriverà sarà il più caldo di sempre, cioè della serie andrà a fuoco qualsiasi cosa.
2: Tutta
0: quindi
2: la settimana.
0: Io direi una cosa: allerta i vigili del fuoco, non parliamo mai dei vigili del fuoco, che se fanno un paiolo così, veramente. Perché
2: io odio gli incendi, guarda, una cosa un che casino, detesto. Piantatela di far disastri in giro.
0: Io infilerei i
2: mozziconi
0: dove
2: io adesso ci dove sono serve. Le IQOS, le sigarette normali le fumano poco. Adesso usano le IQOS, no?
0: Ma che vuol dire? Se uno va da fuoco, se è un cretino, uno è un cretino sempre.
2: Però dico,
0: fiammifero non costa niente, l'accendino non costa niente, capito?
2: Sono proprio dei maledetti,
0: veramente maledetti, terribili.
2: I mega incendi io li odio, perché poi sai, lavoriamo tanto per abbattere le emissioni.
0: Sì.
2: Facciamo gli
0: impianti. Dica cazzate adesso, non dica cazzate.
2: No, davvero.
0: Scusami,
2: monto migliaia di impianti.
0: C'è l'armatura, c'hai.
2: Ma scusami, ho comprato
0: la spada, dai.
2: 5 furgoni elettrici, li carico col fotovoltaico.
0: Ma quello perché scarichi, diciamo.
2: Tutte emissioni zero. Ma scusami, casa mia come la tua.
0: A pianderci.
2: Siamo emissioni zero.
0: Non ho capito.
2: Casa mia come la tua, siamo green, emissioni zero.
0: Sì, però comunque
2: non
0: io
2: siamo lo scarico della Gardaia. Non abbiamo lo scarico della Gardaia.
0: Ho capito, però mi fanno pagare lo stesso a me.
2: Certo che ti fanno pagare, ma in base al reddito.
0: Ma che uno vede
2: quattro palazzi a Desenzano, certo che ti fanno pagare. Solo di ci avranno 20
0: casa
2: all'anno.
0: Che dà banca,
2: Comunque stavo dicendo, detesto gli incendi e i piromani.
0: Oh,
2: ci avete proprio rotto
0: i maroni.
2: E ora che la piantate, l'estate è bella, calda, lasciatecela godere.
0: Allora io stavo di un'altra cosa, non c'entra niente. Comunque arriverà un caldo maledetto, non porco, maledetto. E di temperature sopra i 40 gradi. Tu lo so che sei messo male, che c'è, che fa, se sfrega le mani.
2: Dedicato a voi.
0: Vabbè, andiamo avanti. Per esempio il becchino, adesso non parliamo mai dei becchini. Il becchino ogni volta che si sveglia si sfrega le mani, perché sa che incasserà, perché tutti i giorni c'è da fare.
2: Incredibile.
0: Cioè, quello è un mestiere, come ti svegli ti sfreghi le mani. Sai già conta i soldi, uguale.
2: Lui fa
0: la stessa cosa. Come arriva a vedere il sole,
2: noi portiamo
0: scaldo,
2: fresco benessere anche in questo ventre, mentre tu parli, amico mio.
0: Sì?
2: Tanti dei miei ragazzi stanno scaricando impianti di clima.
0: Allora, posso,
2: a casa dei tuoi ascoltatori.
0: Posso dire una cosa però. Allora, le magliette meno stress più Andrea Tavolo Show non le hai più fatte. A me mi stanno fracassando, giustamente, che mi dicono la voglio anch'io, la voglio anch'io, la voglio anch'io. Fai
2: Monica, che sarà in ascolto sicuramente.
0: No, perché tu gli monti la stufa, vanno lì con la maglietta Andrea Tavolo Show e poi non gli ha regali.
2: Qui c'è un motivo. C'è la Daniela che ha fatto un po' di spending review, la nostra Daniela.
0: Che vuol dire? Che è lo spending review?
2: Ha tagliato un po' dei costi.
0: Ha tagliato le magliette, costano meno.
2: Sono migliaia di euro. Per cui ha fatto qualche taglio e non l'abbiamo più fatto. Allora, visto che siamo adesso in diretta, sicuramente la Monica ci ascolta.
0: Vai, Monica.
2: Metti in nota 200-300 magliettine. Magari facciamo il nuovo colore, quello un azzurrino tipo, sai, chiaro, tipo Tiffany, bellissimo.
0: Tiffany, sì.
2: O le famo nere.
0: Ma falle come te pare.
1: È colore da ricchi.
0: Tiffany è colore da ricchi. Cioè, non è. La gente non è.
2: Estiva.
0: È estiva.
2: Azzurrina.
0: Vabbè. Azzurrina, falla
2: azzurrina. E mettiamole in nota, perché altrimenti qua poi dice, la gente resta delusa. Io ve l'ho detto, bisogna farle le magliette.
0: Ma sì, perché poi mi dicono, compadre, manco la maglietta.
2: Arriviamo lì, gli montiamo l'impianto, gli regaliamo la maglietta.
0: Perché quando ti chiedono lo sconto, tu dici, no, lo sconto non te lo posso fare, però te posso regalare la magliettina.
2: Già, ne volevano sempre 3 o 4.
0: De magliette?
2: Tripla X per lui.
0: Ah, ok.
2: Doppia X per lei.
0: Sì.
2: XL per i figli.
0: XL per i figli.
2: Sono rimaste tutte MS.
0: La mia Ferrara.
2: Ovviamente stiamo scherzando, però sono andate a ruba, effettivamente. Effettivamente le dobbiamo rifare.
0: Va bene. Allora, non solo prima, per chi non te conoscesse, a parte tua moglie, penso tutti gli altri, perché le mogli non te conoscono mai fino in fondo. È l'unica che non te conosce fino in fondo.
2: Mi vede mai, insomma, a casa.
0: E tu non conosci mai fino in fondo tua moglie. Cioè,
2: questo è un dato di fatto. Questo bisogna accettarlo.
0: Lo sanno tutti: postini, idraulici.
2: Grande consapevolezza.
0: Esatto. Allora, però parliamo di cose serie. La non solo clima, che fa la non solo clima?
2: A parole tue, dai.
3: Impianti di. Allora, adesso che parliamo d'estate, impianti di climatizzazione.
0: Sì. Quindi per raffrescare l'aria.
3: Per rinfrescare la casa.
0: I climatizzatori.
3: Sì. Quindi per rinfrescare tutto quello che può essere gli spazi, quindi che sia casa, che sia un ufficio, che siano spazi commerciali,
0: bravo,
3: e portarti
0: preparato
3: del benessere, sì, durante queste temperature veramente veramente calde,
0: calde, bravissimo,
3: e parliamo d'estate.
0: Oh, se vuoi dopo
2: ce l'ha già
0: per chi un clima ce l'ha già, che gli poi vende?
3: Beh, la nostra clima viene lì e ti dice: ok, ce l'hai già il clima, però aspetta, facciamo una pulizia,
0: bravo,
3: andiamo a fare un controllino.
0: Perché la pulizia? Perché altrimenti consuma
3: troppo.
0: Troppo,
2: rende di più poco.
0: E rende poco.
3: Così tu
0: dice: non affresca, ce credo, ci sai i tarli dentro.
2: Oppure gli montiamo un bel impianto fotovoltaico.
0: Oppure un bel impianto fotovoltaico sul tetto.
2: Per alimentare gli impianti di climatizzazione serve energia. È una figata sto periodo qua.
0: Sì,
2: Andrea, cioè, c'è sempre
0: il
2: sole.
0: Mio va che è una bellezza.
2: Sempre giorno, no? Vai,
0: io accendo tutto.
2: Ho messo 50 kW di batterie.
0: Quando c'è il sole, accendo tutto.
2: Abbiamo notato che sono tutti attaccati alla tua batteria.
0: Sì,
2: nella tua via, nella tua via c'è scritto grazie Catavolo, perché col tuo fotovoltaico ci andiamo avanti tutti.
0: Vabbè,
2: top.
0: Ha messo 24 kW di batterie, c'è una roba,
2: tanta roba
0: ha messo.
2: Così
0: la batteria
2: a
0: è più grossa di casa, cioè,
2: c'è la
0: batteria e la casa attaccata.
2: Tutto il palazzo, tutti i clima,
0: sì,
2: l'idromassaggio.
0: Ma si va l'idromassaggio?
2: La vasca, c'è da roba da rinfrescare il caminetto.
0: Allora, climatizzatori.
2: Pompe di calore.
0: Pannelli fotovoltaici,
2: stufe e caminetti. Perché siamo in prestagionale.
0: Solo a sentirlo fa caldo.
2: No, guarda che ricomprano adesso.
0: Ricomprano
2: in prestagionale.
0: Perché gli fa il prezzo basso.
2: E certo, poi la prestagionale tira. Ad ogni modo,
0: sì,
2: per concludere in bellezza.
0: Ma il prezzaccio, capito? Quelli dell'anno scorso.
2: Ecco, Andrea, ricordiamoci anche lo showroom di Bussolengo per gli amici di Verona.
0: Bravo!
2: Siete in tanti.
0: Allora, tu c'hai lo showroom qua a Brescia.
2: Certo.
0: E c'hai lo showroom a Verona.
2: Bussolengo.
0: Ne stai aprendo un altro a Bergamo,
2: Dalmine,
0: a Dalmine,
2: esatto,
0: e poi dopo
2: con calma
0: anche al sud.
2: Qua sono due, ce n'è uno qua di fronte al Leone,
0: sì,
2: molto grande,
0: sì,
2: via Mantova, e poi abbiamo via Rassica.
0: Ok, te stanno a chiamare, guarda che te stanno a chiamare.
2: Stanno
0: chiamando. Chi è?
2: Dal magazzino.
0: Metti viva
2: Pronti.
0: Voce. No, viva voce. E dai, viva voce, che c'hai i segreti.
2: Antonio.
0: Metti lì, devi attaccare qua.
2: Non mi rispondi. Anto? Sì, sono in radio, dimmi tutto. Sono in attesa, dimmi.
0: Non si sente, perché non si sente?
4: C'è un cliente di stamattina che siamo andati a installare, siamo arrivati su con le macchine bianche perché da contratto erano bianche, ma lei dice che le aveva prese Silver.
2: Allora prendete una bomboletta e
0: pitturate
2: Silver. Offro io.
0: Offre Vincenzo. Va bene.
2: Ma che marca sono?
0: Ma che da marca?
2: Idema.
0: E voleva Silver, le voleva. Silver è argento.
2: Allora portateglieli su Silver, accontentate il cliente.
0: Oh, fai così. Fagliene d'oro.
2: Quante sono? Una,
0: sei
2: due.
0: Arrivata prima, digli.
2: Due.
0: Oh,
2: allora portatele su che omaggio io.
0: Oh.
2: In che zona si trova sto cliente?
0: Quando uno è ricco.
2: San Polo. Salutiamo questo cliente che
0: si chiama
2: Paletti.
0: Signor Paletti, due macchine Silver omaggiate.
2: Solo il colore, cioè gli cambio il colore senza sorpresa.
0: Solo il colore. Pensavo che gli lasciassi anche quelle
2: più
0: bianche.
2: Una maglietta del Catavolo
0: su
2: Show.
0: Marketplace. No.
2: Quando verranno pronte. Il bello della diretta. Grazie Antonio per la tua collaborazione.
0: Adesso
2: spingere
0: quando mette giù, rimortacci due, mi chiami mentre sto in diretta.
2: No.
0: Mi fai false cose, mi è costato.
2: Una cosa carina qui, però qua può succedere.
0: Allora è bella sta cosa, sai perché?
2: Sì.
0: Perché quando le cose succedono, perché uno pensa che non si sbaglia mai, invece si può anche sbagliare.
2: Si può sbagliare,
0: però lui...
2: adesso quando esco cercherò di capire chi era incoglionito, perché sai,
0: e fagli la
2: se
0: multa.
2: Ne abbiamo una bella selezione anche
0: non
2: noi.
0: Non vieni in barca, diglielo. Non vieni in barca.
2: A volte succede. Compra bianco, poi
0: sì,
2: magari dopo tramite WhatsApp
0: sì,
2: variano qualcosa,
0: sì, sì,
2: mancato un appunto, stupidate,
0: però
2: l'importante è avere,
0: è bello
2: spalle,
0: che chiamano tutti te. E tu sei il man,
2: certo,
0: one far
2: one. A quel punto che gli devo dire?
0: È il presidente.
2: Allora, io a quel punto che devo fare?
0: Che devi fare? Ne mette mano in tasca?
2: come dico io, i clienti li voglio contenti.
0: Bravo.
2: Oh, capannone pieno, le macchine ci sono, il problema non c'è.
0: Ok, hai rotto i maroni adesso. Numero di telefono, se volete un sopralluogo gratuito a casa vostra, e quando dico sopralluogo vuol dire che arrivano i tecnici, vi vanno sul tetto col drone, vi volete il climatizzatore, entrano in casa, vero, soffiano a vostra moglie, fanno per la vostra moglie via una settimana. Insomma, chiamate, loro arrivano e fanno un preventivo, poi se andate d'accordo bene, se no amici come prima. E via, telefono
1: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117. Visitate la pagina Instagram e il sito nonsoloclima.com.
2: Perché lo vedi che è tutto sudato, è tutto, cioè, però, è lì tranquillo che non fa un cazzo. Da un quarto d'ora stiamo parlando noi.
0: Noi però,
2: adesso lo guardavo perché deve dare lusso.
0: È sudato.
1: Perché ma non com'è? C'ho l'aria accesa oggi.
0: No, è perché noi ce l'abbiamo accesa, no?
1: No, lo so, ma io sono in sovrappeso.
0: Ma che sovrappeso? Te muovi in continuazione. Sembri mandi obeso, c'è la roba.
2: Dobbiamo studiare il sistema di estrarre il calore da quell'uomo.
0: No, veramente, però. Con la cannuccia
2: è molto caldo. Donne,
0: non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. È l'ansia, è l'ansia. È l'ansia.

0: è vera sta cosa, nelle aziende non conta tanto le fighe, conta magari se c'è un problema, ci sono sempre, capito? Lui c'è sempre, c'ha il borsellino da 7.000 euro, però c'è sempre. Quel borsellino è bello,
1: Tiene adrenalina. Ero in diretta, Antonio, quando rientro facciamo i conti.
0: Cazzi tuoi, Antonio.
1: Lo sapete.
0: No, vabbè.

0: che bello, mi fia che mi scrive te amo, mamma mia, ma non c'è una cosa più bella di questa, non esiste proprio, non esiste, non c'è, non dite ti amo a vostra figlia o a vostro padre, a vostra madre, non fate gli stilici dei sentimenti perché poi ve pentite. Io mi sono pentito di non aver detto ti amo a mia madre, a mio padre, ma veramente è una cosa terrificante, non ci dormo la notte a volte su sta cosa, no? Cioè, anche se loro sapevano che io gli volevo bene, però il fatto di non averlo sentito, che io non gliel'ho detto soprattutto, no? Io mi sento in colpa. Vabbè, comunque, ecco perché dico a mia figlia te amo 50 volte al giorno. Papà, mi hai rotto i maroni. No, io te amo lo stesso.
1: Te amo lo stesso.
0: L'amore è una cosa meravigliosa, ragazzi. L'amore per qualsiasi cosa, per un animale, un fiore, per due scemi come voi. Cioè, non... L'amore è bellissimo. L'amore è come quando pensi... L'amore è come quando pensi di aver trovato parcheggio e invece dentro c'è una Smart. È uguale. Cioè, non...
2: Che esempio!
0: È un esempio bellissimo.
2: Che esempio,
0: L'amore è come quando pensi di aver trovato parcheggio e invece c'è una Smart dentro. E c'è una Smart... non so, sei rimasto fregato. Non... Vabbè, andiamo avanti. Tu che sei single da 8 anni, cioè lui... Allora, i single sono avvantaggiati perché hanno un sacco di tempo. Se tu sei fidanzato, sposato, se hai una vita normale, diciamo, il tempo si riduce perché devi fare una cosa per lei, lei deve fare una cosa per te e via dicendo. Quindi la giornata è più corta, più Smart. Andiamo lì, ma io vorrei... Andiamo, ok, andiamo. Capito? Cioè, poi ti convince anche con due parole, che sono le stesse che ha detto prima, però con rafforzativo. Andiamo al centro commerciale. Come? Andiamo! Ok, ok. E ti ha convinto. Mentre lui c'ha un sacco di tempo libero, tu c'hai un sacco di tempo libero, lui pensa che lava tutti i calzini insieme e segue tutto il lavaggio, tutto il programma del lavaggio per vedere dove vanno a finire i calzini. Cioè lui ce la fa, cioè non si perde mai un calzino a casa sua. Perché? Perché c'ha tutto il tempo per seguire proprio il lavaggio di tutti i calzini, dall'inizio alla fine proprio, anche con l'asciugatura, c'è una roba meravigliosa, meravigliosa. Va bene, allora vorrei sottoporvi però una notizia che mi ha lasciato un po'... Allora devo fare ancora gli scherzi, vorrei fare ancora lo scherzo che non è riuscito, cioè nel senso che non siamo riusciti a farlo perché non ci avete mandato abbastanza indizi e numeri di telefono. Non so se le donne hanno paura che magari il marito confessi che gli piace il cono e non la coppetta, però se avete paura che vostro marito ve tradisca, allora no. Però se non avete paura, mi mandate il numero di telefono di vostro marito, mi dite dove lavora e la città dove risiede e io faccio finta di essere un investigatore privato che è stato assoldato dalla moglie perché aveva il sospetto che il marito la tradisca, però il come si chiama, l'investigatore si innamora del marito. Mi sono innamorato di tuo marito, cioè della serie, e quindi gli faccio i complimenti, ti ho visto, ditemi magari se frequenta una palestra, un bar particolare, ti ho visto in questo bar e via dicendo, mandate quattro indizi, il numero di telefono e poi ci penso io, regà, e voglio fare sta cosa, dai, voglio capire se... Vabbè, magari uno ci sta, magari dice ma t'ho visto anch'io, sei interessante, che ne sai. Allora, Thomas Whitehouse, sai chi è?
2: No, chi è?
0: Vabbè, è uno col naso grossissimo. Era un artista circense inglese che è del XVIII secolo, quindi
3: del 1700.
0: Lascia sta, andiamo avanti. È famoso,
3: No, scusami,
2: è giusto,
0: nel XVIII secolo, dai.
2: È
3: tra il 1700 e il 1800,
0: 18esimo, cioè non è certo. Perché 1700? Sei partito da lontano, sei partito.
3: Eh no, perché cioè, è giusto, cioè, nel senso, è dal 1700.
0: Call me Forest! dimmi.
3: No, perché allora mi ricordo.
0: Mamma ragazzi, ma perché è così mona? Mamma. Comunque complimenti per le spalle da palestra,
3: Ah, grazie, padre.
0: Si sono ingrossate.
3: perché è il weekend, adesso
0: ho capito, Sembri un omino, sembri.
3: Un omino.
0: Un stendino, come si chiama? La pendina, la gruccia. Sembri una brucia, sembri, mamma.
3: Padre, se è un complimento, lo accetto.
0: È un complimentone.
2: Certo.
0: Allora, questo artista circense inglese nel XVIII secolo era famoso per avere il naso più lungo di sempre. Misurava 19 centimetri.
2: Ma chi?
0: C'è la... Ma sei scemo?
2: Il naso.
0: 19 centimetri. Beh, è una bestia. Cioè, immagina. Aspetta un attimo, sta a chiamare. Chi è che mi sta a chiamare? Forse è un tuo fan, adesso vediamo. Pronto?
4: Bro,
0: no, sto parlando dei nasi.
3: Sì, ciao.
1: Stai bene?
0: Sì, stai bene?
3: Sì,
0: sta bene.
1: Allora vai a farti culo.
0: No! Ma no, ma le parolacce no!
2: No.
0: E poi te devo bloccare, devo. Eh no, blocco, lo blocco. Forse ha detto vatti a far vedere.
2: Sì, può essere.
0: Può essere, ma lo blocchiamo magari, lo stesso.
2: Ha finito la sua carriera.
0: Ha finito la sua carriera. Cioè non,
2: finito la carriera.
0: Non ti devo bloccare, amico mio, perché non si può. Crea, no, crea nuovo contatto.
2: Se lo tieni,
0: no. Aspetta. Come si fa a bloccare? Aspetta,
3: impostazioni.
0: Aggiungi contatto. Vabbè, no. non lo so. Non,
3: allora, prova a cliccare lì sopra.
0: Modifica. No, qua a fondo. Blocca contatto. No, non si può. Le parolacce, no. Poi ci sono gli anziani. Come si dice? Se
3: prendono. Sì.
0: Vabbè, andiamo avanti.
3: Il tempo.
0: Sì. Va bene. Allora, stavo parlando di questo signore, questo artista circense, e ancora, e dai però, perché ce l'avete con me, ce l'avete? Pronto?
1: Andrea?
0: Chi è?
1: Andrea? Gli sono brillati gli occhi.
0: Perché?
1: Gli sono brillati gli occhi quando hai detto 19 centimetri a...
0: Ah, l'Achille! Hai notato, anch'io ho notato, hai ragione.
1: Ciao
0: fratello, ciao. Si è appena svegliato.
2: Sì.
0: Ha visto gli occhi brillanti di Achille.
2: Sì,
0: è vero, 19 centimetri.
2: De naso.
0: De naso però, pensa de naso, pensa. Sai che dicono che se c'è il naso grosso, non è il tuo caso, chiaramente. Però dicono, ma 19 centimetri, ragazzi, cioè non è, non c'è neanche, cioè non c'è bisogno di altro. Cioè nel senso, state pensando tutti la stessa cosa, no? Cioè nel senso che voglio dire, cioè non è... Che fai? Alzi la testa. E andiamo avanti. No, ragazzi, no, perché la gente pensa. Che fai? Andrea, che stai a fare? Che fai?
4: Studio più.
0: Questo è il boccaglio, vai giù, dai.

0: Non potete immaginare mentre va il pezzo Achille se la sta cantando. Fai sentire come la cantavi, fai sentire.
1: No, stavo smanettando perché Freddy è sulla moto.
0: Non ho capito.
1: Freddy è sulla moto nel video.
0: Ah, nel video, sì.
1: E quindi
0: sì,
1: me la stavo smanettando.
0: Ma sai che tanta gente mi chiede se sei così o se sei veramente, cioè, se sei cretino così o se fai, reciti la parte. E io gli devo dire la verità, lui è così, cioè, veramente cretino, cioè, non è che recita la parte. Mi dicono, no, non è possibile, si incazzano pure, cioè, non è possibile. Poi mi menano, cioè, stai a piangino, boom, boom, cazzotti, pugni. Dimmi.
1: Ma quindi questa qua è la canzone di Freddy. È molto bella, molto ritmata.
0: Pensa ad anziano, già si capisce adesso quando va la messa ad anziano. Pensa a 80-90 anni. Ma magari parlerà meglio, che ne sai? Magari gli metterà a posto i denti, cioè, una volta per tutte. Tu invece dal parrucchiere andare dal dentista. Tu non devi andare dal parrucchiere. Tutte le settimane vai dal parrucchiere. Vai dal dentista. Magari c'è qualcosa fra i denti, che ne so. Un flauto traverso. Una ballerina di polca. Non lo so.
1: No, ti ho detto che ho due denti in più io.
0: Fateli doglie. Che fa? Lo dici e basta, lo dici.
1: Scusami, guarda che Freddie Mercury. Sai che lui aveva le palette molto sporgenti. Ed è per questo che c'era dibattito, no? Perché aveva.
0: Vasco Rossi diceva: a 35 anni voglio una vita piena di guai. Te ci sei riuscito. È incredibile. Dimmi.
1: No, lui in questo momento della vita.
0: Chi? Vasco Rossi?
1: No, Freddie Mercury.
0: A Freddie Mercury.
1: Un dibattito, ma hai quelle palette sporgenti, no? Quindi non so se lui era stato tipo in dubbio se. Oppure no, rifarsi le palette.
0: Sì.
1: Però c'era il dubbio che con quelle.
2: Ma non erano le palette, aveva anche lui due denti in più, ecco perché riusciva a cantare in questa maniera. Ma
0: allora, se è stata a dire delle cose senza senso.
2: No, aveva dei denti in più anche
0: ma
2: lui.
0: Ma chi l'ha detta sta cosa?
2: Anche nei film che abbiamo visto.
0: Allora, io so di per certo che non. Andiamo avanti.
2: No,
0: ma
2: dai.
0: Perché sei così, veramente?
2: Dai,
0: cioè,
2: io,
0: ma no, tu mi stai leggendo nel pensiero.
2: Tu
0: mi stai leggendo.
2: Tu non me la fai,
0: No, ma è perché
2: poi
0: la gente dice: ma Ugo ride a cacchio.
2: No, cioè, perché io lo conosco.
0: Lui purtroppo mi conosce bene. Il mio cervello va un po' veloce, troppo. Molti non ci arrivano purtroppo alle mie battute, che non sono battute, sono pensieri. E dicono: ah, cazzo, cavolo. Non mi fa ridere, non ci arrivi, non è che non ti faccio.
2: Non ci arrivi.
0: Non è colpa mia. Vabbè, sto scherzando chiaramente. Che stavi dicendo? Scusami, Freddy.
1: No, chi si diceva che
0: tu c'hai due denti in più.
1: Che probabilmente
0: lui c'ha il cervello prestante. Tu c'hai un cervello prestante. Il problema è che non si ricorda chi l'ha prestato. Non si ricorda chi l'ha prestato. E questo è il problema.
1: No, il mio cervello un
0: lascia po' stare, non parliamo del cervello. Che
1: cosa vediamo
0: su Freddy Mercury? No, rimaniamo sul pezzo.
1: Allora
0: rimaniamo sul pezzo. Ma ragazzi, ma oggi stamattina veramente vi siete drogati d'incenso.
1: Vabbè, oh padre,
0: mamma mia ragazzi, bello Achille, bello bello Achille, bello.
1: Ciao,
0: ma tu a cosa servi? Perché il pennello serve per pitturare, no? Pennello, tu dici prendi pennello, pittura senza pennello non possibile, no?
1: No.
0: O rullo o pennello.
1: Oppure anche lo spray.
0: Come?
1: C'è mica anche la bomba. Tipo le.
0: Proprio rincoglionito questo. Tu fa muro con spray.
1: No, c'è mica la pistola.
0: La pistola.
1: Quella che tu butti dentro.
0: Butti dentro.
1: Il colore e che evaporizza.
0: Va a fare rapina con pistola. No.

0: niente, tutto giorno focus. Focus, sei da focus. Dica, bello, vai.
1: E prima sì, si stava parlando di Freddie Mercury.
0: McLaren, vince McLaren. Cambiamo discorso, perché sennò gente si annoia. Vai, dica.
1: No, quindi stava parlando di Freddie Mercury.
0: Allora, posso dire una cosa su... c'entra, basta con sì. Freddie Mercury, l'ultima rolli. Allora, c'è un problema sulla nazionale italiana, che sembrava che avessero trovato la cerchia del coso. Non parliamo mai di calcio, però signora, me lo permetta, sta cosa. Allora, avevano trovato la cerchia, cioè nel senso, avevano preso Maldini come direttore tecnico, mi sembra uno, Maldini quello forte, quello del Milan, quello fortissimo, poi volevano mettere, che ne so, se non sbaglio, Pirlo alla nazionale come allenatore, e Maldini ha detto o Pirlo o me ne vado pure io, perché adesso Pirlo non lo vogliono perché è andato in Russia a allenare, c'è una polemica, no, la Russia così quella, ma adesso che c'entra la politica col colo, con la becquere, uno va a lavorare in Russia, che c'entra, non è che va lì col colbacco e diventa russo, cioè nel senso, la pensa come, poi non tutti i russi la pensano così, cioè, voglio dire, che cazzo state a dire, ragazzi, non è, veramente sono cazzate queste, cioè non è, avevano trovato la come si dice, la cerchia,
1: il quadro, no,
0: ma quale quadro, ma è triangolare,
1: avevano chiuso la cerchia,
0: cioè, Balagò, Pirlo e Maldini avevano trovato, diciamo, il triangolo, e invece no, pare che si è sfasciato di nuovo un'altra cosa, quindi saremo ancora in giro a trovare l'allenatore della nazionale, perché erano quelli che avevano vinto i mondiali, se non sbaglio, no, Pirlo, Maldini forse non ha vinto mai niente, ma Maldini ha vinto qualcosa,
1: Paolo Maldini,
0: secondo me è uno dei difensori più forti del mondo di sempre, non ha mai vinto una mazza, cioè non è vero,
1: no, allora la Champions League l'ha vinta Paolo Maldini, eh?
0: No, dico europei, mondiali parlo, non...
1: Beh, per i mondiali Andre 2006, quindi sono 20 anni fa.
0: Ma non c'era Maldini, non c'era.
1: Ah, non c'era già più Maldini.
0: Ma penso che no, adesso non lo so, adesso lo chiamo, adesso. Però... sì, è bello, perché non posso conoscere Maldini, non ho capito. No, no, conosco anche il padre, io non.
2: Pure.
0: Tutta la famiglia Maldini. Sì. Vabbè, andiamo avanti, dai. Allora, non mi ricordo più che stavo dicendo.
1: Stai parlando che.
0: Vabbè, andiamo avanti. No, che c'è polemica su sta cosa delle faride. Cioè, l'Italia è un paese strano. Diamo le armi per bombardare, per difendere. Insomma, l'importante è che vendiamo delle armi, perché noi siamo la quinta potenza mondiale come produzione di armi belliche, che qualcuno dice c'è il Papa, ma sotto gliele facciamo tutti i colori al Papa, cioè nel senso con la fascia del Papa, però noi vendiamo le armi a un sacco dei paesi che sono in guerra, perché le armi se le fai le devi da vendere, se no che fai, te spari sui maroni, cioè non è possibile. Quindi quando mi parlano di questa cosa qua io mi innervosisco, perché se sei la quinta potenza mondiale come produzione di armi belliche vuol dire che le armi le devi da vendere, giusto?
2: Giusto?
0: A chi le vendi? Ai pacifisti? No. Ai vegani? Le vendi al Papa? No. A chi le vendi? A chi fa la guerra? E se non c'è la guerra? Se non c'è la guerra?
2: Non si vendono.
0: No, te la devi inventare! Te la devi da inventare! Allora, non dico cose banali, dico cose banali che sanno tutti, però magari ce lo dimentichiamo. Allora, le campagne elettorali, anche in Italia, in tutti i paesi del mondo, vengono sostenute dai quelli che fanno le armi e chi fa le medicine. No, è questa la verità. Poi chiudetemi il programma, sti cazzi. Però è la verità! Questa è la verità che nessuno vuole sentire. Quando va e viene eletto uno come quello, il parrucca lì,
2: il parrucca
0: è un incrocio tra Platinette e quello di Ricky Cunningham, quello di Happy Days, è un incrocio. Allora, con tutto rispetto a Platinette, sei bravissimo, però ragazzi, non si può, l'hanno eletto perché tutti quelli lì che producono le armi, in America è la più grossa industria, è armi e medicine, in qualche modo poi li devi cambiare, c'è il favore, io ti ho dato milioni e milioni, miliardi di euro per la tua campagna elettorale, poi qualche guerra la devi far saltare fuori, perché sennò che facciamo, ti ho fatto un favore, e quello si inventa le guerre, bombarda una volta uno, voglio la Groenlandia, voglio ammazzare quello, voglio sfondare, capito, cioè capito, dai ragazzi, ma non è l'Italia, tutti i paesi sono così, purtroppo è l'essere umano che è sbagliato, scusate lo sfogo, è meglio Achille, ragazzi, cioè non c'è un pacifista, non fa danni, cioè è bravo, cioè... posso morire. Vabbè, allora di che stavo a parlare? Parliamo di altre cose, no? Dobbiamo chiudere, salutiamo.
1: L'Italia dei mondiali.
0: No, basta, salutiamo, vai, basta. No, mi sono nervosito, perché mi sono nervosito? Perché perché hanno fatto polemica, ha detto che Pirlo, siccome allenato in Russia, squadre in Russia, allora non può allenare la nazionale italiana perché è allenato in Russia, la Russia contro l'Ucraina, in guerra, così quella. Ma siete veramente finti, ma siete veramente, siete voi che vendete le

0: armi e poi dopo perché quelle, perché le armi di un paese non fanno male come le altre. Ma mortacci vostri, mortacci, scusate lo sfogo, le voglio bene, ci sentiamo domani forse, se non mi mandano via. Ciao
1: Andrea,
2: tavolo
3: show su Studio Più.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: più Dance Station. This is Studio Q. Studio Q News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano €1 milione. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti, almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walterone!
4: Bella,
5: è sempre bella roba.
6: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina tu sei!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E va bene, chiudiamo la porta, ma secondo me chiudiamo la settimana. E con questa settimana, secondo me, chiudiamo anche il mese di luglio, andiamo in agosto, amico mio, non ti conosco. Vabbè, comunque, pensiamo ad oggi, lunedì 27 luglio, buongiorno dal vostro capitano. È lunedì, lo so, è lunedì, ma il lunedì non fa paura. Anzi, diciamo che domani, da domani per qualche giorno farò il programma da Viale Ceccarini, ecco, perché c'è la nostra postazione mobile e doveva esserci anche stamattina, ma devo rimanere qui in studio. Però da domani magari mi trovate lì in piazzale, cioè in Viale Viale Ceccarini. Per capirci, il viale più bello di Riccione, andando verso il piazzale Roma, sulla sinistra mi trovate. Vabbè. Vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica. 338-141-1001, dateci dentro un vocale. Se volete una richiesta musicale, un vocale. Se volete un saluto, basta scrivermi, sempre al 338-141-1001. Vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30.

0: Loco contigo, loco, loco, loco. Walter, la voglio anch'io, la maglietta del capitano. Come faccio ad averla? Adesso ti mando il numero. Buongiorno Massa, buongiorno popolo degli svalvolati Torino di Sangro, un saluto ci sono, un saluto Domenico, Alfredo, Beppe, fateci ballare, noi vi facciamo ballare, c'è anche le Mepitugni che ballano, noi vi facciamo ballare perché noi abbiamo la radio dance, noi abbiamo la musica dance più bella, perché prima, perché la dance più bella prima passa da noi, beh insomma una cosa del genere, va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Questa mattina volevo sentire The Moon. Un saluto da Augusto D'Ancona. Ciao ragazzi, buon Morning Fever.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

contattaci allo 030 999 1000. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, ce le abbiamo tutte e due. Pagliarolo pentito da Ancona, mi è arrivata la maglietta con la firma, Michele da Bologna, bravo, insomma, abbiate pazienza se la firma non è proprio bella chiara, insomma, firmare sul tessuto non è così semplice, però io vado di persona a farla e usiamo un pennarello apposta per il tessuto e faccio quel che posso, però mi fa veramente piacere quando la volete, insomma, volete la dedica, volete la firma, basta dirglielo a Enrico, io vado. Buongiorno da Alter del Bombere, camionista di Cattolica, e poi buongiorno Massa, popolo gli svalvolati, sì, ok, c'è anche la Fabiola da Faenza. Poi chi c'è qua? Domenico, Alfredo e Beppe, e poi ancora, mamma mia, ce la facciamo, l'Angia Nazionale, il Daniel Willo ci sono, e il Cavallo Pazzo sempre all'ascolto, ho visto una locandina che domenica 2 luglio suoni alla festa a San Luigi, no, non ci sono io non ci sono. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, sono Bob di Vaglio Terme. Oggi volevo sentire per favore la canzone Maniac, quella di Flashdance.
0: E comunque sarà domenica 2 agosto, non 2 luglio, perché 2 luglio è passato, quasi da un mese.

0: La, scritto così, quando chiedi dov'è quella roba, è là, è scritto ala, è là, quella roba, è là, la vedi. Bellissima, però io scherzo perché la musica è veramente bella. L'autista del pesce parlante Ortona c'è sempre, capitano, sei un mito. Salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo, Loreno, i gemelli diversi, i fratelli Imperiale, salutano tutti il Colle Passo, Salento. Ragazzi, ciao, Uliano da Ippolito c'è, lo svalvolato dell'Adriatico, c'è Ale da Villafranca, insomma tanta gente già all'appello, insomma con questa settimana chiudiamo, venerdì sarà il 31, chiudiamo luglio e poi, amico mio, c'è agosto, non ti conosco, va bene. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio al volo,
1: ciao,
0: dai.
1: Sono Orazio da Cervia, posso sentire la canzone Vreis Plec dar numai numai ei, numai numai ei, numai numai numai ei.

0: Dragostei di Tei Aiduci, la sfumiamo un pelino perché siamo in ritardo, perché c'è già qua pronto il party time. I Remember Yesterday, pubblicità e poi si balla.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Q.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Bella, che bella, un untouchable. Salutiamo lo pastaiolo de Macerata, il palista tutto giallo della cava Calusco Dadda. Salutiamo anche il mitico Nikos Mauro Pascoli, per i fissi c'è. Ciao bello, si balla, certo.

capitano. Beh, tempo sole, 24 gradi, buon inizio settimana, un beso al mastro, a Leonessa c'è. Volevo salutare e ringraziare i corsisti che ieri sono venuti a fare il corso di drift, la Giada, Giorgio, Nicolas e la mia Babi, bravi tutti. Sono stati bravissimi e ringrazio anche Emanuele, insomma, mi ha donato il piazzale del Tris, quindi grazie di cuore. Complimenti, al prossimo, mi raccomando.

Cavalterone dallo sbrigone, sabato Faenza, doppietta del dovizioso Andrea, vince la sua categoria. Il babbo la 70, la over 70, tanta roba, certo, loro insomma è di famiglia. Un saluto a chi come me sta lavorando, anche chi sta facendo tante attese per le ferie dal lavoro, Alex da Castellana Grotte. Ciao bello!

Buon inizio settimana, ragazzi. Andrea Ranieri è tornato. Ciao Andri, ti mando un abbraccio. Ciao capitano, io ti scrivo raramente ma ti ascolto tutti i giorni e finalmente questo venerdì si torna in madre patria a Pescara. Ah, dopo sette mesi, aspetta, Erwin da Norimberga.

Buongiorno capitano, ultima settimana di lavoro, poi ferie, un bacione dalla Gabri della Bassa Bolognese. Allora magari dopo viene giù in Riviera la Gabri, sì. Buongiorno capitano, ti ascolto sempre ma scrivo poco, grazie della compagnia, Caterina Dalavis, grazie.

Buongiorno a tutti, Paoli da San Marcello, in stra ritardo la Lori. Massa, ieri è stata annullata a Pesaro la data del Campari, ma sarà recuperata il 9 agosto, quindi io ci sarò il 9 agosto al Bagni Paradiso, mi raccomando, save the date, salvate la data, 9 agosto, la nuova data, insomma, per recuperare quello di ieri, per il maltempo.

Una più bella dell'altra, questo è il Party Time, I Remember Yesterday. La Giulia da Rimini, buongiorno capitano, io d'estate che non lavoro ti ascolto sempre, sei il top, grazie, grazie.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Balut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine e aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato

0: La schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere, dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni ai leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ed è tutto, grazie. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Let me be the second voice. Intanto 10-2 minuti, siamo entrati nella seconda ora del Morning Fever. Buongiorno dal vostro capitano. È arrivato il Poppy che dice: capitano, in tanti sono in vacanza a postare foto e tanti sono rimasti a sudare, per fortuna il ritmo di dance. Vabbè, bene, insomma, in tanti sì, in tanti, però molti ci scrivono dalle postazioni, insomma, delle loro vacanze, quindi hanno scaricato l'app o hanno il modo di ascoltarci in FM, o magari, perché no, al barrettino del bar che c'è sintonizzata in TV, Radio Studio Più, perché noi siamo anche in TV. Buongiorno Massa, non ho sempre tempo per scrivere, ma ci sono. Giuseppe, sei il numero uno, grazie. Attilio sul suo camion blu dalla cava di Calusco Dadda, c'è Edone, ciao, c'è la Mari, Barichello da Padova, insomma tanti. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walterone, buongiorno. Potresti mettere su quelli che non hanno età dei Face 65? Grazie.

0: quelli che non hanno età, gli FL65, quelli che non hanno età, ma insomma, l'età veramente, ci sono persone grandicelle, over, veramente over, che non hanno età, perché sembrano dei giovani, ci sono queste persone, no? Quelli che non hanno età, nel senso che non gli dai gli anni che hanno veramente, perché hanno questo animo, questo spirito, e questo conta tantissimo, perché in effetti molti possono essere vecchi anche a 20 anni. E ci sono dei ragazzi che secondo me dimostrano 20 anni in più di quello che, veramente, per il modo di essere, il modo, lo spirito giovanile bisogna averlo, ecco, bisogna averlo sempre, e poi sapere quando devi fare l'uomo, ma puoi fare anche il ragazzino, anche se hai una certa età, ragazzino nel senso buono, non è che devi fare le ragazzate, però ridere, scherzare, stare in mezzo ai giovani si può fare ad ogni età, e l'importante è avere lo spirito giusto e sapere con chi stai in quel momento, capito? Adeguarsi alle persone che hai attorno. Molto bello. C'è la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
1: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: Buongiorno, mitico Walter Massa. Vorrei dedicare la mia super grande famiglia, Loris, Thomas, Giulia, Luca e Nicole. È una canzone di Vasco, Vasco Rewind. Vi voglio un mondo di bene.

0: fammi morire. Sì, sì, sì, sì, Vasco, Vasco, Vasco, Vasco, Vasco, speriamo di vederlo Vasco qua in giro. Sai, lui spesso e volentieri in estate viene qua in zona Riccione, va a mangiare il suo ristorante preferito e so che è via per il tour, insomma, ha un po' da fare, però... Sai, però un passaggio lì davanti al Massari, proprio in Viale Ceccherini, magari domani mi faccio un giro, eh? Immaginate che bello. Andiamo a sentire intanto il pece parlante lì, l'autista da Ortona che ci ascolta col Dolby Atmos, cioè ha detto trema tutto il furgone, ma vabbè, insomma. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno ragazzi, Antonio da Mantova. Volevo dedicare il mio collega Andrea Pompo nelle casse.

0: Pompo nelle casse. A proposito di quello che dicevo prima, intanto volevo salutare Beppe Rambo, il mamma mia, quel quarto di bue, cioè una bestia Beppe Rambo. E mi dice, in effetti, noi non cambieremo mai, noi saremo sempre, noi non abbiamo età, mi dice, non abbiamo età e noi non cambieremo mai, soprattutto noi non cambiamo. Noi, allora, ci sono gli uomini di classe, ecco, noi invece siamo gli uomini della classe, io e Ramo siamo della classe. Classe 70 roba, grande Beppe, ti voglio. Sì, bravo, grazie, diglielo Beppe. Vabbè, insomma, questo era così, è un po' di attualità per dire che c'è molta gente che si sa tenere su, sa stare. Io veramente ci sono degli anziani, cioè sto parlando anche io, non è che sono più un ragazzino, però che si sta bene insieme, sono giovanili, sono scherzosi, simpatici e in più ne sanno tanto. Io sentire parlare persone che hanno tante esperienze, perché chiamarli anziani non mi piace. Sentire che hanno tante esperienze di vita mi fa piacere stare lì a ascoltare, soprattutto quando c'è qualcosa di bello che stanno raccontando. Ecco, questo è bello. Spero che di essere così anch'io quando sarò vecchio anch'io. No, non sono vecchio. Io e il DJ Dami siamo
1: l'icone della radio italiana.
0: Anche meno, però va bene così. Dai, andiamo a sentire. Jingle, vai.

0: È bellissima, devo dire che è bellissima, è bellissima. A me piace. Thank you, grazie, grazie. Vedi? E anche il titolo è così: Dimitri Vegas. E tanta roba, lasciatemelo dire, tanta roba. Buongiorno Carlo da Senigallia, Goldoni, assistenza, però ora veramente un problema perché a me, grazie allo sport, mi danno tanti anni in meno, però non c'è, no, aspetta, che lo voglio leggere tutto. Però non c'è più gente, conosci che ci sono più posti che frequenta. Ah, ok, sì, ho capito, va bene. E quello che dice Carlo, dice giustamente, sì, è vero che noi siamo ancora giovanili, soprattutto lui, anche lui come me è pugilato, insomma è uno che fa attività fisica, si è mantenuto molto ed è molto giovanile, però giustamente, come dice, i vecchi posti dove andavamo noi non esistono più, ma è normale, è normale, è normale, però andiamo nei posti nuovi anche se non siamo quelli di una volta. Allora, siamo diversamente giovani adesso, no? Diversamente giovani. Praticamente dei pirla, dice William. Va bene, è così. Gino da Massalengo, sei un gran patacca. Grazie, grazie. Andiamo avanti, tocca a te, vai.
1: Ciao Radio Studio Più, sono Walter. Volevo chiedere se posso ascoltare Esibizionista di Annalisa. Grazie.

0: Facciamo come io ascolto delle volte delle altre radio, delle volte sento gli speaker che sono differenti, loro sono, vabbè, degli speaker che magari dicono: questa era Esibizionista di Annalisa, Regroove di DJ Dami, questa è Radio Studio Più, la musica passa prima da noi, una cosa da sé. Ma anche meno, c'è anche meno, anzi non vedo i cuoricini della che arrivano da Lodi, cioè la chicca da Lodi quando c'è lei la chiama la Queen, ma è un po' che non la vedo, insomma non lo so. Loris da Rovereto, ciao Walter, salutami il meccanico Orsi, Besenello, grazie, buongiorno ragazzi, buon inizio settimana, la Patrizia da Faenza c'è. Andiamo in pubblicità e al rientro c'è il Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lili Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Volevo salutare il Patu e Laura, se ne stanno andando, hanno preso un giorno speciale perché oggi è il compleanno di Laura. Io ti faccio tanti ma tanti auguri, happy birthday. 44 vuol dire che sei un fiore, e lui un po' meno, il Patu un po' meno, non è un fiore, è un ramo, però su quel ramo c'è un bel fiore ed è Laura. Ti facciamo tanti auguri, anche Barbara ti fa gli auguri, tanti auguri, happy birthday to you. Va bene, quando tornerai magari poi festeggiamo anche noi, eh? Ciao belli. Barbara Streisand.

Cortesia, cortesia. Ehi, cortesia sempre, sempre. Ciao Valterone, Ciro da Modena, poi chi c'è? Tazzoli, buongiorno anche a voi, scrivate, seriate, Carlo D'Alonno,

È arrivato Arte, ciao Arte, mi fai un saluto Alessandro del gruppo Cassone, Palma, insomma i fratelli Palma, i maghi dei muletti e poi lui, cioè il signore Arte, già il nome, Arte, e lui è Arte, è proprio un Arte in persona. Ciao bello!

Ciao Valterone, oggi sono 30 anni di matrimonio, auguri a me, Samuela, bene, Massa, ma sento nell'aria che tra te... voglio dire.

Guarda che sono felicissimo per te. Ma sì, ma anche io sono felice, cioè, non ti preoccupare. Gruppo Calcetto Azzoni, vamos. Ciao Walter, oggi sono 30 anni e anche te addirittura, come Maurizio e Samuela, se non vado errato, va bene. Massa Soque, Soque, dai che inizia la settimana. Rudy Scarabinista, Senigallia, no, no, Senigallia, a cercarlo da Bologna.

Milano, da Trapani, Andrea Sembro Fedele. Ciao Andrea, ciao bella bella, salutami Trapani. Buongiorno, inizio settimana a tutti dalle Marche. Johnny il Pazzo, escavatorista, si vola. Barbara, immagini te a Trapani, Trapani, cioè Trapani.

0: E con Sad Girl, ragazza triste di Bebe Rexha, David Guetta, finisce il Party Time Free Selection, tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time BGM.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party Time.
2: Party Time.
3: On Studio Q.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di lunedì al centro nord con ampie schiarite ovunque, mentre al sud è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori tutto sommato nella norma, ma attenzione perché da metà settimana il caldo tornerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Same Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta oppure J-Lo, come la chiamo io perché siamo amici ormai da tanto tempo. Eccomi qua, Valterone, sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dada. Un saluto da Paolino del gruppo RIP, Emanuele c'è. Ciao Massa, mi saluti la mia Robertina, Pippo, il mobiliere di Senigallia. Poi ciao Walter, dove stai trasmettendo? Io sono vicino Viale Ceccarini, ho visto lo studio mobile, ci sono domani lì, domani mattina mi trovate lì allo studio mobile. Quindi se volete, siete in zona Riccione o volete fare una passeggiata in Viale Ceccarini dalle 9 a mezzogiorno sarò lì. Metà del viale, quasi in fondo. Posto più bello dove c'è il tendone centrale, noi siamo lì a 20 metri. Ok?
1: Vi aspetto. Il Massa, il capitano, in Viale Ceccarini, domani mattina.
2: Ciao Massa, sono Armando da Sanremo. Potresti mettermi Heat of the Moment dell'Iesia? Grazie e buona giornata.

Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: Summer is Magic, Christian Marchi, Solea. Mamma mia che bella anche questa canzone, mi piace. Chi è qua da Folgaria? Ciao Walter, salutaci tutta la Coop di Costa, in particolare Nives e Vale. Ciao da Renato da Folgaria. Ok, va bene, va bene. In televisione vi si sente malissimo, si interrompe sempre l'audio, non lo so perché. Vabbè, comunque i tecnici sono sempre costantemente al lavoro, quindi ci guarderanno. Grazie della segnalazione. Eccomi, Valterone, sempre in prima fila, Alessandro Cassanodada. Un saluto al Paolino del gruppo Rimpa, eccolo là, buongiorno. Insomma, siete tantissimi anche questa mattina. E io, siccome siete in tanti, ci andiamo a sentire chi ha richiesto la regina del celebrità 883.
1: Sono Aurora da Livorno, vorrei ascoltare la regina del celebrità. Ciao.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Bella lì, signori, bella lì. Non credo di esagerare a dire che è la migliore di Jovanotti. Carlo Di Non, non so, la migliore di Jovanotti. Va bene, insomma, vabbè. DNA è. Qual è il tuo DNA? Ciao ragazzi, questa è la mia canzone. Volevo salutare il re della salsiccia, l'Eleonora, che sono ancora qua in spiaggia. Loro sono nella zona qua di Riccione. Peccato che oggi dovevo trasmettere da Viale Ceccarini, ma insomma ho il controllo della caldaia. Questa mattina ho avuto il controllo, quindi devo stare vicino a casa. Va bene, comunque domani mattina sarò presente in Viale Ceccarini. Mi raccomando, se volete venitemi a salutare. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, sono Neno da Potenza Picena. Ci fai ascoltare Health Bells degli SDC? Grazie, buona giornata e buon lavoro. Un saluto agli amici di Studio Più. Ciao.

0: fake. Che bella, mamma mia. Donna Rouge, gli untouchable li chiamiamo noi, perché sono gli intoccabili, soprattutto per noi un po' attempati, e la musica che ci ha cresciuto. Poi magari per quelli, i giovincelli di oggi, saranno le altre, no? Che quando saranno vecchi, ti ricordi quella vecchia di Sfera e Basta? quella bella canzone degli anni indietro, degli anni 2022, quella di Rama, ti ricordi? E noi parliamo del 70, dell'80, mamma mia che bello. Vabbè, potete mettere no, noi non mettiamo niente se non c'è un messaggio vocale, ma attenzione, adesso non mettiamo più niente perché siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, e a seguire tutte le hit più belle appunto degli anni 90-2000. Scrivetemi al 338 141 1001 dove siete in vacanza, dai, dove siete in vacanza, che mi piace di più, voglio sapere dove siete in vacanza, andiamo, oppure al lavoro.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, inizia il Party Time DTM 90 fino alle 12, balleremo con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, siete voi protagonisti tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Ricordatevi che poi noi la sera ripartiamo dalle 20 alle 22, sempre con le vostre playlist e i vostri messaggi vocali per due ore di Dance Time Machine 90. Oggi il protagonista è Antonio di San Marino e vuole ascoltare Natura, Hierba del Diablo, Estella, La Playa del Sol, Gabri Ponte, Man in the Moon, ma partiamo subito con partiamo subito con Roby Rossini, Tanz Bambolina, è lunedì anche per me.

Un saluto ai tornitori delle vetrerie da Alex Castellana. Fatemi salutare anche Davide Polidori, tanto che non lo saluto. Tornio subito, Davide! Tornio. Sei torniato a posto? Sei operato all'ernia, ha avuto il suo da fare. Ciao Walter, una cosa è certa, la musica dance più bella l'abbiamo vissuta noi e lo capiamo vedendo i giovani ballare gli anni 90, eh sì.

0: Ciao Walter, un saluto dai vinicoltori, viticoltori trentini, un saluto al team Chioetto, il Ghiso vivaista da Canneto c'è, dai che andiamo, e diglielo.
1: E dai che andiamo!

Massa fischia, eh sì, ogni tanto mi dimentico di chiudere il microfono, fischietto le canzoni perché mi piacciono e vabbè così. Rovaldo c'è, Fedone la Crispazzino pure.

che bella questa canzone, mamma mia, quando dice I have a dream last night, ho fatto un sogno questa notte, dice, ho fatto un sogno, chissà che sono sognato. Roby Sound, Walter, buon inizio da Mondolfo. Ciao Walter, bentornato Boni dalle ferie, bentornato a Boni dalle ferie, un saluto a da Giampaolo. Ah, ok. C'è anche Mattioli San Costanzo e Mino, il cartongessino.

Salutiamo Beppe DJ Savona, salutiamo gli amici della Feltresca Mercatale, Antonello, Sassà, il Cobra, il Giaguaro, il Ruslan Macaco, il Kebab, Damiano, l'Ale, Lauri, sono tutti, tutti.

Colleghe, ciao belle, salutiamo anche Fabrizio dalla capitale, che te lo dico a fa, da Roma, Fabrizio, a Fabri, che te lo dico a fa. Salutiamo anche Alessio da Siena.

0: Siamo arrivati in fondo, signori. Bravo Alex, un applauso. Bravo, bravo, bel DJ set. Tutto tornerà domani, naturalmente con il DTM, sia Alex, tornerà anche il DJ Dami, che saluto e ringrazio per la parte tecnica. Signori, che dire, io vi aspetto domani mattina. Domani mattina, se siete in zona Riccione per le vacanze, o siete insomma che abitate lì in giro, io sono in Viale Ceccarini, dalle 9 a mezzogiorno mi trovate in Viale Ceccarini, c'è la postazione Radio Studio Più, Grana Padano, insomma mi trovate. Siamo lì vicino, poco distante dalla parte centrale, dall'incrocio da Viale Dante e Viale Ceccarini, quindi siamo in una posizione top, quindi vi aspetto lì dalle 9 a mezzogiorno. E venitemi a salutare, dai, venite a fare un saluto in radio, venite a facciamo una foto, quello che volete. Viale Ceccarini domani mattina, ok? Lo sa anche il DJ Dami adesso così. Bene, signori, a domani, ciao! Studio
1: Più. Walter Massa, ogni giorno, dalle 9 alle 12, il Morning Viva. Enjoy the radio, this is
2: Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.

0: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di lunedì al centro nord con ampie schiarite ovunque, mentre al sud è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori tutto sommato nella norma, ma attenzione perché da metà settimana il caldo tornerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oripetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia No TAV stamane, il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze, tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet, ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzione.

convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
1: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tin Tang.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
2: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
1: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
3: Siamo usciti, non sosteniamo lo Stato Islamico, a parlare in un'intervista a Fik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino, l'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori

0: e continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
1: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
3: Ma non ci credo. Arrivo e mi dice ho messo degli effetti, dei jingle particolari.
4: Buongiorno.
3: Sì. Adesso mi fai te la jingle machine. Dai. Inizia la nuova settimana, siamo a fine mese di questo caldo luglio.
4: Come fine mese? Ah sì,
3: 27 oggi, è passato indietro. Bene il weekend?
4: Un weekend fotonico, esplosivo, incendiato. Quella, le piazze.
3: Hai fatto il taglio americano? Molto buoni, bravo. Va bene, signore e signori, inizia i Feel Good. Aspetta che apro qualsiasi, viene fuori The Other Way.

0: Beh, no, tutto a posto, che stai facendo?
1: Tutto bene.
0: Sei in carico, dai. Saluta, di ciao, sono Lawrence the Voice. Allora andiamo tutte le volte a presentarti. Sempre la stessa cosa.
1: Dovrei pur fare qualcosa anche te, scusami.
0: Anch'io, beh, è vero, non faccio la mazza. Tu sei quello che porta avanti, sei colui che emana energia. Ecco qua. In televisione vedete questi due individui prima e dopo la cura. Ma veramente due somari. Ma dai, quel cappellino mettilo bene almeno, dai.
1: C'è,
0: dai. Sembri un gruista della Di Lazzari.
1: Che ha toccato le telecamere.
0: Che ha toccato le telecamere.
1: Qualcuno ha toccato le telecamere.
0: Che ne so io.
1: Non vedi che io se mi alzo appena sono tagliato fuori. Se esco di qui sono tagliato fuori.
0: Perché sembra
1: che qualcuno tocca le telecamere.
0: È l'effetto che sembriamo altissimi così. Sembra che tocchiamo il soffitto.
1: Ma
0: capito?
1: Non mi interessa. Chi mi ha toccato le telecamere?
0: Adesso vedo. Scusate, sono problemi interni.
1: Me le avevo messe
0: radio.
1: Per essere figo.
0: Certo,
1: solo io.
0: Certo.
1: E invece qualcuno l'ha toccata.
0: E qualcuno l'ha toccata. Allora lo dico ai colleghi, soci, non soci, tecnici e via. Non toccate le telecamere della diretta, per favore, grazie.
1: Perché poi quando...
0: Oh. Allora, vuoi salutare tutti quelli che ti seguono in televisione? Cioè, perché non fai dalla radio, ok?
1: Ciao a tutti quelli
0: però
1: che
0: dobbiamo...
1: mi stanno... Vedi che
0: no, non fare,
1: ciao. Posso far così e mi taglia la mano. Salutiamo, saluto no. Tutti quelli che sono che mi seguono in televisione.
0: Cioè, io dobbiamo iniziare il programma. C'è anche il capo che ci ascolta da Riccione.
1: Beh, quelli che si ascoltano in Piazza Ceccarini, cosa dico?
0: Voglio dire, esatto, un attimino, dai, diamoci un po' di contenuto. Vabbè, comunque, salutiamo tutti coloro
1: ciao
0: che ci seguono.
1: Ecco.
0: Grazie al canale televisivo, al digitale, a chi all'applicazione. Tutti, perché tante volte noi salutiamo soltanto quelli che ci seguono in radio, è l'abitudine, no?
1: E
0: invece bisogna avere un comportamento davanti alle telecamere, perché mentre parli devi guardare la telecamera. Camera. Ok. Va bene, 27 luglio, non ci abbiamo voglia di fare una mazza.
1: Fa caldo.
0: Perché? Perché questa cosa qua? Dunque, non so, se volete condurre voi il programma, dateci delle idee, mandateci dei messaggi al 338-140. Chiamateci che noi rispondiamo. Abbiamo due ore a disposizione perché oggi il caro Frankie Gada, ricordiamolo, dalle 16 sarà in collegamento in una spiaggia bellissima, il Jamaica Beach di Riccione, stavo dicendo, di Sirmione. Poi salutiamo gli amici che sono in Viale Ceccarini. Parla che c'è anche...
1: Fai ciao con la mano.
0: Facciamo ciao con...
1: gigante.
0: Sì, sta, ecco.
1: Viale Ceccarini, fai ciao.
0: Vedi, facciamo anche ciao. Va bene, allora le coordinate le abbiamo date. È già arrivato il messaggio dal nostro inviato di Parma. Cosa ci dice? Sentiamo, aspetta, l'abbiamo bloccato perché è normale, manda 320 messaggi al minuto.
2: Ecco. Un grande saluto amici a Paromix con Italia Americano da Antonio di Parma, l'ascoltatore parmigiano. Un saluto.
0: Adesso io voglio dire, no, se si chiama Parmigiano, Antonio di Parma, Parmigiano, l'ascoltatore parmigiano. Cioè...
1: Vabbè. Più andiamo avanti, più peggioriamo.
0: Vabbè ragazzi, dai. Diamo una smossa a questo programma, partiamo col piede giusto.

0: Lo stai chiamando?
1: Sì, sì, sì. Voglio capire.
0: Anch'io.
1: Voglio capire.
0: Che ci rispondo, magari siamo in due imbecilli, cioè abbiamo, ci siamo giocati il cervello.
1: Abbiamo detto che siamo dei somari, però non troppo.
0: No, voglio capire. Speriamo c'è un ascoltatore che ci puntualizzava una cosa. Spero che ci risponda. Il messaggio era questo. Sentiamo, tanto. Qual è questo?
2: Questo sotto. Garzo, guarda che massa c'è alla mattina, non al pomeriggio.
0: Perché massa? Cosa abbiamo detto?
1: Detto Gada.
0: Gada si collega alle 16.
1: Dal Jamaica
0: Beach. Abbiamo detto qualcosa? Vabbè. Vabbè, comunque, quando vi chiamiamo, fateci un favore, rispondete. È importante.
1: Non chiediamo
0: perché
1: soldi.
0: No, noi abbiamo creato un programma dove c'è una catena umana, dove se noi siamo in defiance, voi ci aiutate.
1: Sì,
0: se voi siete in defiance, noi aiutiamo voi.
1: Bello, cioè, così, bello. I feel good. Torniamo tra un po'.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: calma.
1: Qua stavamo parlando di robe un po' serie.
0: Di che cosa?
1: Serie.
0: È il telefono che stai parlando con
1: di robe serie.
0: Con un'amica stai parlando.
1: Una grande amica.
0: Supporter.
2: L'amante.
0: Sei in diretta, lo diciamo alla ragazza che ha il telefono. Però stiamo conducendo un programma radiofonico, ti vorrei ricordare. Io capisco che oggi è la giornata che non si ha voglia di fare una mazza, la giornata mondiale. Però no, perché volevo chiamarlo questo, perché voglio capire.
1: Risponde,
0: ma poi hanno chiamato loro, si vede che hanno ricevuto la chiamata e poi di conseguenza ci hanno telefonato. Vabbè, comunque questo è I Feel Good, Radio Studio Più, la Dance Station Italia, con Mickey Garzilli e con Lawrence The Voice o Paromix, dipende dalle serate.
1: Dipende
0: da come gira. Ricordiamoci che poi alle 4 saremo in collegamento con Frankie Gada in quel di Sirmione. Adesso voglio parlare con questo qua.
1: Pronto?
0: Buongiorno. Scusi se la disturbiamo. Dove si trova? Chi è?
3: Che c'era la chiamata sotto, ma sono in fase di scarico.
0: Certo. Allora, dato che sei in diretta, di il tuo nome, chi sei?
3: Rovaldo, io mi chiamo Rovaldo.
0: Ma veramente ti chiami Rovaldo? Rovaldo ti chiami?
3: Sì, Rovaldo!
0: Cazzo, che originale!
3: Nome unico.
0: Ascolta, Rovaldo, è mandato un messaggio. Guarda che c'è, Massa, ma che cos'è che abbiamo detto? Che hai collegato?
3: No, perché quando hai parlato io aspettavo di scaricare, hai detto oggi non abbiamo voglia di fare una massa. Ecco, Dio, boy. Hai detto cazzo, è la mattina, mica il pomeriggio.
0: Che giro psicologico che hai fatto. Abbiamo detto non abbiamo voglia di fare una mazza, tu invece massa la mattina. Ascolta, io le sigarette con poco tabacco non fumarle,
3: il tabacco non lo uso per niente.
0: Vabbè, dove sei di bello? Dove sei?
3: Sono a Rimini.
0: Che bello, com'è il tempo? Dimmi, dai, movimento.
3: È caldo, dai, è sereno, caldo, ventoso.
0: Facci l'inviato di Rimini, così, dacci una parola. Allora, il turismo c'è?
3: Io veramente sono in una zona industriale, perciò il turismo lo vedo
0: Di là c'è un altro turismo. Di là c'è un altro turismo. Turismo di là, ho capito, va bene.
3: Verso il grosso da quel parte.
0: Va bene, d'accordo, grazie, mi raccomando, rilassati, perché noi non abbiamo voglia di fare una mazza, ok? Grazie.
3: Con la Z, non con la S.
0: Con la Z. Ciao, buona giornata, buona vita. Ciao.
1: Vedi?
0: E quindi
1: ti vedo un po' ingommato.
0: Ingommato.

0: No, allora io lo dico, chi ci guarda in televisione, Dica. Caro, attenzione. Attenzione a certi comportamenti, perché poi ci danno. Togli quel cappello, fammi vedere il taglio americano che fa.
1: No, no, voglio il cappello.
0: Vuoi il cappello?
1: È mood estate 2026.
0: Sì.
1: L'han detto.
0: L'han detto, cioè, infatti io ero in giro questo weekend, vedevo tutti col cappellino e dicevo, mi sono perso qualcosa.
1: L'han detto, l'han detto. Quindi io lo metto.
0: Quest'estate, cappellino. Cioè, il cappellino in
1: cappellino.
0: Testa. Va bene, adesso un argomento molto easy, sciallo, come se fossimo sotto l'ombrellone, caro Lorenz.
1: Sì.
0: Allora, tu hai social come tutti noi, Instagram, sì. Vabbè, dai, facciamo un po' di nomi.
1: Non sono boomer come te, però va bene,
0: però voglio
1: stesso.
0: Dire, grazie, ma lo diventerai, tranquillo, dai tempo al tempo. Che, allora, voglio dire...
1: No, perché tu dici di essere vecchio.
0: No, io non sono, io sono boomer.
1: No, tu sei vecchio.
0: No, caro, vecchio è un'altra cosa. I boomer, noi facciamo parte di quella categoria.
1: Associ le due cose, sei vecchio boomer.
0: Vecchio boomer, vecchio siamo boomer. A posto. Ascolta,
1: Dica.
0: Allora, sui social, sì. Quanti follower? 10, 100, 20 mila, quello che hai. No, vabbè, lascia
1: perdere. No,
0: no, ma lascia
1: perdere. Io mica li compro come questo.
0: Ma
1: qua,
0: tu,
1: no, perché qua c'è gente.
0: Però stanno succedendo delle cose strane, dei litigi particolari tra coppie, mariti. Perché la moglie prende in mano il cellulare, guarda il social del suo uomo, anche se non ha la password.
1: Hai
0: per
1: visto
0: entrare.
1: Temptation?
0: No. Temptation già. Cosa succede? Che però inizia a vedere le donne che lui segue.
1: Però.
0: E inizia a seguire attrici, non attrici, ragazze, non ragazze, e c'è. Quella, buongiorno! E ci sono dei litigi. Perché segui quella? Perché tu segui quella che non la conosci neanche?
1: Okay, basta che rimani single, nessuno litiga.
0: Ecco perché. Ma secondo te è giusto o non è giusto? Entra un po' nell'ottica. Vabbè, tu sei single, però.
1: Se trovi la tipa gelosa,
0: cosa fai?
1: Te la cucchi, basta.
0: Te la cucchi e basta.
1: Se invece trovi la tipa, ok.
0: Però è giusto
1: vivere.
0: Che tu hai una relazione, voglio dire, poi segui magari anche donne che non conosci, ragazzi, lascia stare le attrici,
1: cioè,
0: o donne
1: tu
0: famose.
1: Tu vai proprio a tirar fuori il peggio.
0: No, ma
1: casi,
0: sono realtà queste. Perché io guardo anche i miei amici e seguo anche
1: le donne degli amici.
0: Cosa fanno e guardo chi sei, dico "Bah, però, vedi?" E poi parlando con l'amico dice "Guarda, ho litigato con Francesco".
1: Male.
0: Però questo è normale, cioè perché bisogna litigare per queste cose?
1: Uno segue
0: perché che piace.
1: Se uno è fedele, l'altro si fida, basta.
0: Basta, ecco, l'importante. È bello farti la domanda perché sei molto sintetico te, sintetizzi, capito?
1: Il tempo stringe. Diamo il disco del passato.
0: Vabbè.
1: Poi il party.
0: No, così era un argomento da sotto l'ombrellone, perché ci sono tante coppie, lei che fa lui. Perché segui Emanuela?
1: Perché guardi questa?
0: Perché guardi quella?
1: Guarda questo come guarda quell'altro e non mi guarda me.
0: Tu solito
1: questo. Così, Garzo.
0: Vabbè, è così.
1: Ma io chiederemo agli amici che sono Riccione di approfondire il discorso.
0: Sì, chi c'è Riccione?
1: La Salvi, Ronnie Milani e Walter Massa.
0: Walter Massa, Ronnie Milani e la Salvi sono Riccione.
1: Quindi.
0: Vabbè, gli lanciamo la palla, semmai loro poi approfondiranno, anche
1: girano
0: perché
1: per
0: loro hanno la possibilità di fermare il pubblico,
1: certo.
0: Giustamente. Che cazzo,
1: gli scoiattoli.
0: Non l'avete sentito?
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: fa caldo. Allora scusami, abbiamo acceso il ventilatore. Abbiamo chiuso, c'è l'aria condizionata e tu ti fai
1: caldo.
0: Fa caldo, dai. Vai, fai sentire.
1: Hai detto che portavi il gelato.
0: Porca miseria, ti hai ragione. Domani arriva di sicuro, promesso. Vai, hai voglia di metterti l'infradito?
1: No.
0: La festa per Italia e non solo!
1: Cambia frase, è per quella.
0: Che devo dire? La festa per l'Italia e non solo, così, scusa. Guarda, devi dire party time, vai. E qui il vocalist cos'è che fa? Cos'è che dice di solito il vocalist? Guarda,
1: dai.
0: Ci ho
1: spiegati.
2: Vai al cielo!

0: su.
1: Domani ragazzi. Ah, sono andato a pescare un disco, Paro. L'ho inserito in questo party time perché avevo voglia di cantarlo. No, no, è quello che arriva adesso, quello che arriva adesso.
2: Senti.
1: Dai.

0: Ragazzi miei, quanto ci manca!
1: Oh, ragazzi, fate piano! Mettete la musica con calma! C'è il mio cuore!
0: Calma ragazzi! Sentiamo! Pronto? Pronto? Ci sei o fai gli scherzi? Non va, questo non va. Vediamo quest'altro. È sempre lui.
2: Tanto fa caldo.
0: Madonna, ragazzi, me, per piacere.
3: Sono carichi.
0: Ma ti piace l'hardcore?
3: Non sono carichi.
0: La godi l'hardcore?
3: Sì, certo,
0: oh, meno
3: che
0: male.
3: La godo. Vedrai stasera saponato.
0: Hardcore,
3: venite a vedermi il saponato.
0: Sì, ma devi picchiare là,
3: ti picchio io.
0: 170-180 bpm.
3: 200.
0: Vai.
3: 170 cosa sono?
0: Eh?
3: 170 è l'aperitivo.
0: È l'aperitivo?
3: L'aperitivo?

questo era bello esaurito quando usiamo, Vai che siamo dritti oggi, andiamo con un treno. E vabbè, no, i clacson anni 80, no, dai.

90-2000, beh, qua c'è un'eccezione, qua c'è un'eccezione. Per forza, primi anni 90. Ma che fine ha fatto l'amico Stefano Secchi?

sirena, che così l'attenzione, vai vai vai. No, in effetti lo abbiamo perso di vista l'amico, eh? Si era trasferito a Barcellona e poi non abbiamo più sue notizie. Manico sul mixer anche lui, eh. Grande Stefano, lo salutiamo, dai, comunque. Il party su Radio Studio più la Dance Station d'Italia si va a beccare i pezzi più ballati degli anni 90, i primi anni 2000. E allora

0: Allora attenzione, per la prima volta in assoluto tutti i DJ del pianeta ce lo invidiano, perché quando lui farà la adesso farà il vocalist, devi tirar fuori il vocalist che ha inside.
1: Non sono carburato.
0: No, vai.
1: Non sono carburato.
0: Sei davanti, dai, sei davanti a 250.000 persone che ti stanno osannando. Paro, hai capito? Dai. Fai sentire, perché apri il microfono, gli dai una botta di carica, no?
1: Dai, ne?
0: Oh Dio. Neanche Villa Lobos quando è fatto. Va bene.
2: Che
0: avete
2: detto,
0: già
2: porta
0: capito.
2: Porta da bere, porta qualcosa di fresco.
0: Domani ti porto il gelato.
2: Porta veramente qualcosa che carburo. Non devi partire così da asciutto.
0: Devo chiamare i miei amici a quarto per portare carburare.

0: Ah, volevo avvisarti che oggi abbiamo due ascoltatori in più, eh.
1: Però
0: salute,
1: no, quattro.
0: Sì, hanno chiamato gli altri due amici.
1: Bello così. Però li stai caricando un po' male, questi ascoltatori. Li stai caricando un po' male.
0: Ma siamo quasi in chiusura, ti voglio caricare.
1: Ti
0: ho detto a te, vieni su, ti ho messo hardcore vibe. Ti ho iniziato a pestare. Ma te sei lì ancora come se avessi posto.
1: Ma pestare che ero il telefono con Gada e stavamo dormendo tutti i due.
0: Ah, vabbè.
1: Va bene.
0: Siamo giunti al termine, ma fatti sentire che hai l'energia.
1: Ci fermiamo un attimo.
0: Ma che ci fermiamo? Devi chiudere il partita. No, non dire stop al partita, perché ti giuro.
1: Devo fare anche il countdown.
0: Per favore, per favore, se ne può più.
1: 3, 2, 1.
0: Dai, basta, ragazzi.
1: Allora, 30 minutes of improv. Così. Testo. Party time on
2: Studio Q, your dance station. Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di lunedì al centro-nord con ampie schiarite ovunque, mentre al sud è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori tutto sommato nella norma, ma attenzione perché da metà settimana il caldo tornerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Antonio. Antonio. Antonio.
1: È andato via, è uscito.
0: Antonio.
1: Allora fa caldo.
2: Fa caldo.
1: Seconda ora di I Feel Good live dalla sede centrale. Ricordiamo che alle 4 del pomeriggio, tra un'ora neanche, ci collegheremo con Frankie Gada al Jamaica Beach di Sirmione. Abbiamo già visto la postazione, bello, lui spaparacchiato, ha già preparato tutto, adesso è bello sdraiato lì, track, tra il sole, beverage e chi più ne ha più ne metta. Bravo. Comunque salutiamo il nostro Frankie Gada, che lo ascolteremo tra meno di un'ora. Detto questo, allora, cazzeggio sotto l'ombrellone, a parte che c'è stato un grande esodo questo weekend, tutti sono sciuti, avete tanto di cappello, bravi, dopo un anno di lavoro, di stress, non se ne può più. E allora, sei in vacanza, che fai? I primi due giorni ti devi ambientare, il primo giorno devi ambientare. Arrivi al mare, che ti arriva? Un ascesso dentale e brufoli, perché tutto lo stress che hai accumulato durante l'anno, il primo giorno che metti piede sulla spiaggia, tagada, arriva di tutto. No, no, non è l'età, è vero però, perché si butta fuori lo stress, il nervosismo, la stanchezza che si è accumulata durante l'anno lavorativo.
3: Antonio, sono 40 volte che rispondo, manca una volta.
1: Che ti devo dire? No, basta! E allora succedono questi intoppi i primi giorni, no? Poi arrivi che sei bianco, cadaverico, verde, addirittura hai visto gente verde, neanche bianca, cioè, perché poi prendono dei colori particolari, arrivi là e la prima cosa che fai. Allora, l'intelligente mette una crema 50 di protezione, no? Pacca! Poi quello un po' meno intelligente mette il 30 di protezione, no? E poi c'è quello proprio che fa parte del nostro club, che si butta al sole perché non vede l'ora di abbronzarsi, perché la verità è questa, la verità dell'uomo che si è fatto un ammazzo così sul lavoro tutto l'anno, non vede l'ora di arrivare al mare, sdraiarsi, mettersi là e abbronzarsi, perché si sente più figo, perché prende l'energia, prende la vitamina D, che è importante. Oh, e mi avete rotto la mazzo con questa nonna! E che caspita!
4: Lo sei a posto, dai!

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ma appena l'ho sentito, ho detto Afrojack, Francis Glaze ha fatto un disco bellissimo. Beh, me gusta! Grazie al nostro lab, perché ricordiamo che siamo la Dance Station d'Italia e tutto ciò che funziona nel mondo noi ve lo facciamo ascoltare, che caso. Allora, tornando al discorso vacanziero dei primi giorni che arrivi al mare, è vero, dai, un po' per tutti, no? Butti fuori e poi ti dicono fai fitness. Ma che fitness? Ma chi è che ha voglia dopo un anno di fondello, di stress, di logore? Cioè, arrivi al mare e ti sparapacchi là, ma dai, vai a correre, ma che vado a correre? Vai a giocare a te, ma vai a giocare te a tennis. Fammi godere, fammi riprendere. A me fa ridere perché poi sei lì, no? Vedi gente che non corre da una vita, che non fa footing, che non fa movimento, lo noti dall'addominale, no? Molto, così, prepotentemente largo. E li vedi là che iniziano a muoversi. Poi quando passi tra gli ombrelloni, cosa fa l'uomo? Tira dentro la pancia. Cioè, quella leggera protuberanza che hai sull'addome, cerchi di respirare il meno possibile, no? Perché così ti rendi conto di essere una chiavica, ecco perché il mare vengono fuori. Però, ragazzi miei, le ferie sono fatte da godersele, di star là, non far niente.
1: Vai, Antonio, suona per lui!
0: Adesso io vengo là, ti piglio ammazzate, basta con quest'Antonio! E che, anzi, quest'altro qui, cos'è che dice? Agostino, ciao Garzilli, una persona intelligente non si fa un finanziamento per andare al mare e poi si lamentano perché non arriviamo a fine mese. Vabbè ragazzi, che vi devo dire? Mi metto anche nei panni, bisogna mettersi ogni tanto nei panni anche delle altre persone, perché metti caso, adesso non so se è così, però voglio dire, c'è gente che magari non va in vacanza da una vita, veramente da una vita, no? E allora a un certo punto dici, che cazzo, tanti soldi vanno e vengono, più che se ne vanno che vengono, fammi fare una roba simile. Garzo, ieri mattina alle 4:30 ero in palestra. Adesso scusatemi, ma io questo qua no, l'ho perso, lo volevo chiamare. Paro, me lo vai a beccare per piacere, l'ultimo messaggio. No, io questo lo devo chiamare in diretta. Uno alle 4:30 del mattino va in palestra. Per favore, dai, me lo chiami, grazie. No, cioè qui io capisco che il club degli esauriti, dei fuori binario, ma adesso io voglio capire, perché forse siamo noi in defiance, eh? Cioè, però no, cioè, 4:30 del mattino vai in palestra, non lo so, adesso vediamo se ci risponde, no, adesso questo mi deve rispondere, perché se no, ti giuro, andiamo un attimino, per piacere, voglio capire, come si chiama. Pronto?
2: Pronto, ciao Gardo.
0: Ciao, allora, come ti chiami, prima cosa?
2: Max,
0: quanti anni hai, Max?
2: 56.
0: Adesso, amico mio, di dove sei? Sì. Dove sei? Dove siamo? In che zona siamo adesso?
2: Bergamo,
0: in provincia di Bergamo. Tu alle 4:30 del mattino vai in palestra, ma veramente? No.
2: Esatto, ieri mattina sì.
0: Ma vai a fare dei lavori? Vai a fare dei lavori o ti alleni proprio alle 4:30?
2: No, sono andato, ero in giro, non avevo niente da fare e sono andato in palestra.
0: Cioè, tu non avevi una mazza da fare, hai detto, cosa faccio alle 4:30 del mattino? Prima che il gallo canta, io vado in palestra. Ma sei, esatto. Sei un abitué, quante volte vai in palestra alla settimana? Dammi una curiosità.
2: 7 su 7.
0: Allora, madonna, ragazzi, chi sei? Superman. Ma come mai ti è nata questa... Io voglio capire voi. Io vi, veramente molte volte sono lì che dico, vorrei essere come voi, no? Con queste persone che hanno il fitness inside, la cultura fisica. Cioè, come nasce questo pallino nel cervello di darsi così tanto al fitness o comunque all'addominale, al muscolo? Come nasce?
2: Ma diciamo che è una passione, uno sport che mi piace.
0: Uh-huh.
2: E dopo mi fa star bene, sto bene, cioè fisicamente, mentalmente. Sto alla grande.
0: Bene, che stai, beh, immagino, voglio dire, una. A che ora ti svegli? Sto in mille curiosità, ma se tu alle 4:30 eri in giro, cioè cosa fai la notte? Dormi? Come stai messo? Non dormi?
2: No, io in settimana mi alzo alle 4.
0: Ah, ok.
2: Per andare al lavoro.
0: Che lavoro ieri fai? Che lavoro fai?
2: Io lavoro su delle macchine Movimento Terra.
0: Ah, ok, Movimento Terra, ok, va bene, ho capito. E dunque ti svegli tutte le mattine alle 4 e anche quando non lavori hai questa sveglia nel corpo che ti dà lo squillo e tu ti alzi e dici, che faccio? Vado in palestra. Quante ore in palestra?
2: Ma calcolo che quando vado la sera alle 6:30 fino alle 9.
0: 2:30, capo de casa. Bene, arriva anche il beep. Va bene, sei sposato, tutto a posto?
2: Sì, sì, ho una compagna da 14 anni.
0: Bene,
2: sì.
0: Beh, lei è contenta che tu vai in palestra, no? Perché poi quando arrivi a casa vede il fisico e ti fa, ti piace?
2: Contenta, non contenta, io vado.
0: Vai, bravo, guarda, c'hai una carica, ma lo si sente che sei un uomo pieno di carica, di energia. Va bene, ti ringrazio, buona vita, mi raccomando, fai il bravo.
2: Grazie.
0: Ciao, figurati, ciao. Che vi devo dire? Io voglio entrare nel cervello delle persone e capire. 4:30 vado in palestra, madonna.

0: disco bello realizzato dai Medusa, bravi, bravi, bravi. Dopo tanta, tanta, veramente tanta gavetta hanno raggiunto il meritato successo. Vabbè, quello va in palestra alle 4:30 del mattino. Poi sono arrivati un sacco di messaggi inerente. Vabbè, ragazzi, uno ha la passione. Io ho la passione del calcio, c'è chi ha la passione del fitness, della palestra in generale. Ognuno ha le proprie passioni. La perché? Quelli che vanno a pesca, che mannaggia la miseria, qualche risiarza, o quelli che vanno a caccia, ognuno, ognuno le sue. Però è arrivato, è arrivata qui, è arrivato un messaggio da una persona che secondo me ha bisogno di sfogarsi. E sapete che I Feel Good è un programma che fa sfogare tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, cioè la gente che non ce la fa più per un motivo o per l'altro, perché ha una vita un po' proprio veramente, no, da combattimento, uso sto termine, ha bisogno di sfogarsi. E allora cosa facciamo noi di I Feel Good? Sappiamo che sta passando un momento particolare, cerchiamo di contattarlo e andare a vedere se riusciamo in un modo o nell'altro sia ad allietargli la giornata e magari trovare anche qualche soluzione per far sparire, far andare via questo stress psicofisico. No, non ci risponde, peccato. Peccato, perché vedi, questo è un uomo che dice, vedi, chi va in palestra non ha figli piccoli da star dietro. Io lavoro sui tetti e già quando salgo le scale sono già distrutto. Torno a casa, c'ho 3 figli da star dietro perché la moglie non ce la fa più. E vabbè ragazzi, capisco, capisco. Questo è stress. Beh, che ti devo dire? No, beh, se riuscivamo a contattarlo magari trovavamo una soluzione, non so. Comunque, se siete stressati, siete via sullo smazzo andante, fatecelo sapere perché noi siamo qui. Adesso cambiamo repertorio perché arriva il disco del passato.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: tira fuori delle chicche in sotterra, ragazzi, veramente, dai. Disco del passato e adesso arriva il party time. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

scherziamo. Auguri, auguri, dai, ci sono i compleanni. Filomena 32. Poi ci spostiamo, altro compleanno. Massimo, qua siamo a Civitanova Marche, 47 anni. Tanti auguri.

settimana e per molti è l'ultima lavorativa, perché in effetti stavamo dando un'occhiata alle varie partenze, ai vari esodi. Beh, metti quello di questo weekend, il prossimo poi sarà veramente da bollino nero che rosso. Sai quanti ne partono questo weekend? Noi creiamo l'atmosfera, quella giusta. Senti che roba. Quando il lab vuole, ragazzi miei, c'è la differenza sulla Dance Station Italia.

E questo è uno di quei dischi che sentirete un sacco di volte durante l'estate. Senti che roba. Quando si mettono insieme un DJ produttore americano come Gordo insieme a questo gruppo, loro arrivano dalla Danimarca se non erro, che si chiamano Who Made Who, dai, vedi? Ah, che roba! Da cocktail party, che bello!

non solo d'estate, no? Però dobbiamo essere spensierati e stare a posto col cervello. E allora... E qua ci vuole l'effetto mare, qua sì, eh.

sveglia tutti i giorni. Chi è? Cioè, non ho capito cos'è l'effetto mare questo. Beh, certo, ragazzi, dipende in che mare vai, capito? Cioè, beh, certo. Però

dire la verità, devo dire la verità. Bello questo lavoro realizzato da Tommy V, Tommaso Vianello e l'amico Mauro Ferrucci. Bello together. Bel treno, senti, senti i suoni, belli, figo, figo. Ragazzi miei, è normale che quando vogliamo schiacciare sull'acceleratore facciamo notare agli altri che, beh ragazzi miei, c'è mica tutte qua, tutte le volte a contare i peli del gatto, cioè voglio dire. Altra produzione italiana, altro amico della Dance Station Italia. Quante staremmo a fatto con Scavo?

0: parte strana è arrivato beh,
1: stavo
0: l'ultimo
1: muovendo
0: disco del...
1: la testa,
0: stai muovendo la testa,
1: privé.
0: Bravo, così ti
1: ho
0: voglio
1: sulle ballerine,
0: ci sono?
1: L'idromassaggio è bello caldo,
0: è già tutto bello,
1: le bollicine
0: caldo,
1: abbiamo appena stappate.
0: Quella, è arrivato anche la bottiglia di bollicine.
1: Sì, adesso sta arrivando frutta e verdura con gli spiedini.
0: Bene, frutta e verdura con gli spiedini non è
1: di
0: male.
1: Frutta,
0: beh, certo,
1: fresca,
0: bene, ragazzi, o ti tratti bene.
1: Ho preparato la boule di ghiaccio
0: bene.
1: Per mettere per tenerle fresche.
0: I party a che ora inizia sopra?
1: I party, oggi siamo un po' indietro, il party giusto è mercoledì sera.
0: Ah, mercoledì sera, ok. Ah, cioè prepari adesso per mercoledì.
1: No, sto provando l'atmosfera con le ragazze apposta.
0: Vabbè, che vi devo dire?
1: Sono qui da solo.

0: va bene, siamo quasi in chiusura, è arrivato anche Lord The Voice, era in apertura del programma, lui apre e chiude il programma, certo. Così, giusto, perché voglio dire, ci sta.
1: Non voglio lavorare troppo,
0: no, no, assolutamente.
1: Tu non mi paghi.
0: Beh, certo,
1: ti porto la mia scena,
0: tu porti la scena,
1: il mio show.
0: Guarda, è vero, ragazzi, gente, stai scherzando, ragazzi. Va bene, allora ci dobbiamo collegare con Frankie, però sono arrivati un paio di messaggi, io vorrei capire questo cosa dice.
2: Chi la gente fa di cazzo, perché?
0: Cosa ha detto? Non per sapere, magari è una parolaccia.
1: Eh no, è un dialetto.
0: Che ha detto?
1: Non so, tutti cazzo a Milano.
0: No, che chi è mia milanese?
1: No?
0: Ah no, ho sentito. Cazzo, tutto cazzo voglia. Vabbè, dai, chiudiamo che ci colleghiamo
1: 3, 2,
0: con
1: 1.
0: Frankie. Ti ammazzo! Party time. On Studio Q. Your dance station. Andiamo di qua, andiamo di là. Andiamo in Giamaica. Ci siamo?
3: In Giamaica.
0: Ti sento. Bravo.
3: Ti sento,
0: ti sentiamo, non ti vediamo più, però mi hanno detto che sei in una super postazione,
3: Come non mi vedete?
0: Adesso ti stanno collegando con te adesso. Adesso arrivi.
3: Ragazzi,
0: ci sono adesso, attenzione, i tecnici che stanno lavorando.
3: Di cui hai parlato un'ora fa, che sono venuti tutti a Sirmione.
0: Tutti a Sirmione.
3: Tu parlavi di Esodo, di Bollino Nero, io ti dico che Sirmione è imballata di turismo in questo momento, quindi il lago di Garda ne giova.
0: Che bello.
3: Dopodiché questa gente andrà a casa prima o poi, quindi ci sarà il controesodo. Però intanto sono tutti qua.
0: Quanto ci hai impiegato ad arrivare in postazione?
3: No, oggi no, no, Michi, oggi avevo tutto. Qui alle mie spalle, non te lo inquadro, c'è il mezzo di locomozione con tanto di permessi per entrare.
0: Ah, beh, meno male. Allora, perfetto.
3: E poi adesso peso anche di meno, quindi è molto più facile.
0: Ascoltami, com'è lì in Giamaica? Lettini tutti occupati.
3: Io ti dico che il Sirmione è abbastanza imballata, quindi si fa anche difficoltà a trovare parcheggio ed è solamente un lunedì, considera quello che potrebbe essere durante il weekend, quindi adesso noi abbiamo qua sicuramente gli stranieri da tutto il mondo e mancano logicamente le persone che magari vengono durante il weekend. Se sommiamo anche quelle, facciamo dei numeri importanti, quindi è l'estate proprio fantastica. Però oggi la temperatura è meravigliosa, il lago è cristallino, non so cosa potrebbe mancare. Tra una settimana sono attesi 42 gradi, vedi tu.
0: Bene, mi fa piacere, scappiamo. Ascolta, ricordiamo dove sei con la postazione esterna.
3: Allora, si chiama Lido Grotte Jamaica Beach, perché comunque sia questo il Lido delle Grotte di Catullo, che poi ha anche questo chiosco che si chiama ormai da qualche tempo, da qualche insomma stagione, Jamaica Beach, anche se il nome rievoca qualcosa legato agli anni 60, perché giravano dei film dei pirati in quegli anni, e per cui per farsi siccome questo luogo ricorda un po' i mari della Giamaica, ecco perché c'è questo nesso, forse non tutti sanno che. Basta.
0: Bravo.
3: Il Gadapedia è
0: andato. Bravo, specificato molto bene. Bravissimo. Allora Frankie, noi ti salutiamo, buona goduta di situazione. E fino alle 6 col Frankie Gada. Un abbraccio, buon lavoro.
3: Oggi da qui e figurati. Ciao.
0: Ciao, voilà.
4: Hey DJ, the best music, the dance station.
5: Spot.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday.

Studio Più News. Buon pomeriggio da Marco Mancini. Il nuovo CT arriverà entro domani. Sto lavorando, così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo, il numero uno federale, ha poi replicato alle parole del ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta. Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare il decreto contro il caro carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio del governo un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva

0: di ritenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono tagli strutturali. Visita della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte devastato dalle violenze NOTAV di sabato scorso. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti, questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Identificate circa 800 persone, per lo più provenienti da Francia, Germania e Belgio, 4 le persone fermate. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. A 31 anni e secondo indiscrezioni con problemi di natura mentale, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord della capitale francese durante il fermo avrebbe detto agli agenti: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni gravi, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno preoccupanti. Putin adesso teme il malcontento dei russi, gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky prima di raggiungere Londra, dove è in programma un bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Ed eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti sulla Dance Station d'Italia da parte di Frankie Gada. Insomma, abbiamo tante cose da fare insieme anche quest'oggi con il nostro appuntamento, con la musica targata Radio Struppillo Dance Station d'Italia e soprattutto con questo lunedì 27 di luglio, ormai prossimi anche alla fine di questo mese, si arriva nel mese di agosto logicamente, quindi insomma tante cose che ci aspettano anche per quell'appuntamento e anche in questa settimana, a dire il vero. In ogni caso, buon pomeriggio a voi. Sapete che quando siamo qui due volte al mese il programma Feel Good si divide nettamente in due, quindi due ore Mickey Garzilli dalle ore 2 del pomeriggio fino alle ore 16 e poi dalle 16 alle 18 oggi Jamaica Beach Sirmione, domani 16-18 invece dal consueto appuntamento e spazio della Fenice, quindi Bistro Lugana di Sirmione, in diretta su Studio Pila Dance Station d'Italia. Come sempre potete scrivermi al 338 141 1001 come se fossimo in studio, ma in realtà siamo in esterna. E niente, ci godiamo questo bellissimo panorama dal lido delle grotte Jamaica Beach in quel di Sirmione e ci godiamo effettivamente l'estate alla grande.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

Ed eccoci qua. Allora, il 27 di luglio sono successe due cose importanti. Una riguarda il mondo della televisione, ovvero era uscito nel 1997 la serie televisiva Stargate, che era una serie dedicata alla fantascienza, no? C'era questo passaggio, questo cancello particolare, potevi andare in altri mondi. Il film Stargate era uscito 3 anni prima, però il 27 luglio del 1987, cioè nel 1997, c'è da ricordare questo. Però il 27 luglio del 1940, invece 86 anni fa, è stato disegnato il famoso coniglio Bugs Bunny, per cui insomma uno dei cartoon della Metro Goldwyn Mayer, che comunque sia è rimasto poi nella storia. Pensate che la sua posa, quella in cui lui sgranocchia la carota, è ispirata a Clark Gable, e il suo nome deriva da un personaggio che l'ha disegnato inizialmente, che si chiama Ben, e tutti lo soprannominavano Bugs. Bugs Bunny, comunque sia inteso come coniglio pazzo, è uno dei cartoni animati insomma più datati della storia. Io non so qual è il vostro cartone animato preferito, qual è la vostra serie televisiva fantascientifica preferita. Se volete me lo scrivete al 338 141 1001, così vediamo quali sono i vostri gusti in fatto di cartoni animati, quelli belli datati, e in fatto anche di serie televisive di fantascienza.

0: Eccoci qua, allora effettivamente avete iniziato a rispondermi al 338-141-1001, qualcuno mi parla del cartone animato Sanpei, beh Sanpei ragazzi, il pescatore, quello lì, è tanta roba, Robin Hood, Max da Acquaviva delle Fonti, e invece qualcuno mi parla anche di Willy Coyote. Willy Coyote ha debuttato in televisione comunque sia il 17 settembre del 1949, tra l'altro era stato creato come cartone animato, quello lì di Willy Coyote Bip Bip, per fare una parodia contro Tom e Jerry, e questa è una particolarità che invece andavano già forte all'epoca. E poi qualcuno invece mi parla di Atlas UFO Robot Pier Giorgio, se non erro, che comunque sia un'altra di quelle serie un pochino datate come lui, del resto insieme a Goldrake e siamo alla fine degli anni 70. Quello che conta è che adesso facciamo un salto indietro nel tempo per il passato, ascoltando una canzone molto bella, e poi è arrivato il momento, arriva il momento del party time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Siamo entrati nel super party time, signori, quello delle ore 16:30. Benvenuti su Studio Pilla della Station d'Italia insieme a Frankie Gada, in diretta dalla Jamaica Beach, Lido Grotte, Sirmione, Lago di Garda, City, Brescia, Italia. E allora, qualcuno mi scrive: ti ricordi di Gigi La Trottola? Io pensavo che Gigi La Trottola fosse qualcosa legato agli anni 40, invece no, è qualcosa legato agli anni 80. Ma io non me lo ricordo e quindi non l'ho mai guardato. Nella versione originale si chiamava Dash Cappei e Tirai Pei, e niente, comunque una serie televisiva che è piaciuta al nostro ascoltatore, che adesso mi, eccolo, Gio da Suzzara, grande Gio. 338 141 1001, che state combinando durante questo party time? Fatemi sapere.

La grande musica di Avicii nel Party Time, e c'è poi Luca che mi parla di Lamu, Lamu è tanta roba. Pensa che Lamu non si doveva chiamare così, ma aveva un altro nome, si chiamava Urusei Yatsura, che vorrebbe dire, insomma, quelli un po' fastidiosi. Poi per problemi, diciamo, di italiani è stato dato questo appellativo Lamu, che comunque sia poi arrivato ai nostri giorni. E poi ci sarebbe molto da dire, tra l'altro, sul concetto di Lamu, perché le sue corna sono ispirate agli Omi, che sono i fulmini giapponesi.

Altro disco meraviglioso, Four to the Floor, gli Star Sailor. Me lo ricordo perfettamente anche quando lo mettevamo nei locali in discoteca all'inizio degli anni 2000. Va bene, grande Frankie, qui si stanno stampando magliette e faccene arrivare una. Allora a questo punto, a manetta, stiamo lavorando il grafico di Parabiago, impegnato in provincia di Milano.

I want you. 338-141-1001. Stavo dando il mio numero di telefono, mi stavo sbagliando. Scherzo, sto scherzando. Saluto Ciro da Modena, lui ci sta ascoltando in quel di Modena, sta guardando la TV, vede la location dove siamo noi e dice: caspita ragazzi, che bella location. Se tu vieni da queste parti puoi godere tranquillamente della magnificenza di questo luogo, che è veramente fantastico. Segnatelo: Lido Grotte, Jamaica Beach, Sirmione, Grotte di Catullo, fantastico.

E all'ascolto c'è anche il nostro Roberto dalla provincia di Mantova, che non è solo, ci sono altre persone che poi saluterò sicuramente. A proposito di appuntamenti che ci riguardano, segnatevi perché questo weekend, il 31 venerdì, saremo a Valleggio sul Mincio, io e il DJ Dami. Quindi vi aspettiamo a Valleggio sul Mincio il giorno 31 venerdì.

0: Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Tacata, bro.
1: Tacca, tacca, no, no, com'è che dice tacca? Non me lo ricordo, è superfluo. Giuseppe da Gambolotti ci ha mandato un messaggio, ci sta ascoltando, buon pomeriggio. Saluto anche altre persone che scoprono che puoi sentire e guardare la radio attraverso il telefonino. E in effetti sì, ti scarichi l'applicazione di Radio Stereopilla Test Station Italia, poi schiaccia TV e in questo caso ci vedi, e quindi vedi anche la location dove siamo in questo momento.

Ed eccoci qua sempre nella nostra bella diretta su Story Più, il party time, il primo dei due party time che dovremo affrontare questo pomeriggio in diretta nazionale sulla Destination d'Italia. Qui è pienissimo di gente, voi non potete capire in Jamaica Beach quante persone ci sono e quante ancora ne stanno arrivando, perché poi le ore più belle sono anche quelle del tramonto, cioè quindi fino alle ore 20 qua si può venire tranquillamente. Siamo quasi arrivati in fondo al party time, l'ultimo disco e poi cambio dell'ora.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento per la giornata di lunedì al centro-nord con ampie schiarite ovunque, mentre al sud è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a carattere sparso. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con valori tutto sommato nella norma, ma attenzione perché da metà settimana il caldo tornerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

E ce l'abbiamo fatta, la nostra prima ora in diretta dal Jamaica Beach, Sirmione, Lido Grotte è andata in onda, adesso ne parte un'altra di ora che ci accompagnerà fino alle ore 18, mentre le quali poi cederemo la linea a Riccione, se non mi sbaglio, ma poi dopo vi do altre informazioni. Vediamo se funziona quello di cui abbiamo parlato prima, visto che c'è Elisa di Ninfa e Silvia che ha appena scaricato l'app e dice: ma io vedo i video delle canzoni, no? E io ho detto: vabbè, ma tu poi ci vedi quando si parla. Quindi in questo momento, Elisa, se vuoi guardare un attimino il telefono, ti renderai conto che vedrai anche le immagini di questo posto meraviglioso che naturalmente ci ospita due volte al mese, di lunedì, sulla Dance Station d'Italia. Per cui ormai manca poco ad agosto e anche agosto torneremo sicuramente ospiti della famiglia Cerini.

Mashkenada. Stavo dando un'occhiata a dove gli italiani preferiscono andare in vacanza nel 2026. L'85% degli italiani comunque sia farà almeno 3 o 4 giorni di vacanza. È normale che se uno ha tempo di farne anche di più si sposta, altrimenti le gite sono brevi e concise. Però diciamo che la Puglia, ragazzi, è sempre lì, è primo posto, porca miseria. Il Salento e il Gargano sono due mete molto molto ambite e si conferma la regione proprio più ambita. Pensare che una volta, quando andavo io negli anni 80, non c'era quasi nessuno, era quasi desertico, invece insomma adesso si fa fatica anche, diciamo, a trovare posto. La Sicilia, attenzione, la Sicilia è al secondo posto. La Sicilia costa orientale, quella trapanese, è molto ambita, la zona anche quella di Catania, le spiagge del Siracusano, Palermo ed Erice attraggono molto i turisti. E poi arriva anche la Sardegna, che comunque sia in meta poi di molti affezionados, perché insomma chi si innamora della Sardegna si torna anche una seconda volta in Gallura. Anche Cagliari e Chia sono delle zone molto molto ricercate, ma se volete una vacanza un po' più selvaggia magari e con qualche mare, sia dal punto di vista dello Ionio e del Tirreno, allora valutate anche la Calabria, perché la Calabria in ogni caso con la costa degli dei è qualcosa di meraviglioso. E infine la costiera amalfitana, la Campania, insomma sono presenti anche loro. Non vedo e non figura la Toscana, però sono sicuro che anche in Toscana la gente ci va tranquillamente. Noi adesso andiamo semplicemente in astronomia e vediamo cosa succede.

0: invece.
1: Vabbè, sarà una notizia vera, sarà un fake, chi può dirlo? Comunque va in ospedale un signore di 55 anni, dice di avere dei dolori addominali. E niente, che fanno una radiografia e notano che nel suo intestino c'è un'anguilla di 65 centimetri. C'è un'anguilla viva di 65 centimetri che si muove. Sapete qual è stata la scusa? Ero a pesca e son caduto, è entrata mentre pescavo, cioè io stavo pescando, ero coi piedi in acqua ed è risaputo, no? Che le anguille cercano subito una tana dove rifugiarsi, e sta di fatto che questo uomo si è presentato così in ospedale e hanno cercato di fare di tutto per salvare innanzitutto l'anguilla, che era marinata, sì, ma non sottomarinatura quella classica. E l'uomo, niente, l'uomo a posto, no? Non vi dico il nome perché altrimenti poi l'ho andata a cercare. Però è andata così, signori. E a voi è mai capitato di andare a pesca e di ritrovarvi a casa con un'anguilla infilata da qualche parte?

vabbè, dai, sono arrivati diversi messaggi per l'anguria, per l'anguilla sono arrivati diversi messaggi. D'altronde, insomma, si sa, quando uno va a pesca di solito dice sempre: ho pescato un pesce lungo così, e poi in realtà più che pescarlo l'ha preso proprio. Vabbè, comunque dai, pescatori all'ascolto ne abbiamo, sono contento di questo, ci stiamo avviando verso quello che è il prossimo party time. Siamo sempre in diretta dalla Jamaica Beach, Lido Grotte, Sirmione, dove siamo due volte al mese ospiti della famiglia Cerini. Chiudiamo così il mese che avevamo iniziato, quello di luglio, visto che eravamo venuti qui proprio il primo lunedì del mese, e adesso chiudiamo questo mese con questo ultimo lunedì del mese. E voi che cosa avete in mente di fare nei prossimi giorni? Dove avete in mente di andare nelle prossime settimane? Dai, fatemi sapere come siete messi.

Qualcuno mi scrive che a Sirmione è pieno di anguille, no? Ti posso assicurare che qua le anguille sono poche e ci sono... Vabbè, dai, non fatemi dire queste cose che non danno sta bene, dai, è pieno di donne qua, comunque sia, altro che anguille. Va bene, le anguille sono nella valle di Comacchio e nei fiumi, nelle zone paludose, non sicuramente in punta. Quindi ci ascoltiamo un bel disco del passato, poi arriva il momento del party time e niente, e poi abbiamo finito e terminato, la linea andrà a Riccione.

0: good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
4: a Manerba del Garda.
3: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il nostro ultimo party time in diretta da Sirmione, quindi tra non molto torneremo, e anzi ci trasferiremo in Riviera Romagnola, e intanto i vostri messaggi che arrivano al 338 141 1001 mi fanno anche sorridere. Stiamo ancora parlando dell'anguilla, no dai, basta, adesso parliamo di musica, parliamo dei Meduza, che sono stati a presentare il nuovo progetto al Tomorrowland e hanno fatto veramente faville, tutto sold out, grandissimi.

Until the Last Song, Meduza. Non è questo il singolo nuovo, questo è quello precedente, però ragazzi, il disco nuovo è veramente tanta roba, basta andare sui loro canali per vederlo e per ascoltarlo. Intanto qualcuno mi scrive che le prossime settimane andrà in Danimarca e in Svezia. Beh, complimenti, insomma, Danimarca e Svezia sono due location che meritano, anche la Norvegia, devo dire. In Norvegia ci sono delle cose pazzesche da vedere, eh? Se si ha tempo, prima o poi si andrà anche da quelle parti.

Dabda, signori, qualcuno mi scrive, non è che vanno in Svezia per vedere i mobili? No, penso che quello lì svedese che ha creato quella cosa lì l'ha fatto più che altro per noi italiani che non sappiamo dove andare la domenica. Ma là è diverso. Là secondo me non ci sono quei centri commerciali lì.

I've Got the Music in Me, signori, ultimi due dischi e poi andremo a Riccione. Siete pronti a vivere anche questa esperienza? Anzi, esperienza che si ripete, perché comunque sia, io ho visto lo studio di Riccione, ragazzi, è fantastico. Però anche la mia location dive è esclusiva, è assolutamente esclusiva. Ricordiamo che stiamo trasmettendo, lo facciamo due volte al mese, dalla Jamaica Beach, Lido Grotte e Sirmione con Frankie Gadan. L'appuntamento di I Feel Good è qui oggi. Domani saremo alla Fenice Bistrò a Lugana di Sirmione, altre due ore in esterna, in un'altra location di tutto rispetto.

0: Yeah, ai. Ultimo disco in partenza, signori.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più News.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
2: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo. Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo quattro attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato, adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra, io penso che l'Inter non si sia mai nascosta. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno, ti porta a vincere due titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa, poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Beautiful qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Allora vediamo se siamo in collegamento anche con i nostri ragazzi, che
1: siamo
0: loro si trovano nello studio, insomma.
1: Siamo già
0: sì,
1: dietro.
0: Eccolo, eccolo. Sì, sei dietro di me, devo aver paura?
1: Guarda.
0: Devo aver paura. Eccoli, guardali che belli, guardali. Ah, i tuoi ometti. Sentite, ma vi manchiamo?
1: Tantissimo,
0: vi manchiamo?
1: Guarda.
2: Tantissimo.
0: Sì, ma sì, no. Lo so, già lo so, già lo so. Allora, io sono, almeno ero con l'editore Claudio Tozzo, ma è andato via, mi ha abbandonato. Noi lo ricordiamo, siamo qui in Viale Ceccarini alle 18.30. Cosa succederà? Vediamo se sono attenti i nostri ragazzi.
2: Max Pederzini farà un party time.
1: Va così.
0: E chi è Max Pederzini, scusa? Chi lo conosce? Chi è?
2: Vabbè, allora niente, tolgo le cuffie e vado a casa. 10 punti per la Princi.
0: Addirittura, vabbè, lo ricordiamo, l'appuntamento fisso del lunedì alle ore 18.30 e 19.30 balleremo con la musica del nostro buon Max Pederzini e anche il nostro Paromix DJ. Invece per lui toccherà a che giorno della settimana?
1: Tocca il mercoledì. Tocca il mercoledì.
0: Il mercoledì? Ma sei sicuro? Non era il giovedì, scusa.
1: No, il giovedì c'è un'altra cosa molto più bella di me.
0: Ah, è vero, abbiamo le dirette da Ibiza, giusto?
3: Giovedì?
0: Il giovedì.
3: Vabbè, ma mercoledì no, mercoledì c'è lui.
0: Il mercoledì c'è l'uomo bello impossibile.
1: Te pareva.
0: L'uomo bello impossibile.
1: Stai calma che mi gonfio,
0: Sì, una bella ti gonfi e poi voli via. Sì, dai, carina, non ci lamentiamo, dai. Vabbè, comunque, cavolate a parte, partiamo subito con un'altra canzone.

0: Jennifer Lopez featuring David Guetta qui su Radio Studio Pirate Dance Station d'Italia. E andiamo avanti, lo ricordiamo, siamo qui in Viale Ceccarini. Volevamo ringraziare innanzitutto Frankie Gada per averci lasciato la linea, insomma, da Sirmione, in una location davvero mozzafiato.
1: Le grotte che... di Catullo.
2: Sì.
1: Sai dov'è la spiaggia della Giamaica?
0: Sì, sono già stata, ho fatto anche il bagno, è una zona davvero molto molto bella e vabbè, ci sta per una giornata per rilassarsi un attimino sul lago di Garda. Tornando a noi, siamo qui in Viale Ceccarini per quale motivo? Beh, l'ho ricordato ieri, lo ricordo anche oggi, lo ricorderò domani, insomma lo ricorderò tutti i giorni, perché noi saremo qui fino al 4 di agosto per innanzitutto tanti eventi di Radio Studio Più. Ad esempio questa sera ci sarà il Dopo Festival con la musica di Radio Studio Più qui in Viale Ceccarini, perciò invitiamo tutti i nostri amici a venire a trovarci e soprattutto a ballare con la musica di Radio Studio Più. Prima però ci sarà il Prep Riccione Summer Jazz, dove presenterò in Viale Ceccarini. Come sempre ci saranno tantissimi artisti. Ieri direttamente da Tokyo è venuta a trovarci in esclusiva, perché è stato l'unico evento che ha fatto in Italia Chihiro Yamanaka con il suo trio. Ci ha fatto davvero innamorare, una musica davvero molto molto bella e soprattutto elegante. Poi c'è stato Marcello Sutera con This is Lava con Dova, c'è stata Cosby Big Band, i Sonora Junior Orchestra, lo ricordiamo. Ci sono anche degli eventi, insomma, d'alba, cioè alle 5.30 vi aspettiamo sulla spiaggia di Riccione, insomma in piazzale San Martino, che ci sono eventi suggestivi, quindi
1: magari non tutte le mattine, però da ricordare. Secondo me ci sono tre eventi a pagamento che però sono di livello incredibile.
0: Assolutamente,
1: una
0: sì.
1: L'altra sono i Buona Vista Social Club.
0: Buona Vista Social Club.
1: L'altro è un evento invece che si svolge al Parco degli Olivetani.
0: Esattamente, sì, di Valentina Cenni e Stefano Bollani con Tutta Vita. Questi sono gli unici eventi a pagamento, gli altri, lo ricordiamo, sono gratuiti, e quelli a pagamento basterà andare su Ticket One, andare alla ricerca di riccionejazz.it e appunto scaricare, insomma, i biglietti. Comunque ci sono tante belle sorprese. Andiamo avanti con la musica, arriva Daddy Yankee.

Daddy Yankee qui sulle frequenze di Radio Studio Più, aspettando il super party time del nostro buon Max Pedersini, che questa sera, lo ricordiamo, ci farà come sempre innamorare della sua musica. Lo ricordiamo, questa sera un appuntamento un po' particolare, perché farà musica dagli anni 90 fino ai giorni nostri. Poi, per poter interagire con noi, lo ricordiamo al 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti, insomma quello che preferite.

Salutiamo i nostri amici, vedi che stanno passeggiando, fanno delle belle foto. Ciao, ciao ragazzo. Buona passeggiata. Allora, salutiamo anche i nostri amici da Mosca, perché lo ricordiamo, insomma, Radio Studio Più è un po' come il prezzemolo, no? Siamo un po' ovunque, non solo in Italia, ma un po' in tutto il mondo, e noi per questo ne siamo davvero molto grati. Salutiamo anche la nostra Angela, che saluta, insomma, tutti noi, saluta anche il nostro editore Claudio Tozzo, perché lo ricordiamo, anche lui come il prezzemolo, un po' ovunque. Tornando a noi, questa sera vi ho detto che c'è il Prepericcione Summer Jazz, 11 serate, ciao ragazzi, buonasera, 11 serate, insomma, con tantissimi artisti italiani, internazionali. Lo ricordiamo, ieri c'è stata Ciro Yamanaka, che l'ho detto poco fa, insomma, che da Tokyo ha fatto una serata a Tokyo, un concerto, e la sera dopo, insomma, era con noi qui a Riccione, quindi per noi è un grandissimo onore. Questa sera invece tocca proprio a loro, a Michele Papadia featuring Fabrizio Mosso e Francesco Berzatti con Out of Gravity. Sono un quintetto e ci porteranno il nuovo progetto di Michele Papadia, con un'esplosione di jazz contemporaneo e afrobeat e funk. Quindi lo ricordiamo, in Viale Ceccarini presenterò, l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo e andiamo avanti.

0: Allora, io l'ho sempre detto che in questo programma ci sono tante belle sorprese. Proprio per questo questa sera sono in ottima compagnia. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Presentati, da dove vieni, quanti anni hai, come
1: Giuseppe,
0: ti chiami?
1: E ho 23 anni e vengo da Riccione.
0: Oh, vieni da Riccione, vieni.
1: Abito in via Artuno numero 18.
0: Ah, questo forse era meglio non dirlo.
1: Beh, vabbè. Sì, scusa, vabbè.
0: va bene, ci piace.
1: Sì.
0: Allora, io lo so che tu sei un grandissimo appassionato di radio, infatti ieri io so che eri qua col nostro editore e hai avuto modo, insomma, di fare un po' lo speaker, no? Quello,
1: sì,
0: che,
1: esatto.
0: Quello che ti piace.
1: Esatto, quello che mi piace. Poi a me piace proprio il mondo di YouTube.
0: Sì, ti piace?
1: Montare i video short, adesso sono molto più short perché i video sono un pochettino un po' troppo impegnativi.
0: Certo, ma io so che tu fai dei video su YouTube, cioè tu sei uno YouTuber, giusto?
1: Sì.
0: E di cosa ti occupi? Fai dei video, non so, incentrati sulla cultura, non so, culinaria, dello sport,
1: tipo...
0: cosa fai?
1: Video divertenti.
0: Allora,
1: faccio vedere quali sono.
0: Vediamo. Adesso scaricata la nostra app. Guarda, salutiamo anche i nostri amici. Nel frattempo ci fanno delle foto, dei video. Li salutiamo. Buonasera, benvenute.
1: Grazie.
0: Siamo qui in Viale Ceccarini. Siamo in ottima compagnia con questo fanciullo che ora vi mostra il suo sito ufficiale. Senti, ma dato che ti piace così tanto fare radio, fare lo speaker, facciamo una bella cosa. Adesso dovrai introdurre la canzone che sta per arrivare. Ti va? Proprio da speaker radiofonico, che dici? La introduci tu e poi io vado avanti con la musica, che dici? Va bene?
1: Bene, ci provo.
0: Vai, 1, 2, 3.
1: Yeah.
0: Vai.
1: Ma cantata?
0: No, devi dire il titolo della canzone e l'autore.
1: Ok, allora si vede.
0: Arriva buona.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica di Saif qui su Radio Studio. Più.
1: Buona domenica di Saif.

0: Domenica di Saif, la versione remixata, va a chiudere così la primissima mezz'ora. Rimanete con noi perché ci sarà il nostro buon Max Pedersini che come ogni lunedì ci fa ballare.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Nuova settimana con una nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Ci attende una giornata di martedì 28 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato da nord a sud, anche sulla Sardegna, locale instabilità limitatamente alla Sicilia. Le temperature diurne sono in aumento, il caldo torna ad essere piuttosto intenso, fastidioso, soprattutto nelle ore centrali del giorno, sulla Valpadana, nelle zone interne del centro, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano i 35-36 gradi, anche l'afa in accentuazione. Anche le temperature minime sono destinate ad aumentare, notti ed albe tropicali nei prossimi giorni. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

di robe che volano, ricordiamo che il nostro main sponsor Prep ci fa un regalo davvero bellissimo a partire da oggi fino a domenica, perciò per tutta la settimana si avrà la possibilità di fare questa experience dove si potrà usufruire di questo bellissimo regalo di Prep, che potrete salire sopra una mongolfiera per toccare insomma il cielo.

0: abbiamo concluso così il primissimo Party Time. Beh, per quanto riguarda Se Salvi Chi Può, il primo della settimana, ma tra meno di mezz'ora, insomma, salirà nuovamente in console, sempre dagli studi di Senzano del Garda. Noi lo ricordiamo, stiamo facendo il programma da remoto qui in Viale Ceccarini a Riccione, con lo studio mobile di Radio Studio Più. Beh, che dire, ringraziamo di cuore il nostro musica e facciamo una breve pausa, rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time
2: on Studio Pew,
3: your dance station.
2: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fabio Mason e Robbie.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che secondo gli inquirenti potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

0: siamo, sette...
1: Allora ci siamo, iniziamo così la seconda ora di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Siamo in compagnia con
0: Antonio.
1: Presentatevi pure.
2: Buonasera, io sono Giovanni Ruggiero, vengo da Napoli.
1: Vieni da Napoli, che bella città, bellissima Napoli, eh. E tu invece come ti chiami?
0: Antonio,
1: ho capito bene, eh?
0: No, io Antonio, io Giovanni.
1: Ah, ok, ho capito benissimo, insomma. Bene, bene, siete qua a Riccione, insomma, in vacanza, cosa state facendo?
2: Sì, abbiamo fatto una settimana qua, mo questo è il secondo giorno.
1: Secondo giorno? Senti, ma già ieri sera siete andati a ballare, dite la verità. Ti pareva.
0: Su Palmito Beach.
1: Ah sì? Sì, e com'è stato? Bello? Vi siete divertiti?
2: Molto, molto.
1: Avete conosciuto un po' di fanciulle o...
2: Sì, ma
0: appena salutate.
1: Appena salutate. Avete fatto tutta la notte insieme, quindi?
2: A Lido, Lettini.
1: Ah, hai capito, capito. Bene, e vi piace la musica dance? Amate la musica dance? Vi piace?
0: Non è troppo il mio genere, sono più quella tech house.
1: La tech house, roba quindi più spinta, voglio dire.
0: No, True Black Coffee.
1: Ah, ho capito. E tu invece che genere ascolti?
2: Io, come lui.
1: Sì, roba leggera, insomma, scusa. Ci piace, ci piace. Beh, ma io sono convinta che da oggi ascolterete anche Radio Studio Più, giusto?
2: Ovviamente.
1: Giuro che non li ho pagati, giuro.
0: Vogliamo ricordare anche agli amici a casa su quale canale ci troviamo?
1: Assolutamente sì, allora lo ricordiamo, beh, dipende da quale parte del mondo vi trovate, come detto prima, insomma, tramite il nostro canale TV, in questo momento è quello che i ragazzi dietro le nostre spalle, è quello che vedono in tutta Italia. Potete fare ciao ciao con la manina tramite queste telecamere e lo ricordiamo agli amici da casa che noi siamo qui in Viale Ceccarini, in ottima compagnia di questi ragazzi. Volete salutare qualcuno?
0: In particolare...
1: Qualche amico, un'amica, un amante.
2: Salutiamo a Sara e le nostre
0: fantastiche.
1: Ah, sono le ragazze di prima. Ah, e da casa nessuno.
0: Da casa mamma
2: e papà.
0: No. Il mio caro amico, Cristian Boffolo.
1: Oh, va bene, va bene.
0: Sarebbe voluto essere pure qui oggi con noi.
1: Sì?
0: Sì.
1: Va bene, andiamo avanti con la musica, va!
0: Andiamo.

Kids con Alessio con Never Going Home Tonight qui sulle frequenze di Radio Studio Più La Dance Station d'Italia, aspettando il party time. Tra meno di un quarto d'ora salirà nuovamente in console il nostro Max Pedersini dagli studi di Desenzano del Garda. Lo ricordiamo, noi nel frattempo ci troviamo qui in Viale Ceccarini mentre le persone passeggiano, le salutiamo ovviamente e ricordiamo insomma l'appuntamento del Prepericcione Summer Jazz, la quarta edizione. Io sono davvero onorata per presentare per il secondo anno di seguito questo festival che arricchisce insomma la Riviera Romagnola. Lo ricordiamo, questo evento si troverà in Piazzale Ceccarini, ci saranno 11 serate, questa sera sarà la terza serata, ci sono stati insomma i Sonora Junior Orchestra, Conspi Big Band, Marcello Sutera ed Eseslava Kondova, c'è stata Chihiro Yamanaka Trio che è venuta ieri insomma da Tokyo apposta per noi, per il festival, e questa sera toccherà proprio a Michele Papadia featuring Fabrizio Bosso, Francesco Berzatti con Out of Gravity, il quintet. Insomma, loro porteranno il nuovo progetto di Michele Papadia, un'esplosione di jazz contemporaneo, afrobeat e funky, quindi non fatevelo raccontare, insomma, veniteci a trovare in Piazzale Ceccarini. Inoltre lo ricordiamo che per tutta la durata del festival ci sarà una mostra fotografica Jazz Spirit al Pop-Up Gallery. L'ingresso ovviamente sarà gratuito dalle ore 18 alle ore 23 e appunto abbiamo altri eventi come il Prep, il nostro main sponsor, ha fatto davvero un bellissimo regalo a tutti i ragazzi di Riccione che ci verranno a trovare, insomma, e per tutta la settimana potrà appunto usufruire di questo servizio, andare sopra una mongolfiera e arrivare sopra il sole, no? Toccare il sole è un po' il messaggio che lancia Prep.

sento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Elena, Gabri Ponte con la voce inconfondibile di Jovanotti. Allora, dobbiamo fare un caloroso saluto agli amici che si trovano qui, insomma, qui davanti a noi, che chiedono, insomma, dove possono vedere le nostre dirette. Noi lo ricordiamo che abbiamo da pochissimo la nostra applicazione, insomma, la nuova applicazione di Radio Studio Più, studiopiu.net. Siamo in DAB, siamo in FM, siamo, insomma, anche sull'app di Radio Studio Più, siamo un po' ovunque, lo ricordiamo, ci sono anche i nostri canali TV per la Lombardia 117, per le Marche 79, per l'Emilia Romagna 77 e per il resto d'Italia 833 Super Six. Inoltre lo ricordiamo, qui davanti allo studio mobile di Radio Studio Più c'è un bel fanciullo che sta consegnando appunto dei volantini che, insomma, troverete anche sulla pagina di prepericcione.it. buonasera, dove praticamente spiegano cosa succederà in questi giorni qui nel centro di Riccione. Andiamo avanti con la musica, arriva Baby Hello.

Allora, brevissimo, lo ricordiamo, un fanciullo qui davanti in Viale Ceccarini, davanti al nostro studio mobile, consegnerà appunto dei volantini, come detto poco fa, insomma, che parleranno del Pre-Priccione Summer Jazz. Vedi, il fanciullo ce l'ha già in mano, vedi, è sull'attenti. Ah, che ti osserviamo, stai attento. Allora, scherzi a parte, baby hello, qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Brevissimo, inoltre lo ricordiamo, ormai manca qualche minuto prima di una breve pubblicità, sale in console appunto il nostro brizzolato che fa impazzire il mondo, che in questo momento io sono convinta che ci sta ascoltando dallo, insomma, dagli studi di Radio Studio Più a Desenzano del Garda. Noi lo ricordiamo, siamo qui in Viale Ceccarini con lo studio mobile e ricordiamo anche il nostro evento questa sera, vi aspettiamo in Viale Ceccarini, mi raccomando, no, non perdetevi questo appuntamento se amate il jazz. Ci saranno tantissimi artisti, l'ingresso ovviamente sarà gratuito e ci sarà Michele Papadia con Fabrizio Bosso e Francesco Berzatti. Un evento davvero imperdibile, il nuovo progetto insomma di Michele, che ci porta un'esplosione di jazz contemporaneo, afrobeat e funk. E ci sarà anche un dopo festival con la musica di Radio Studio Più. Ci sarà un DJ set dove, beh, proprio qui, proprio in Viale Ceccarini.

0: attenzione, attenzione che arriva l'uomo bello impossibile. Salta. Che distruggi tutto.
1: Ho dormito. Questo no, carico, ho dormito Rami, un'ora.
0: Beh, io già ti adoro, mi fai morire da ridere. Cioè, ragazzi, vi siete persi una scena, o forse magari si è anche visto. Lui è entrato con un mini frigorifero. Ma perché?
1: Non lo so, sono le idee di tigre. Ho detto, portiamo un frigorifero.
0: Ma c'hai dentro qualcosa, no? È
1: vuoto
0: ancora.
1: Al momento no, dobbiamo solo riempirlo.
0: Ma sai che io so già cosa prendere, ce l'ho già in hotel. Non posso dire cos'è, ma è una cosa fresca, che rinfresca. Vabbè, comunque, come hai dormito?
1: Bene, un'ora. Cioè, stanotte ho dormito, però dico, ho fatto anche il riposino del pomeriggio.
0: Ma che bravo!
1: Sì, da pensionato.
0: Che bravo!
1: Però mi sono riposato.
0: Ti sei riposato e ti vedo più fresco stasera.
1: Sono freschissimo, sì. Cara Gianfranca, devo dire che so anche dove sono in questo momento, Giulia.
0: Dove sei?
1: E comunque, questa è radio. Che radio è?
0: Studio più.
1: Ok, vabbè,
0: te lo ricordavi?
1: No, al momento no, però ho dormito.
0: Si vede come hai dormito.
1: Si vede che sono fresco.
0: Oh mio Dio, vabbè. L'avete riconosciuto, il nostro Ronny Milano. Vedi che sbaglio anch'io adesso. Ronny
1: lei non
0: Milano
1: ha dormito.
0: Che questa sera ci sei, sì, vieni.
2: Ti pareva.
0: Alle ore 22, signori, non perdetevi l'appuntamento. Saremo in diretta nazionale, sempre qui dagli studi, qui in Viale Ceccarini, con Club Connection. Ecco, quindi non perdetevi l'appuntamento. Ora facciamo una breve pausa e inizieremo il party time del nostro Max Pedersini.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Uè,

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Allora ci siamo, iniziamo il secondo party time di questo lunedì e osserviamo il nostro buon Max Pedersini in console.

800 141 1001, da quale parte del mondo state ballando? Cosa state facendo in questo, in questa serata? Allora, scusate, io non riesco a parlare perché poi arriva il nostro Ronnie Milani, che io non so, è folle, ragazzi, sta ballando in mezzo alla strada. Non lo capisco.

0: Barbra Streisand.
1: Senti il ritmo caliente che arriva qui sulle frequenze di Radio Studio View. Il nostro buon Max Pederzini è l'appuntamento fisso del lunedì sera, come se fosse venerdì. In tutta Italia, tramite il nostro canale TV in FM.

0: sì, l'autore di Ricordi di Riccione, giusto?
1: Sì, è un brano che diciamo ambientato a Riccione ed è dedicato a Brigitte Bardot, perché io da ragazzino,
0: sì,
1: prima di laurearmi in scenografia, esercitavo la professione di proiezionista e allora vedevo Brigitte Bardot sul grande schermo e me ne sono innamorato. E così, siccome sono un fedele di Riccione, perché ogni anno vengo in villeggiatura a Riccione, ero innamorato di Brigitte Bardot come la maggior parte.
0: Eh beh, chi non lo sarebbe, voglio,
1: esatto,
0: dire,
1: la maggior parte degli italiani. Allora ho scritto questa canzone che è intitolata Ricordi di Riccione.
0: Senta, ma per lei cos'è Riccione?
1: Per me Riccione è la seconda casa. Io sono 66 anni che vengo in villeggiatura a Riccione.
0: E nativo di?
1: Io sono nativo di Roma, perché papà lavorava a Cinecittà, era scenotecnico, e quindi mi ha trasmesso questo amore per l'arte. Infatti io insegnavo disegno e storia dell'arte e mi diverto a scrivere canzoni, perché sono regolarmente iscritto alla SIAE.
0: Bellissimo, bellissimo. Stavo ascoltando prima la canzone Ricordi di Riccione, devo dire che è una canzone davvero bellissima, di Claudio Torres, e sì, ha fatto altre canzoni, giusto?
1: Sì, sì, ha scritto altre canzoni, una l'ho fatta pure insieme a Tinto Brass, intitolata Il 16, è un brano dedicato alla fortuna. E questo brano l'ho seguito durante la presentazione del libro di Tinto Brass a Roma, e c'era Canale 5 a riprendere l'evento.
0: Che bellissima cosa. Ma è tanti anni che collabora con la musica?
1: Sì, sono diciamo 56 anni.
0: 56 anni, una vita, si può dire.
1: Esattamente, perché praticamente ho cominciato nel 1960 scrivendo il brano Ricordi di Riccione.
0: Bellissimo. Quindi è la prima, si può dire.
1: È stata la prima canzone che ho scritto.
0: Bellissimo. E ha fatto un grandissimo successo, abbiamo visto.
1: Sì, beh, in effetti è piaciuta a molte persone, tanto che è stata inserita pure nella storia delle arti della città di Riccione.
0: Ma lei suona qualche strumento?
1: Suono
0: musicale?
1: La chitarra, sì. Suono
0: la chitarra?
1: La chitarra ritmica, sì.
0: Ok, ok. Beh, classica, elettrica, acustica?
1: Elettrica.
0: Elettrica?
1: Sì,
0: ah, roba.
1: La chitarra, infatti al videoclip si vede la chitarra elettrica.
0: Bellissimo, bellissimo. Allora ringraziamo di cuore Claudio Torres e
1: sì,
0: insomma l'aspettiamo altre volte qui, insomma, nello studio mobile di Radio Studio Più.
1: Volentieri.
0: Vi ringrazio.
1: E sono io che ringrazio lei, è stata gentilissima.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti e buon proseguimento di serata.

0: Allora, questo è il Party Time di Radio Studio Più con la musica del nostro Max Pederzini e noi, lo ricordiamo, siamo qui in Viale Ceccarini, insomma, allo studio mobile, in ottima compagnia, perché lo ricordiamo, questa sera ci sarà un festival chiamato Prepericione Summer Jazz, la quarta edizione, questo è il terzo appuntamento e abbiamo tantissimi ospiti, questa sera tocca proprio a loro, a Michele Papadia con Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti e tanti ragazzi, no? Con Stefano Tamborrino, insomma Francesco Ponticelli. Buonasera, siamo in ottima compagnia con...
1: Sono Michele Papadia, ciao a tutti.
0: L'autore di Out of Gravity, giusto?
1: Giustissimo.
0: Allora, cosa ci portate questa sera al Prepericione Summer Jazz?
1: Ma diciamo che la presentazione di questo disco è uscito ad aprile. È un progetto nuovo che si chiama appunto Out of Gravity, un po' fuori dalla gravità, un disco incentrato sui temi della libertà, della condivisione, libertà diciamo di qualunque tipo, no? Anche in questo caso di prendere generi diversi e per fare musica aperta, musica con tanta contaminazione, dalla musica africana, la musica funk, al jazz, l'avanguardia, ci sono anche l'uso di strumenti diciamo elettromeccanici come il Fender Rhodes, insomma musica che viene molto anche dagli anni 70.
0: È una meraviglia, noi non vediamo l'ora di ascoltarvi. Allora, citiamo anche gli altri ragazzi e diciamo che strumento suonano, no?
1: Allora, grazie ai ragazzi. Allora, per questo progetto diciamo che avevo proprio in mente questi grandissimi artisti che insomma sono qui. E, innanzitutto una ritmica incredibile, due grandissimi musicisti come Stefano Tamborrino alla batteria e Francesco Ponticelli al basso elettrico, che stasera suonerà anche il contrabbasso, e poi due grandissimi ospiti, amici e grandissimi artisti che io stimo da morire, che sono Fabrizio Bosso alla tromba e Francesco Bearzatti al sassofono. Sono gli artisti con cui diciamo in qualche modo ho collaborato in passato e avevo proprio questo sogno di unire questi diciamo artisti in un mio progetto.
0: Bene, io vi ringrazio di cuore e a tutte le persone che sono all'ascolto, vi aspettiamo in piazzale Ceccarini con Prepericione Summer Jazz. Grazie ragazzi e in bocca al lupo per dopo.
1: Grazie, ciao.

cosa sarà il nostro Max Pedersini. Otto 141 1001, inviateci messaggi vocali, scritti, foto, video, fateci sapere da quale parte del mondo state ballando. Salutiamo anche le persone che stanno passeggiando in Viale Ceccarini, salutiamo questa bellissima fanciulla.

0: programma Si Salvi Chi Può. Salutiamo il direttore artistico del Prepriccione Summer Jazz, buonasera. E Marcello Sutera, guardali qua, guardali, guardali, buonasera. Allora, io non posso fare altro che ringraziare di cuore il nostro DJ dal lunedì sera, lui è Max Pedersini, l'appuntamento fisso del lunedì, ringraziare tutti voi, tutte le persone che hanno scritto e interagito con noi, con foto, video, insomma, al 338-141-1001. Lo ricordiamo nuovamente, vi aspettiamo questa sera in Piazzale Ceccarini con il super evento Prepericcione Summer Jazz, la quarta edizione. Questa sera tocca a loro, a Michele Papadia e insomma e i suoi musicisti. Non mancate.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
0: Ed è arrivato il momento di lasciarvi in ottimissima compagnia, in ottime mani di Graziano Fanelli ed Alex Castellini con il DTM 92.000 e per conto mio ci risentiamo sempre qui su Radio Studio Più dalle ore 18 alle ore 20. Fate i bravi.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tin Tang.
5: I

0: Let's go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Pew da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nuova settimana con una nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Ci attende una giornata di martedì 28 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato da nord a sud, anche sulla Sardegna, locale instabilità limitatamente alla Sicilia. Le temperature diurne sono in aumento, il caldo torna ad essere piuttosto intenso, fastidioso, soprattutto nelle ore centrali del giorno, sulla Valpadana, nelle zone interne del centro, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano i 35-36 gradi, anche l'afa in accentuazione. Anche le temperature minime sono destinate ad aumentare, notti ed albe tropicali nei prossimi giorni. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli, rispondi, passo.

0: Quante di DJ Alex Castellini, Dance Time Machine 90, la playlist di Matteo Di Concesio. Se non l'hai già fatto, manda subito un bel messaggio vocale al nostro sito ufficiale 90.studiopio.net oppure 338 141 1001, così puoi partecipare al programma direttamente.
1: La pecora canta
0: direttamente al party time. Io lo so che ci sono delle cose strane, perché qui io vedo dei pulsantini nuovi, delle lucine nuove, e c'è un pulsantino a forma di pecora che se lo schiaccio... Lo schiaccio? No, non schiacciamo. Arrivano gli FS65.

Paladino, Brothers in the Space. All'interno del DTM 90, il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. Fino alle ore 22 balleremo con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, e potete interagire con noi adesso in diretta tramite il nostro numero 338-141-1001 e il nostro sito 90.studiopiu.net, mandando un bel messaggio vocale, richiedendo nel messaggio vocale un brano dance 92.000 che sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Ora c'è un piccolo break, ci fermiamo,

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Cos'è Radio Eiffel questa? Trasmettiamo dalla torre, no? Perché abbiamo già messo prima un pezzo degli Eiffel, ma a noi non ce ne frega niente, eh. Se ci chiedete tre pezzi degli Eiffel, li mettiamo tutti e tre. Non preoccupatevi, perché comunque il programma lo fate voi, noi siamo qua ad accontentarvi. In questo momento la playlist è quella di Giulia Di Pesaro. Io vi ricordo che c'è uno spazio disponibile nel party time delle 21.30, quindi se volete, dovete essere molto veloci, mandate un bel vocale al 338 141 1001.

con le vostre playlist, questo succederà anche mercoledì e anche venerdì, quindi la prossima puntata fatta con i messaggi dal nostro numero e che adesso sono esauriti completamente e sarà giovedì, mi raccomando. Tanz Bambolina, Roby Rossini e poi Party Time.

0: 90.
1: Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tin Tang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: This is motherfucker.
3: Iniziamo con un po' di zanzarismo questa sera, nel dirvi che comunque il blackout del 338-141-1001 persiste e purtroppo, avendo riempito il party time numero 2 con le richieste fatte tramite il nostro sito, quelli che hanno mandato un messaggio tramite il nostro numero, questa sera non verranno accontentati. Riprovate giovedì proveremo a accontentare di più quelli che hanno utilizzato il numero anziché il nostro sito. Quindi sotto, primo pezzo, Zanzarina Sound, This Is Mother.
2: This is motherfucker.

0: Ma quanto bello era lo zanzarismo degli anni 90. Siamo nel 1991, Digital Boy, This Is Mother. Se lo dico parte la censura in automatico, io non so perché c'è questo meccanismo. Vabbè, dai, sentiamo il primo messaggio di questa sera, sentiamo chi suona al nostro citofono. Suono con insistenza, vediamo.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore.
0: Ciao Simone.
1: La mia prima richiesta di questa settimana, ho bisogno del tuo aiuto Alex, visto che dobbiamo fare un buon salto all'indietro. Infatti vorrei sentire Indiana con Tears on My Face, e se non sbaglio dietro questo progetto c'è lo zampino del Gabri Nazionale di Gabri Ponte. Vorrei dedicarlo a me due DDM Berti, a Dalle da Pistoia, Pietro da Milano e da Paolo da Polsine. E gli altri, buona serata, baga, domani, ciao.
0: Confermo, c'è il Bliss Team

mercoledì le puntate saranno speciali, quindi non ci saranno le vostre richieste tramite il nostro numero, che tanto stasera è KO, e tramite il nostro sito. A proposito, vi consiglio di usare il nostro sito, perché il nostro

0: Sentiamo il messaggio.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Iniziamo la settimana come sempre col piede giusto. E stasera vi chiedo, Ellen, vedo e sento.
2: Saluti. Si può anche sognare.
0: Grande Ale, filastrocca di Ellen.

0: Siamo nel 1995. Non ho schiacciato la frizione nel parlare in inglese, ho grattato le marce e delle volte capita, ci si dimentica di schiacciarla e succede questo. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, buon inizio settimana.
0: Anche a te.
1: Ti chiesti questa sera passo in Skype. Vieni con me. A saluto.

0: che questo è il BTM 90 e sto dicendo una cosa poetica, una cosa dolce, e invece poi c'è il nostro nostra piccola deve rovinare tutto, eh. Prossimo messaggio.
1: Ciao Ale, buonasera a tutti, sono Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano Vieni insieme a me degli Eiffel 65 e dedicarlo a tutti gli amici grandi appassionati del BTM. Un abbraccio a tutti, buon inizio settimana, buon lunedì, un sorriso, ciao.
0: È tutto Vieni insieme a me, viaggia insieme a me, poi io quasi quasi farei un giro con un aereo, eh.

0: Ma era Ando o è un'imitazione? Io non so, perché delle volte non capisco se è lui o se è qualcun altro. E delle volte mi preoccupa anche questo. Va bene, dai. Piccolo break, poi andiamo immediatamente da Emanuela di Forlì. No, in seconda posizione, perché Q è andato in ferie, quindi non sappiamo più cosa succede dopo. È così una sorpresa, vero?
1: Ciao, io Andro Dalentinara con il mio prossimo messaggio.
0: E io non so come mai c'è Andro che fa interferenza stasera, non so, è un gran problema. Piccolo break! E tra poco che sta sorpresa, chi lo sa?
2: A 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station. Dance time machine. Novanta. DTM 90.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.

insieme fino alle ore 22. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo e ricordatevi che tra poco ci sarà il secondo party time alle 21.30. Se non avete sentito il vostro messaggio, lo sentirete in quel party time. La prossima richiesta è quella di Jenny di Sirtori Lecco, vuole ascoltare in Datura con Angeli Domini.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Better With You. Ci sarebbe mai
1: e
0: Alex
1: ora,
0: qua.
1: Vai
0: eh.
1: Che ci siamo, sulle mani tutti.
0: Senti come vocalizza meglio lui, perché deve finire con la A. Se è With You, dovresti dire With You, che così fa figo, fa vocalist. Dai, proseguiamo. Andiamo da Giorgio di Biella, vuole ascoltare Hathaway con Life.

0: Boy George, richiesto da George di Verona, di Bardolino. Tra l'altro questo weekend, venerdì, io sarò proprio a Bardolino con Max Pederzini per una notte dance firmata Studio Più, la Dance Station Italia. Mentre sabato sera sarò a Marmirolo alla festa da Stagnà, anche lì grande serata dance con il DTM 90. Noi proseguiamo subito perché c'è Quadran Eternally, richiesta di Franci di Milano. E le mani cosa fanno? Io lo so,
1: Le mani in alto!

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: nostro citofono.
1: Buonasera Alex da Vincenzo e buon inizio settimana a tutti.
0: Ciao Vincenzo.
1: Questa sera scelgo 49ers Touch Me. Un saluto a tutto lo staff del Party Time e ciao Wagyu.
0: Ciao Wagyu.

0: Tutti siete nel secondo party time, sono Alex Castellini, sono al citofono.
1: Ciao Alex, Andro di Lendina.
0: Ciao Andro.
1: Come sea e ora sto luni, altre due settimane alle tanto attese ferie. Intanto Alex, sono ancora preso bene dal weekend. Ah. Come ben sapete, nei weekend di Andro succede sempre di tutto e di più. Quindi per stasera ho scelto questo brano. Il brano in questione è Pinky Tongue, Come to Me. Con questo vi saluto, buona serata.

aspettina. Oh, speriamo di non diventare rasta. Io provo a cambiare balsamo. Richiesta di oggi: pezzo dei Q Unlimited, The Real Thing. Auguro a tutti un buon ascolto e una buona serata. Ciao!

0: me piace scopare per terra.
1: Ok, ciao Tech, la pecora canta.
2: Beh ragazzi, a ognuno piace fare i mestieri, eh. Io ho l'aspirapolvere, quindi non passo la scopa, passo proprio direttamente il battitappeto. Arriva il prossimo pezzo, scelto proprio da Manu Antico, Dreamer.

0: Buonissima serata con Ronnie Milani, che sarà tra pochissimo con Onda con voi. Noi torniamo domani mattina alle 10.30 nel Morning Fever e poi la sera dalle 20 alle 22, puntata speciale sia domani che mercoledì. Poi giovedì torneranno i vostri messaggi. Da Alex Castellini è tutto, bau ciao.
1: Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il Club

0: Assolutamente sì, soprattutto dal vivo a Riccione.
1: Club Connection on Radio Studio Più.
0: Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection in diretta nazionale da Viale Ceccarini a Riccione insieme a Tiga e tutta la Family di Club Connection, ma in realtà sono solo io e te.
2: Già
0: ti sono venuti.
2: Sì, in vacanza.
0: Ci hanno tirato il pacco, ma era un pacco di quelli grandi, tipo Babbo Natale.
2: Sì, ma si è stancato di pagarti i caffè.
0: No, sta arrivando, è in viaggio, questa, ci sta raggiungendo anche Ricky Balza. Solitamente noi facciamo 120 minuti di buona musica, quattro chiacchiere. Questa sera non si gioca perché abbiamo un problema con WhatsApp, quindi appena riusciremo a sistemare, insomma, ci proviamo. Quindi da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi, allacciate le cinture.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
3: Dalle 10 a mezzanotte
5: on air su Studio Più.

0: Fede, rispondi Tiga, rispondi Ricky, rispondete tutti italiani, rispondete, rispondete.
1: Siamo qua.
0: In diretta da Viale Ceccarini, Riccione, c'è anche la Family Club Connection che solitamente va in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, però da Faenza. E in questo caso siamo proprio nel cuore della movida italiana, Riccione, quindi siamo anche gasati.
1: E che cuore.
0: Non va bene.
1: Credo di dover andare a fare la visita cardiaca quando...
0: Sì, vabbè, dobbiamo ammettere che ci sono tante cose belle da vedere, ma soprattutto gli scavi di Riccione. Sì. Non so se voi conoscete gli scavi di Riccione, io no, però. Allora, parliamo proprio, visto che abbiamo aperto così, parliamo di qual è la differenza tra fare una vacanza estiva da single o in coppia. Tu cosa scegli tra i due mondi? Non puoi rispondere, mia moglie che mi ha scusato. No, secondo te, adesso non possiamo leggere i messaggi WhatsApp, abbiamo un problema tecnico, ma probabilmente facciamo una cosa: alzate la mano voi che state passeggiando qui davanti a Viale Ceccarini, davanti al nostro studio radiofonico, per dirci un po' anche la vostra. Noi vi facciamo anche entrare in diretta.
1: Io la risposta ce l'ho, però sì. La birra la preferisco ghiacciata.
0: La birra la preferisci ghiacciata, quindi è normale che no. Allora, la differenza tra le vacanze da single e vacanze in coppia. Allora, diciamo che poi c'è anche il discorso della vacanza con gli amici, no? Io, per esempio, una delle vacanze più belle che ho fatto nella mia vita, in campeggio in Liguria con un gruppo di amici, dove per la prima volta ho vissuto un campeggio, cioè sono stato in un campeggio, unica volta in tutta la mia vita, prima e ultima, dove eravamo 5 ragazzi con un Peugeot 205 cabrio, quindi non ci stavamo neanche, più le tende, capito?
1: Quelle belle vacanze sfigate.
0: Sì, quelle vacanze che da buon esperti, come eravamo noi in quel periodo, cioè non ne capivamo una mazza. Appena abbiamo montato la tenda, c'era un gruppo di professionisti con il camper, così, che avevano tutta l'attrezzatura, proprio organizzatissimi, ci avevano avvisato: guarda che siete alla fine della collinetta, vi conviene scavare una buca intorno alla tenda. E noi questa cosa non l'avevamo fatta. Il problema è che dopo, durante la notte, abbiamo galleggiato con tutti i vestiti che abbiamo dovuto rilavare il giorno dopo, perché si sa che in Liguria d'estate era molto famosa per temporali improvvisi che arrivavano dal nulla, cioè magari sole pieno, stelle che guardavi, che ammiravi durante la notte, e dopo 5 minuti veniva giù l'inferno.
1: E sederino bagnato.
0: Comunque 338 141 1001, potete metterlo da parte, perché in questo momento non serve. Andiamo avanti.

0: Ari Ari You. Poi dicono, in un momento così, no, estivo, è bello, dobbiamo fare il trenino. Cioè, perché secondo me è proprio perfetta questa canzone. Noi ci dobbiamo attaccare, attaccati al tram, attaccati.
1: Se facciamo il trenino io sto in fondo.
0: No, io voglio stare il primo, a me piace stare sempre in prima fila. Allora amici, siamo in diretta nazionale da Riccione in Viale Ceccherini. Questa è la Family Club Connection. È venuto a trovarci un amico storico, Alex Montana, uno dei componenti dei Relight Orchestral. Ciao Alex.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao. È bellissimo, bellissimo trovarsi
0: dal vivo, vuol dire che siamo ancora tutti qui.
1: Innanzitutto quello, sì. Ma soprattutto, vabbè, è bello vedere te Ronny, perché... Grazie. Da tanto tempo che non ci vedevamo.
0: Ma veramente
1: poi
0: tanto.
1: Poi Claudio, gli amici di Radio Studio Più.
0: Voglio salutare anche una delle mie sorelle, Roberta, e mi scuso se non mi sono fatto vedere più, ma l'età avanzata ti fa fare anche cose avanzate.
1: Ma dopo perdi la memoria.
0: Cioè, io sono praticamente avanzato, avanzo.
1: Dopo ci sono quei momenti in cui ci sono dei piccoli blackout.
0: Blackout, si chiamano momenti blackout. Allora Alex, come sta, come va, cosa stai facendo oggi, dove sei? Allora, perché, dimmi chi sono, cosa mangi?
1: Chi sono non lo so, perché non ho un orologio, okay. Non porto l'orologio per principio, lo porto solamente nelle serate dove mia moglie mi dice mettiti l'orologio che almeno hai un oggetto.
0: Esatto, giusto, perché è lì.
1: Per il resto stiamo bene, sì, io che mia moglie stiamo benissimo. Questa sera siamo un po' turisti per caso a casa nostra, perché abbiamo detto che dopo una certa età ci siamo messi in testa di fare i turisti a casa nostra, quindi è bellissimo trovarsi soprattutto qui in Viale Ceccherini e in questo corner meraviglioso dove la gente che passa, che saluta. Difatti ringraziamo anche tutti i ragazzi che passano, che ci salutano, vi salutiamo tutti, ma soprattutto vi vogliamo tutti molto bene.
0: Io saluto, ma non mi cagano, io un'ora che faccio così,
1: ed è bellissimo vedere tantissima gente che passa. Riccione è bellissima, vivissima, sì. Con luci, come dicevamo prima io e mia moglie, Riccione ha ancora quel luccichio, sì. Che la rende meravigliosa, come sempre.
0: Mi viene da piangere, mi sto emozionando.
1: Ragazzi, un fazzolettino per Ronny.
0: Più che commosso, mi sono commorso.
1: Per il resto niente, io e mia moglie facciamo i turisti per caso. Io ho
0: mi hai anticipato qualcosa su Santo Domingo, posso dirlo?
1: Noi praticamente passiamo a metà della nostra vita in Repubblica Dominicana,
0: sì.
1: E stiamo da Dio ed estate appunto torniamo qui.
0: Com'è
1: in
0: la vita lì? Com'è?
1: Si sta bene.
0: Allora, la mancanza del nostro paese c'è o no?
1: Relativamente, perché guarda, io mi sono portato la macchina per fare la pasta, mi sono portato il barbecue, mi sono portato, adesso mi devo portare la planetaria. Quindi praticamente io quando sono a Santo Domingo
0: si senti come a casa,
1: mi
0: no?
1: Mangio le tagliatelle al ragù, quindi... e la ciambella, la piadina, faccio tutto.
0: Vedi, noi italiani dobbiamo avere praticamente alcune priorità, che vabbè, l'altra
1: la piadina
0: la
1: ciambella,
0: il resto quello lo accantoniamo un attimo, ma ne parliamo domani. Però diciamo che quando c'è la materia prima e te la porti anche in un luogo lontano, anzi oltreoceano, praticamente quello è uno dei punti di riferimento che non ti fa mancare.
1: Io assolutamente,
0: l'Italia, no?
1: Con mia moglie ci siamo creati il nostro microclima in Repubblica Dominicana. Praticamente abbiamo portato una piccola succursale dell'Emilia Romagna, l'abbiamo portata in Repubblica Dominicana e stiamo bene.
0: Bene Alex, a noi ci fa piacere questa cosa e comunque spero prima o poi di venire a trovare anche
1: a Santo Domingo. Sarebbe anche ora.
0: Anche perché io non sono mai stato a Santo Domingo, l'ho sempre sentito parlare bene, sono stato a Casal Pusterlengo, ma a Santo Domingo no.
1: Allora, c'è una leggera differenza tra Casal, tipo anche, non so, tipo Gubbio, quei posti sono meravigliosi, però c'è un po' di differenza. Là si sta bene.
0: Va bene, grazie Alex. Noi salutiamo Alex, andiamo avanti, tra poco arriva anche il primo party time di Ricky Balza.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robbie

0: Siamo sempre in diretta da Riccione, Viale Ceccherini, Ricky Valza DJ in questo Party Time Live, perché qui veramente è molto live, perché più live di così
1: non si può,
0: non si può. E devo dire che per essere ancora, cioè ancora non siamo proprio in agosto, però il movimento secondo me sembra quasi ferragosto, c'è cioè tantissima gente che sta passeggiando in Viale Ceccherini, che noi salutiamo, ma non ci cagano probabilmente. Adesso sì, no, quello è tuo cugino, no, l'altro, quello, ecco, lui, no, quello è mio fratello.
1: Ah, sei mia nonna, beh.
0: Quindi se volete venirci a trovare, noi siamo qui in Viale Ceccherini con tutta la postazione di Radio Studio Più e tutta la family di Club Connection.
1: Donny, mai visto come va in giro vestita mia nonna?
0: Ho visto, beh, insomma, devo dire la verità, si difende molto, molto bene. Ricky Valza, DJ.

0: ed è un po' in mood vocalist. Quali sono le parole che si usano solitamente, visto che tu lavori tanto nei locali?
1: Sulle mani.
0: Vabbè, questo è il classico. Vabbè. Una che mi lascia un po' così. Stupiscimi, stupiscimi. Quella è la parola che va di moda.
1: Alza il volume.
0: No, che va in voga, che in voga adesso, qual è? Che va in voga,
1: è quello che va in barca, non lo so.
0: Qual è una parola famosa che fa figo da dire in diretta radio in questo momento?
1: Viva la musica.

0: Volevamo salutare tutti quelli che sono davanti alla cabina di Radio Studio Più. Ciao a tutti italiani, veniteci a trovare qui in Viale Ceccarini a Riccione. C'è una bella passeggiata, si chiama vasca, cioè c'è gente che fa avanti e indietro, no? La famosa vasca. Sì.
1: Ma dietro c'è qualcuno?
0: No, nella vasca solitamente c'è dentro qualcuno.
1: Sì, ma noi dietro la nostra baracca c'è qualcuno o no?
0: Io questa sera non lo so, ma non lo capisco.

0: Allora, ci è venuto a trovare un personaggio che, visto che in occasione di questo evento proprio qui a Riccione, in Viale Ceccherini, grazie al Summer Music Festival Jazz, ci è venuto a trovare un personaggio che di movida notturna ne capisce a quantità industriali, giusto? Presentiamoci, puoi parlare più. Ciao!
1: Ciao!
0: Da Mantova!
1: Da giusto? Mantova, sono Carmen, famiglia Venerandi, abbiamo sì. tanti locali, Mondo della Notte.
0: Certo.
1: Passeggiando qui, sono qui in vacanza qualche sì. giorno, perché poi mercoledì rientro che ho un locale aperto. Anzi, facciamo un po' di pubblicità alla serata.
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente. Vita, Vanità e Mascara. Comunque ho visto... No,
0: così, nomi così, locali
1: sì,
0: che non... Ecco,
1: ho
0: sì.
1: visto il carissimo amico Claudio Tozzo e mi sono fermata, l'ho
0: giustamente,
1: abbracciato.
0: Giustamente, giustamente.
1: E tra l'altro mi ha regalato i ventagli di Radio Studio Più, sempre carinissimo, così li utilizzeremo in queste giornate calde, afose. E che dire, vi devo fare i complimenti perché a parte sul mantovano
0: no, più che altro complimenti a voi per il lavoro che state facendo, insomma, sì. Perché com'è adesso, come sta andando il mondo della notte?
1: Allora, il mondo, beh, innanzitutto io rappresento anche il Silva, il sì. sindacato, saluto anche il nostro presidente nazionale Maurizio Pasca e so che anche si trova da queste parti e chissà che nasca anche una bella collaborazione, perché noi mettiamo in prima linea il divertimento notturno, la sicurezza, contrastiamo l'abusivismo
0: primis, certo.
1: e cerchiamo di tutelare ancora questo settore che purtroppo, insomma, tra una cosa e l'altra, insomma, ha avuto un po' di diciamo, aiutami tu a
0: un
1: trovare
0: po' di calo,
1: il
0: una...
1: sì, sì, sai, insomma, tante cose messe insieme, non voglio ricordare il periodo Covid perché
0: certo,
1: vabbè,
0: certo.
1: ormai lo dimentichiamo.
0: Cerchiamo di dimenticare quel
1: sì,
0: momento.
1: In più da un mesetto a questa parte sono anche entrata a far parte del coordinamento regionale. Del coordinamento regionale appunto per quanto riguarda il SILB, Regione Lombardia, quindi cercherò di fare il mio meglio per battermi affinché insomma il nostro settore.
0: Ecco, questa è una bella notizia,
1: certo.
0: anche perché io vivo il mondo della sì. notte e ho fatto anche diverse serate in giro per il mondo. E infatti ero curioso di sapere proprio com'era l'andamento oggi, perché
1: esatto.
0: adesso è un po' che non faccio questa.
1: Bravissimo, hai toccato proprio un tasto saliente. Allora, c'è proprio un comparto, i lavoratori della notte, così ci definiscono, però dove ci lavorano famiglie, le maestranze, parlo anche non solo DJ, vocalist, ballerini, ma anche diciamo tutto il comparto, anche le maestranze, anche le orchestre, le band,
0: sì,
1: la musica
0: certo,
1: live,
0: certo,
1: no?
0: Certo, certo.
1: E molto spesso sono persone che hanno studiato, anche diplomate
0: sì.
1: al conservatorio. Non ultimo ricordo che appunto mia figlia, guardavo prima il jazz, si è appena laureata in canto jazz al conservatorio di Mantova, quindi...
0: Cioè, non è che stiamo parlando, cioè,
1: no.
0: è comunque un genere abbastanza
1: sì.
0: Importante e
1: sì.
0: non è neanche facile
1: esatto,
0: da fare
1: sì,
0: ecco.
1: sì, sì. E quindi anche cercare anche a portare ai tavoli istituzionali quelle che sono le nostre problematiche, che ci diano un po' di ascolto e chissà anche riuscire a entrare nel fondo della musica, no?
0: Sì.
1: Essere equiparati un po' a quello che succede anche all'estero,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: I club, poi adesso c'è anche un po' il ritorno della musica elettronica,
0: sì, festival,
1: sì.
0: certo, certo.
1: Ecco, far comunque capire la differenza di andare in un locale dove ci sono delle regole, che ci si può appunto divertire in totale sicurezza, differenziarsi da quello che può essere un evento abusivo.
0: Sì, si chiama improvvisazione, improvvisare una situazione.
1: Quindi io voglio dire, vi esorto a continuare, voi siete bravissimi perché
0: grazie.
1: Siete dei professionisti.
0: Grazie.
1: Il mondo della radio poi assolutamente, anzi secondo me ha avuto un'escalation in positivo, insomma state andando sempre alla grande.
0: Bene, grazie.
1: E mi auguro anche per il nostro settore, in particolare la mia famiglia che è nel settore dell'intrattenimento da più di 50 anni, però anche tutti gli altri gestori in tutta Italia voglio fare un gran augurio di non demordere, perché sicuramente, cioè sono convinta che comunque la gente continuerà a andarsi a divertire, cioè il nostro settore forse si trasformerà ma dobbiamo anche noi trovare risorse nuove e farci ascoltare, ecco.
0: Sì, insomma, ritornare come una volta quando si andava a ballare nei club, e dove c'erano delle regole, però comunque quando dovevi andare a ballare dovevi andare nei club, punto.
1: Esatto, ecco. Esattamente. Ecco, e io concludo e non vi voglio insomma rubare altro tempo perché...
0: noi siamo qui apposta, quindi noi siamo, a parte che per noi è vacanza questo, noi siamo in diretta, ma quindi chi passa a trovarci molto volentieri lo ospitiamo in diretta.
1: Allora approfitto anche
0: assolutamente.
1: A fare un saluto a tutto il mio staff,
0: sì,
1: e anche la mia famiglia, mio fratello che gestisce l'Odissea a Spresiano Treviso,
0: sì,
1: mio papà a Casa di Caccia.
0: E sai che ci ho anche suonato l'Odissea.
1: Il locale enorme, tra l'altro adesso abbiamo aperto anche il Tropicana alla piscina, ecco, adiacente alla discoteca, proprio, ecco, questo anche la capacità, dicevo, di reinventarsi, quindi non solo ballo, food e anche chissà una bella piscina, insomma.
0: Certo.
1: È ovvio che ci vogliono risorse, quindi so che ci sono anche dei bandi, ecco, questo sarà un altro tema che voglio toccare ai tavoli, insomma, istituzionali, cercare, perché no, di portare delle risorse con qualche bando. Perché
0: aiutare,
1: dobbiamo ristrutturare anche le nostre attività, i nostri locali. Quindi saluto anche i miei zii, il Palmariva, e insomma tutti gli imprenditori, tutte le persone che fanno questo lavoro con passione, con sacrificio. Un abbraccio e anche buone vacanze.
0: Intanto ti ringrazio e comunque vai avanti così per il lavoro che stai facendo, che è molto importante, visto che io ci vivo anche questo lavoro, e capisco bene di che cosa stiamo parlando. Grazie di cuore.
1: Grazie e buon proseguimento. Grazie.

Ricky Balza DJ in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Siamo in Viale Ceccarini, Regione, con tutta la radio, quindi anche tutta la Family Club Connection. C'è Ricky Balza DJ che sta facendo il primo party time di Club Connection. Quindi il prossimo, se non sbaglio, ci dovrebbe essere Christian Reddox, giusto?

0: questa è magia, questa si chiama magia. Ciao, ciao Roberta, ciao Alex. Capito? Loro stanno andando a Santo Domingo e noi siamo qui, noi siamo qui, noi siamo qui. Vabbè, è il bello della diretta.
1: Magia.
0: Mentre noi siamo in diretta, gli altri vanno a Santo Domingo. Come funziona questo mondo?
1: C'è chi va e c'è chi resta.
0: C'è chi va e c'è chi viene, era, no? C'è chi va e c'è chi resta anche.

0: Facciamo un applauso a Ricky Balza? Lo facciamo un applauso a Ricky Balza? Se si può, non si può, no, non si può, non si può, niente, non si può, non si può. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, non cambiate canale, non cambiate canale, restate lì.
1: Party is here. Time on Studio Q,
2: your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
1: Spot. E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più, da Emma Parigi di Trevi Meteo. Nuova settimana con una nuova intensa ondata di calore, la quarta sul nostro territorio. Ci attende una giornata di martedì 28 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato da nord a sud, anche sulla Sardegna, locale instabilità limitatamente alla Sicilia. Le temperature diurne sono in aumento, il caldo torna ad essere piuttosto intenso, fastidioso, soprattutto nelle ore centrali del giorno, sulla Valpadana, nelle zone interne del centro, nei grandi centri urbani. Si toccano e si superano i 35-36 gradi, anche l'afa in accentuazione. Anche le temperature minime sono destinate ad aumentare, notti ed albe tropicali nei prossimi giorni. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Guarda Tiga, guarda, senza mani, guarda, si muove, guarda, si muove, senza mani.
1: Dentro al mio cuore, mostra le nuvole minacciose, un'estate eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà.
0: E vabbè, anche quest'anno Jovanotti, insieme a Alfa, insomma, con questo a buon vento, un altro tormentone per l'estate, che lo balleremo in tutte le spiagge d'Italia e nel mondo. Sì, dimmi.
2: Ronny, c'è il maialino.
0: C'è il maialino, salutiamo anche il maialino che. Sai come si chiama? Sai chi è lei? È la P. Com'è che si chiama?
2: La Porcella.
0: No. Come si chiama?
3: Pega Pig.
0: Vedi, lui non. Ma tu dove vivi?
2: È Pigga Pega.
0: Ma dove vivi? Che non conosci Pega Pig?
2: In montagna.
0: Allora, amici, siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia in Viale Ceccarini a Riccione. Veniteci a trovare. Salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando al di fuori del nostro cabinotto. È una bella serata, non è neanche caldo, ci saranno 28 gradi all'ombra e 30 al buio, perché funziona così.

0: E poi ci sarà un altro party time con Christian Redos, che salutiamo, lui direttamente da Pescara, e noi siamo qui che ci stiamo divertendo. Vicino, fai spazio.
1: Sì, sì, arrivo.
0: Ecco.
1: Sto arrivando vicino.
0: Allora, come ti sembra questo viaggio estivo qui a Riccione?
1: Bellissimo. Era tanto tempo che non venivo a Riccione.
0: Qual è la cosa che ti piace di più di questo momento?
1: Le luci, la bella gente, i negozi, i ristoranti.
0: Mandalo via, dai, vecchia casa. Mandalo via.
1: Questa bella musica che si sente sottofondo, questa bella radio.
0: Ma no, secondo noi la stiamo vivendo come facciamo di solito tutte le sere, giustamente è il nostro lavoro. Siamo in diretta da Faenza. Qua secondo me proprio il sapore cambia, perché stiamo facendo la stessa cosa, ma non è proprio la stessa cosa.
1: No, è come in vacanza.
0: È una vacanza, esatto. È una vacanza, entra chi vuole, entra in diretta chi vuole, i microfoni sono aperti a tutti, e quindi questa è una cosa bella che ci permette anche di conoscere tante persone che ci sono venute a trovare proprio qui a Radio Studio Più. Allora amici, andiamo avanti con la musica. Non posso darvi le coordinate, non possiamo darvi le coordinate, perché al momento abbiamo WhatsApp che non sta funzionando, ma i nostri tecnici stanno lavorando per risolvere il problema.

0: questa è la Dance Station d'Italia, si era capito comunque, perché noi stiamo ballando mentre ascoltiamo la musica in programmazione su Radio Studio Più. Avvicinati Ricky, avvicinati, sei sempre in un angolo, sempre in castigo.
1: No, perché è molto piccolo Tiga, quindi
0: quanto sei alto Tiga? Non ti ho mai fatto questa domanda. Quanto sei alto?
2: Non sono alto io.
0: No, quanto sono basso io? No, quanto sei alto?
2: Io sono
0: solitamente si parla al microfono, non so come sei abituato te.
2: Perché mi viene,
0: mi viene da
2: guardarti.
0: Non è che c'è il microfono
2: perché,
0: attaccato.
2: Perché sei bello.
0: Grazie, grazie. No, quanto sei alto?
2: 1,82.
0: 1,82. No, pensavo
2: non mi, però
0: pensavo
2: non mi chiedere
0: più.
2: Il peso, eh.
0: Invece
2: chiedimi
0: tu,
2: gli
0: Ricky,
2: anni,
0: Ricky,
2: ma non il peso.
0: Ricky, quanto sei alto?
1: Sono 10 centimetri più di me.
0: Solo 10. Ah, quindi 2,72, giusto?
2: Dopo dipende
1: se stai in punta di piedi o no.
2: Dipende.
0: Allora, io sono alto, così mi hanno detto, però non sono sicuro. Secondo me sono più basso. Ho detto che sono alto 1,70 circa. È circa che secondo me sì. Come lo dobbiamo misurare?
1: Sì, io direi 1,70 quando c'è il sole.
0: Scarso, secondo me è 1,70 scarso. Comunque non è l'altezza che fa le persone.
2: Non sono le misure che contano.
0: Dipende a volte anche quello.
1: Ho un amico
0: che la pensa diversamente. Allora parliamo un po' di quello che sta accadendo ultimamente. Cioè, l'intelligenza artificiale mi dicevi oggi, mentre stavamo cenando, anzi pranzando, mi dicevi che hai letto un articolo dove
2: c'è stato un attacco da parte dell'intelligenza artificiale.
0: Un attacco che ne avevo parlato anch'io qualche giorno fa. È sempre lo stesso o è un altro?
2: È sempre lui che continua a rompere.
0: È sempre lo stesso attacco, la stessa notizia che è una notizia nuova.
2: È una cosa.
0: Quindi c'è da preoccuparsi, insomma. Cioè...
2: E anche i cellulari spiano.
0: Anche i cellulari spiano. Sì. Hai la certezza di questa cosa?
2: Sì, sì, perché si parlava in ambiente di lavoro, così si dice cazzeggiando, si parlava di bambole gonfiabili.
0: Bambole gonfiabili.
2: E
0: no, scusa, cosa c'entra con l'intelligenza?
2: Ci arrivo.
0: Ah, ok, dammi tempo. Devo arrivare lì. Dove...
2: Allora, praticamente, parlando di queste bambole gonfiabili,
0: sì.
2: Io per un mese, ogni volta che navigavo, ogni pubblicità che mi arrivava, bambole gonfiabili.
0: Sì.
2: Gli è arrivato il cellulare in mano a mia moglie e mi fa questa, e ha detto una bambola gonfiabile.
0: Ah, ok.
2: Si gonfia.
0: Ma quello è l'algoritmo, tu hai cercato sicuramente qualcosa, tipo non so, un Toy Boy, Joy
2: no,
0: Boy, no.
2: Cercavo dei bulloni io.
0: Stavi cercando dei bulloni gonfiabili? Cioè, spiegami come ha fatto l'algoritmo a portarti davanti la bambola
1: si
0: gonfiabile.
1: Si sta arrampicando sugli specchi.
0: Cioè, dicono che quando tu cerchi qualcosa...
2: Infatti, a me mi chiamano gatto.
0: Tipo Ricky, sì. Ultimamente... gli arrivano sempre foto, non so, di praterie, quindi probabilmente...
1: Ma è vera questa cosa, perché oggi cercavo un microonde,
0: sì.
1: E ho aperto i social e mi arrivavano un sacco di pubblicità di microonde.
0: Quello è l'algoritmo.
1: Qualcuno mi ha spiato.
0: Ma anche, dicono addirittura, adesso non so, non possiamo provarla questa cosa, però dicono anche che anche parlando in casa... Se tu parli di qualcosa, sì. Non so, con la tua compagna, un amico, un parente, insomma, dopo un po' ti appare, magari vai per prendere il cellulare in mano, ti appare qualcosa che si legava all'argomento che...
1: Certo, perché esatto. Ci stanno ascoltando.
2: Siri, come dici tu, Ronny?
0: Anche no, sai qual è? Io ho un po' paura perché nei prossimi giorni,
1: attenzione,
0: secondo me...
1: ci stanno spiando, ci stanno ascoltando.
0: Ho paura che nei prossimi giorni andrò a finire in galera. Non so perché.

0: Ho la moto,
1: scusami, eri in mezzo, che devo fare?
0: Perché
1: devo
0: mi hai regalato la moto?
1: Perché mi stai sulle scatole, cioè diciamo. Questo è l'amore, questo è l'amore.
2: È una negativa, brutta, negativa,
1: lo sai.
0: Rolling Stones, The Colors, su Radio Studio Pim, a trovarci anche Leonardo Salvi che tra una cosa e l'altra sta anche presentando un festival.
1: È vero, questa sera c'era Michele Papadia con il Quintet, insomma è stato abbastanza magico, il proprio Riccione Summer Jazz regala emozioni, come si suol dire. E domani ci saranno tantissime altre sorprese e tantissimi altri artisti, quindi invitiamo sicuramente tutti quanti a venire in piazzale Ceccarini dalle 21:15. E voi com'è andata qui? Com'è la situazione qui in viale?
0: Ma noi ci stiamo divertendo perché ci è venuto a trovare tantissima gente, è bello perché comunque è uno spettacolo vedere questa vasca che va avanti e indietro. Ogni tanto facciamo anche i nostri commenti fuori diretta, giustamente, tipo guarda com'è bella quella persona, guarda com'è meno bella quella persona,
1: hai capito?
0: Guarda com'è bellissima quella persona lì, insomma.
1: Senti, ma io vedo qui davanti uno che è davvero molto bello con che sta chiacchierando, vedi che non ci ascolta neanche, vedi che è maleducato.
0: È Tigre lui che saluta i suoi fans.
1: Hai capito? È proprio lui.
0: Sì, i suoi fans, i only fans.
1: Beh, comunque ne approfittiamo. Questo non la sapevo però,
0: Non lo sapevi, perché come secondo lavoro lui fa anche quello, sì. Anzi, da quel momento lì che ha cambiato casa.
1: Ah, sì. Si guadagna bene, quindi.
0: Ma no, girano queste voci,
1: Ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che si sono fermati qui in Viale Ceccarini. Ciao amici, noi siamo di Radio Studio Pila Dance Station d'Italia e questa sera un appuntamento importante. Vedi che i tre dell'Ave Maria possiamo dire.
0: In occasione del Summer Jazz Festival.
1: Assolutamente,
0: no? Tu canti, vero?
1: No, io canto, ma qui...
0: Cantaci qualcosa.
1: Ma ti ho appena detto che c'ho giù la voce.
0: Infatti l'ho detto apposta, perché se avevi la voce solo
1: vedi che colleghi carini.
3: È un po' difficile con Jazz cantare.
1: No, effettivamente è vero. No, in questo festival presenterò, ecco, mi limito a presentare, sì.
0: Ma tu solitamente quando canti, cos'è che canti? Fai delle cover, delle tue canzoni?
1: Ma io
0: autrice?
1: In realtà ho provato a scrivere delle canzoni e l'ultima che ho scritto, insomma, era con Giovanni Miani. Hai presente quello che dice tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore? Ho fatto una canzone insieme a lui e devo dire che è bella, piace.
0: Quindi l'hai scritta tu la canzone?
1: No, allora, io mi sono limitata a cantarla, ecco, okay, e lui è stato il creatore della canzone. Però sì, è stata bella, è stato divertente.
0: Vuoi chiedere una cosa, Ricca?
3: Certo, poi l'ho sentita anche suonare il piano, è bravissima.
1: No, grazie, è vero, alla cena del... è vero, sì, alla cena, insomma,
3: di Natale.
1: Sì, perché Claudio ha un bellissimo pianoforte a coda in casa, color bianco.
0: Io ho solo la coda a casa, sono il pianoforte. No, però
3: siamo più in fascia protetta.
0: No, sì.
1: Quindi possiamo
0: però
1: parlare liberamente.
0: Però tu non ci crederai, anch'io sono il pianoforte.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ah.
0: Sì.
1: Scusa, sono rimasta un po' senza parole.
0: Io sono diversi strumenti, il pianoforte, la batteria...
1: Sì,
0: batteria, il contrabbasso, le percussioni, il sax, qualcosa.
1: E flauto?
0: Solo di traverso,
1: Solo di traverso. Cioè, ti metti di lato.
0: Vabbè, andiamo avanti, perché già che fai l'orario, non è colpa mia, è Leonora che mi fa questo effetto.
1: Dopo un certo orario è così.

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
4: At 30 minutes of every hour.
5: Al minuto 30 di ogni ora.
6: Studio Più.
5: Party time.
7: Party time.
5: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
4: The party starts now.

l'ultimo party time di Club Connection. Chi c'è con Solfine a mezzanotte? C'è Christian Redox e Mosso Calamari. Christian Redox è quello del sabato, capito? Quello che fa People Move. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

0: solitamente c'è un numero telefonico da dove si può digitare anche un messaggio o lasciare un audio.
1: Il numero 3 3 8 1 4 1 1 0. Ma fai serio almeno?
0: Però domani, perché stasera abbiamo un piccolo problema.
1: Che succede
0: tecnico.
1: Stasera?
0: Niente, non riusciamo a leggere i messaggi.
1: Ma la realtà, quando arrivi tu, io
0: quindi,
1: non so perché succede di ogni.
0: Abbiamo un'idea.
1: Qual è l'idea?
0: Diamo il numero di Eleonora Salvi.
1: Vai,
0: in diretta nazionale.
1: 3 3 3 3 3 3. Oh, no, che è?
0: Dai, facciamo una scommessa. Hai il coraggio di dare il tuo numero?
1: No, non ce l'ho.
0: No, non hai il numero.
1: Però se volete vi do quello di Ronny.
0: Ma io non ho il telefono, l'ho venduto.
1: Ah, l'hai venduto, non
0: proprio
1: hai il telefono.
0: Due secondi fa.
1: Dai, davvero. A quanto?
0: Poco.
1: Poco, due caramelle e uno spritz.
0: Sì, esatto.
1: Dai, ci sta,
0: con
1: ottimo.
0: Con uno spritz mi compri, basta poco.
1: Ah, così poco?
0: Poi qui a Riccione.
1: Ce la si fa.
0: Veniteci a trovare qui in Viale Ceccherini. Io vedo un personaggio strano davanti alla radio che va un po' qua, va un po' là, fa una vasca qua, una vasca là, ogni tanto riappare e fa quasi anche dei miracoli.
1: È vero. Non saprei. È un po'. Ha un viso familiare, però
0: non saprei.
1: Di preciso, non saprei. Vediamo, sta entrando, attenzione.
0: Sta entrando.
1: Il signore sta entrando. Buonasera, signore.
2: Senza anelli.
0: Claudio Tozzo, ti stai divertendo a Riccione, Claudio?
2: Sono stanchissimo, bisogna camminare una cifra qui.
0: Ma serve, camminare serve anche perché ti mantieni in forma, guarda me che
2: io
0: l'ho
2: vedo
0: fatto.
2: La tua forma e mi sembra proprio in tema con lo sponsor.
0: No, tu non ci crederai.
2: Sembra che abbia mangiato una forma di formaggio.
0: Allora, tu non ci crederai, ma io da giovane ero un istruttore, veramente?
2: Sì.
0: Sì. In palestra.
1: Istruttore di cosa?
0: Non l'ho mai detto di cosa, però in palestra io aiutavo le persone a tenersi.
1: Era la presenza.
0: A tenersi in forma, visto lo sponsor che è Grana Padano, la forma è quella, capito?
2: Certo. Tu sei proprio. Corrispondi.
0: Io sono l'immagine di Grana Padano, ecco.

Abbiamo mixato in diretta, live, e adesso Tiga. Tiga. Ce n'è. Tocca a te, vai.

Ciao, sono Ronnie Milani e questo è il programma Club Connection qui in Viale Ceccarini. Non so, è cambiata la voce, non so, però sono Ronnie Milani, sono proprio io.

Siamo in diretta nazionale da Viale Ceccherini Riccione, veniteci a trovare, noi siamo numerosi, c'è anche Eleonora Salvi che saluta, Ricky, poi dalla Sicilia, Calogero, Johnny, Ronny, Bonnie, Joe, raga, io non... Joe, ho detto bene? Ok. Io faccio fatica perché siamo dentro il cabinotto e la gente cerca di comunicare con me, ma non capisco. A meno che non scrivete parole grandi su un cartellone, allora vi leggo. Intanto ci stiamo godendo questo momento con DJ T, che abbiamo fatto il cambio della guardia, prima c'era Christian Redox da Pescara e invece live da Riccione c'è DJ Tiga in Viale Ceccherini, anzi veniteci a trovare.

Miscelazione in corso, solitamente quando si dice miscelazione in corso, cioè il DJ che mixa, no? E in teoria dovrebbe funziona così. Cioè ci sono due volumi, cioè volume destro e volume sinistro, no? Lui alza il sinistro e abbassa il destro, poi alza il destro e abbassa il sinistro. Diciamo che in teoria funziona così, ma in pratica non è così, perché bisogna mettere a tempo la traccia, devono proprio andare, capito, in sincro, capito, cioè alla perfezione, e poi lì deve esserci il momento giusto dove fai il cambio, capito? Cioè non è che uno gli fa il DJ. Io sto cercando di spiegare come funziona, ma non è facile, perché davanti a me voi non potete vedere quello che sta accadendo. Io cerco di essere serio in diretta nazionale, ma davanti mi sembra di vedere le ragazze cin cin. Non so se voi vi ricordate chi erano le ragazze cin cin.

0: Ringraziamo DJ Tiga, vieni Tiga che salutiamo, vieni che salutiamo, che è già tardi, ecco dov'è, ecco.
1: Eccolo qua, però non posso fare tutto io.
2: Party time. On Studio Q. Your dance station.
0: E così abbiamo finito da Riccione, adesso ci fermiamo ma torneremo domani sempre dalle 22 a mezzanotte, sempre qui da Viale Ceccarini. Dimmi chi.
1: Io devo pulire.
0: Sì, adesso dobbiamo mettere a posto, no. Però domani mattina c'è qualcuno. Sì, c'è Walter Massa domani mattina da qui in diretta, quindi adesso bisogna dare la. Sì, chi c'è anche?
3: Sì. Allora, mezzogiorno c'è la Sir.K.
0: Ah, quindi allora sì, ci tocca pulire. Perché solitamente quando ci sono gli altri bisogna lasciare tutto preciso, pulito, sistemato, in ordine. Perché quelli della mattina giustamente devono trovare tutto in ordine, no?
1: Te tutte le cartine delle caramelle per terra.
0: Adesso tiriamo su tutto. Adesso diamo una bella.
4: Allora, eccola, finito? Ecco.
0: Sì, vieni avanti, vieni che.
4: Sì, c'è
0: tempo. Abbiamo 4 ore e mezza di sigla.
4: 4 ore e mezza, grazie, tecnico, grazie. Sei stato bravissimo, ci hai fatto innamorare con la tua musica. Vi ringraziamo e a domani. Ciao.
5: Per parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra.

0: ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
0: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!